Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Le disuguaglianze è quanto emerge dal rapporto della Fondazione Mesit, presentato a Roma nell'ambito dell'Health Innovation Show 2026. Secondo l'indagine, l'83,4% degli italiani riconosce benefici sull'efficacia della cura, ma il 65,2% teme maggiori differenze nell'accesso ai servizi sanitari. Cautela anche sull'intelligenza artificiale. Quasi un italiano su due è poco o per niente disposto ad affidarle un ruolo nelle decisioni su diagnosi e trattamenti. Più apertura invece alla telemedicina, con quasi 8 italiani su 10 favorevoli al monitoraggio a distanza della salute. Il rapporto evidenzia inoltre differenze legate a età, istruzione, condizioni economiche e territorio. Il presidente di Mesit, Marco Trabucco Aurilio, ha sottolineato: l'innovazione deve arrivare a tutti con il medico al centro e regole chiare sull'utilizzo dei dati. Diagnosi tempestive, accesso alle terapie innovative e maggiore sostegno a pazienti e familiari sono le priorità del primo policy paper italiano dedicato al microcitoma polmonare, presentato a Roma e realizzato con il contributo di clinici, associazioni e istituzioni. Secondo un'indagine su 60 pazienti, il 57% indica la diagnosi come il momento più critico. Il 42% riferisce sintomi iniziali sottovalutati, mentre il 37% segnala lunghe attese per visite ed esami. La malattia ha un impatto significativo sulla qualità di vita per il 90% degli intervistati, ma solo il 23% ha ricevuto supporto psicologico. Il documento individua dunque 5 priorità per ridurre i ritardi e assicurare percorsi assistenziali più rapidi, coordinati e uniformi in tutta Italia. Riconoscere i sintomi, coordinare le cure, accelerare l'accesso alle terapie, sostenere pazienti e caregiver e garantire equità territoriale. Diagnosi tardive, liste d'attesa e difficoltà nell'accesso alle cure sono le principali criticità della salute visiva in Italia. L'allarme arriva da APMO, l'Associazione Pazienti Malattie Oculari, durante l'incontro nazionale Guardiamo Lontano, organizzato a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Al centro del confronto la necessità di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e continuità assistenziale, soprattutto per patologie come glaucoma e cataratta. Presentata anche la scuola in vista, il progetto di screening della miopia che dall'autunno 2026 coinvolgerà per 3 anni bambini tra i 6 e i 10 anni in 8 regioni italiane. L'obiettivo è rendere prevenzione e cure oculari più accessibili, trasformando la salute visiva in una priorità delle politiche sanitarie. Nuove tecnologie genetiche permettono di individuare alterazioni del DNA finora difficili da rilevare, aprendo nuove prospettive per la diagnosi delle malattie genetiche. Il tema è stato al centro del 29° Congresso Nazionale della Società Italiana di Genetica Umana a Rimini. Secondo gli esperti, circa un caso ogni 250 di disturbo del neurosviluppo potrebbe essere spiegato da varianti in piccole porzioni del genoma non codificate, invisibili al tradizionale sequenziamento dell'esoma. Tra le innovazioni, il sequenziamento dell'intero genoma e le tecnologie long read, capaci di analizzare regioni complesse.

0: informazioni di intelligence israeliane in base alla quale l'Iran starebbe compiendo quelli che sono stati definiti passi inquietanti per ricostruire il proprio programma nucleare.
1: L'intervento chirurgico

0: cari ascoltatori, è passato il GR di Popolare Network, avete visto, il mondo va così, ma per fortuna c'è Giuda Lebrande, Massimo Eberto.
1: Buongiorno, noi potremmo sempre essere diciamo inseriti, compresi nella frase il mondo va così.
0: In qualche modo sì, però possiamo anche essere un refolo di speranza.
1: Un refluo?
0: Un refolo.
1: Ah, ho capito un refluo, ho capito male. E allora diamo speranza
0: con un po'
1: mondo,
0: di cultura, perché se vuole qualcuno che parli di cultura. Le trasmissioni radiofoniche spesso non parlano di scienze e di cultura, non fanno approfondimento colpevolmente, dicono sempre le solite cose. Noi andiamo a pescare invece delle notiziole che nessuno dà.
1: Anche, diciamo, anche in queste emittenti. Chi c'è che parla di cultura? Il dottor Piada e noi.
0: Assolutamente, anzi poi noi e il dottor Piano.
1: Beh, perché noi vediamo un po' prima, esatto. Cioè, un po' prima come orario, comunque, vabbè. Le perle di Massaciuccoli.
0: Sì, le perle di Massaciuccoli.
1: Caro dottor Bariselli, le perle di Massaciuccoli. Secondo lei cosa sono?
0: Non ho assolutamente idea.
1: Sa mica tante cose, lei, per abbastanza ignorantello.
0: Lo facciamo
1: allora,
0: apposta.
1: Sono dei tipici biscottini.
0: Ah, le perle.
1: Dolci. Con uvetta a scaglie, uvetta a scaglie e anche scaglie di tofu da inzuppare nella grappa di pere. Cioè hanno tagliato a scaglie l'uvetta e che lì si fa la bella mano,
0: il tofu.
1: Allora, essendo perle, ovviamente sono a forma sferica,
0: certo.
1: Però c'è una protuberanza, una sorta di manico. Perché? Per non sporcarsi le dita durante l'immersione nel liquore.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Perché sennò cazzo dentro le dita.
0: È brutto, no. È brutto. Dita nella grappa.
2: Ciao, sono Dante Alighieri, Maremma Hane. Mentre Beatrice ciacqua i miei panni in Arno, io ascolto Giuda Lebrande. E che volete? Il Medioevo è un periodo maschilista?
1: Giuda Lebrande. Lava, sciacqua e c'è trifuga.
0: E allora le giornate si accorciano e quando si accorciano le giornate è bello andare al cinema perché ci si chiude dentro in una sala, un ambiente confortevole, poltrone comode, una bella cofana di popcorn, il pannerino e via.
1: Buongiorno.
0: Mirko Genovese, il nostro critico.
1: Siamo
0: che ci presenta un film.
1: Siamo nel periodo del pan del panno allora.
0: Comincia a essere un po' adatto alla
1: adatto,
0: sera, un pannerino.
1: 28-29 gradi, comincia ad esserci quel temporino anche, va bene. E allora parliamo di cinema e sta per uscire in Italia il film vincitore della Noce di Cocco Dorata 2025 al Festival del Cinema di Nairobi.
0: Ok.
1: Ultima opera del grande regista Omar Koulibaly. Che è
0: bravo Koulibaly.
1: Sì, viene detto la voce di Kinshasa per le sue suo impegno, no?
0: Certo, però è in Congo, Kinshasa? Ah sì, Congo, sì, mi ha detto Congo, pensavo Kenya, che non so perché.
1: Ha finito?
0: Sì, sì, ho
1: finito. Molto bene. E il film intitolato Il couscous assassino e il dromedario addormentato.
0: C'è un thriller, cioè un horror, cos'è? Qual è? Mi incuriosisce perché finché il couscous assassino...
1: Sì, è a cavallo tra il thriller, l'horror e il documentario.
0: Perché c'è, se non ci fosse l'animale addormentato...
1: Non lo so. Si tratta di una delicata metafora dell'umanità, in cerca di una nuova identità in un mondo che cambia vorticosamente.
0: Certo, quindi l'umanità è il dromedario che si addormenta.
1: Così che travolge l'anima di un continente.
0: Sì.
1: Scene bellissime inducono alla riflessione con un Kilimangiaro che incombe sullo sfondo, che è stato ricostruito con la cartapesta da Peter O'Cory. E poi c'è anche un lago Tana pieno di un via vai di mosconi e pedalò.
0: Bellissimo. Non so ci fossero i mosconi e pedalò, ma...
1: Vogliamo ricordare la scena in cui il dromedario si assopisce, mentre a lui i tank, o diciamo i tank, in realtà è un qualcosa di indefinito che fa rumori di metallici, insomma, ecco. Avanzano sferragliando.
0: La scena, la guerra, l'umanità, la crisi, cioè si può leggere molte cose in questa scena.
1: È una evidente metafora della razionalità dell'uomo assopita dall'avanzare delle guerre.
0: No, beh, è evidente, stavo per arrivare a dirlo anch'io.
1: Sì, proprio, ci siamo fermati un attimo prima.
0: Sì,
1: ma
0: sì, è evidente.
1: Tra l'altro molto interessanti, e, oltre che belle ma anche interessanti, sono le musiche di Bula Bula e i suoi tenores de Britti. Momento, non è un refuso, È proprio è il gruppo che viene da Castel de Britti proprio.
0: È Bula Bula.
1: È Bula Bula.
0: Ok. Quindi c'è un ponte fra diverse culture.
1: Molto, molto. Sulle Cahiers du Cinéma, Lino Tapparella.
0: E quelli avrà detto male, perché loro sono sempre così un po' schizzinosi.
1: Ha commentato: il film è così brutto che mi meraviglio non sia stato fatto in Italia.
0: Grazie.
1: C'è sempre un po' il dente Tapparella.
3: Hai la tua ocarina nelle mani?
4: Sì!
3: Sei pronto ad usarla?
4: Sì!
3: Allora ti aspettiamo a Budrio presso la Regia Compagnia delle Ocarine diretta dal maestro Polizzi e la tua ocarina non sarà più solitaria.
4: Sì!
5: Budrio e le sue ocarine vi invitano all'ascolto di Giuda le Brande.
0: Di nuovo in diretta, questa è la rubrica letteraria di Giuda le Brande, la rubrica che il mondo ci invidia, perlomeno il dottor Piana ci invidia. Spazio Libri. Abbiamo un ospite che è Don Livio. Buongiorno Don Livio.
6: Buongiorno.
0: Ecco, Don Livio ha scritto un saggio, I Fatti degli Apostoli, che è uscito per le edizioni del Cilicio, che è fatto su gioco di parole, non gli atti, ma i fatti degli Apostoli, perché, come dire, entra in casa loro per guardare dal buco della serratura. Scopriamo così in questo libro che da Caperviere va a San Pietro, la passione per la torta di sicomori che va a San Giovanni, il gusto di Giuda Iscariota per l'abbigliamento estroso che ne fa nel damerino del team e tanti altri gustosi dettagli. Allora, Don Livio, secondo lei c'è ancora interesse per questi dettagli privati o sono, voglio dire, i lettori sono interessati a sapere che a San Basilio piace la pizza margherita, la capricciosa? Cioè, questo dettaglio è importante?
1: Io te voglio ringraziare. Ti voglio ringraziare, fratello, perché mi dai l'occasione di illustrare alcuni particolari.
0: Certo.
1: Importantissimi per i fedeli.
0: Quindi è importante sapere queste cose per i fedeli.
1: Molto importanti, importantissimi. Partiamo ad esempio proprio dal numero uno, da San Pietro.
0: San Pietro.
1: San Pietro. Lo vediamo pretendere dal barbiere un taglio sfumato, scolpito a rasoio. Ma veniamo anche a sapere che quello sarà il primo papa e. Lo sai che cosa aveva, che cosa teneva?
0: No.
1: Un riportino. Ci sono testimonianze inequivocabili.
0: Riportino.
1: Fonti sicure che ci dicono che mai nessun fedele si sarebbe affidato a un santo con incipiente calvizie.
0: Certo, quindi bisogna nasconderla.
1: Un conto alla chierica, come quella che tieni tu ad esempio.
0: Non ho chierica.
1: Ma diventare pelato è un altro paio di maniche. E di Giuda.
0: Giuda. Di damerino.
1: Che vogliamo dire di Giuda?
0: Sono rimasto stupito di sapere che dava questa attenzione all'eleganza.
1: Era l'elegantone del gruppo.
0: Si metteva questi drappeggi colorati.
1: Un po' come te all'interno di questa radio ho potuto vedere.
0: Qua faccio presto.
1: Guardandomi un poco intorno.
0: Sì, faccio presto a essere più elegante.
1: Sempre attento ad ogni nuova tendenza di outfit. Come ad esempio la tonaca monospalla copiata spudoratamente poi tempo dopo dai monaci buddisti
0: che
1: tengono sempre la spalla scoperta
0: lui, sì.
1: La spalla scoperta, quelli l'hanno copiata l'hanno copiata o i gazzari con quello che poi verrà definito
0: il santo della Giuda
1: tacco alla texana. Quello teneva i calzari col tacco alla texana.
0: Questo non lo sapevo, pensavo il santo della Giuda ma non...
1: E vogliamo andare avanti ancora? Vogliamo aggiungere ancora.
0: Sì, aggiungiamo dei dettagli, la gente è avida di questi dettagli.
1: La passione. Sempre tenuta nascosta. Di Matteo e Giovanni per un gioco

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna

0: sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
1: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

Ci siamo, bene, che puntualità, 7 1 minuto e 8 secondi di questo mercoledì 14 ottobre, metà settimana, metà mese, iniziamo con la prima colazione in diretta. A darvi il buongiorno al microfono in regia dagli studi di Via Zanardi, la voce di William Piana che per oggi, mercoledì magico e letterario, propone lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, ci sono tutti e puntuali, ribadisco, al che linea al GR di Popolare Network e poi si rientra con un last minute che per la giornata di domani ci porterà in sala borsa per la presentazione di un lavoro grafico, un fumetto con un collettivo che conosceremo dopo il GR di Popolare Network tramite la voce di Antonella Selva. Dopo il voltiamo pagina, libri a colazione, ricordo la collaborazione con libreria Ubic che ringrazio e saluto. Ah, è da un po' che non saluto Giuda Le Brande, quindi un abbraccio a Massimo Eberto, così tra parentesi ma sempre importante. Ricordo anche, se non l'ho già detto, il 333-180-9494, non solo per comunicazione e co-conduzione in diretta ma tramite quiz per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. L'estensione di frequenza in DAB e in streaming da www.radiocittafusico.it. Il brano del buongiorno è già qui bello che pronto, oggi giornata fresca ma serena a quanto pare momentaneamente, adesso quando riusciamo a vedere meglio daremo indicazioni così subito immediato più veraci, ecco, più di temperatura che magari qualche grado in più riuscirà a prendere nel percorso della giornata, certo autunnale, ma sempre serena. Cominciamo con la musica, allora, bando alle chiacchiere, con questo brano, Lowdown, di Boz Scaggs, cantautore e chitarrista dotato di grande talento che ancora non ho messo nei brani del buongiorno. Mi sembra una buona occasione questo mercoledì e con un buon ascolto e una buona colazione tra poco apriremo la nostra edicola Lowdown.

0: Soft rock soul si può definire l'easy listening con il quale partiamo, low down, bot scacks, la partenza in musica per il breakfast club di oggi, imminente e puntuale la lettura delle prime pagine che come ben sapete vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Corriere della Sera e Repubblica, partiamo dal Corsera, titolo principale: Leone, rimosso un tumore, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. I medici dicono è un adenocarcinoma, la Santa Sede dichiara asportato completamente, ora i tempi di ripresa, quali terapie dovrà seguire, cioè il decorso e le cure. A centro pagina Giorgetti, vedo nuvoloni, ma oggi è abbastanza sereno, però a quanto pare ci sono e come. Sì, al nuovo codice della strada, manovra, slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Il passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale. E l'ex figlio Donald Junior, soldi e dei MAGA, Trump caccia l'ambasciatrice. Elezioni in Israele, un voto oltre il governo, è l'editoriale di Goffredo Buccini. I raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona. L'intervista a Navy Play, il mio Nobel in difesa delle vittime. Si chiude a fondo pagina, siglate le intese, ora il Parlamento, avanti con l'autonomia, l'accordo con quattro regioni. Lasciamo il Corriere della Sera, di già concludiamo la prima parte con Repubblica. Leggiamo il titolo principale di Repubblica: manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota. L'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione. Codice della strada, multe più leggere. Certificati anti-CPR ai migranti reintegrate, tre dottoresse. Il Papa ha operato, è un tumore polmonare, tre ore in sala chirurgica, ha asportato il lobo inferiore destro, l'intervento però è riuscito. La Nobel Play, io l'apartheid del genocidio a Gaza, parla la giudice della Corte Penale Internazionale, Nobel per la pace. A fondo pagina, allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento, è la conclusione di Repubblica. Quando sono le 7:10 minuti di questo mercoledì 14 ottobre, il brano The Age of Self di Robert Gatt, ci sentiamo tra poco con la parte che comprende Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Buon ascolto, Robert Gatt, The Age of Self, a tra poco.

E ma quanto ha fatto arrabbiare Israele questo premio Nobel per la pace, che intanto abbiamo citato dalle prime pagine sia di Repubblica che dal Corriere della Sera, ma ora parliamo di campo largo con Il Manifesto e il titolo principale. Anche qui alcune riflessioni. Campo di battaglia, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo. Ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. Ok, vorrei astenermi, ma faccio un po' fatica a portare una riflessione su tutto ciò. Guarda un po', gli Stati Uniti d'America si sono allontanati e anche la parte Schlein a questo punto è arrivata a raffreddarsi su questi aspetti e mi porta a pensare, ma gli Stati Uniti riescono ad avere un'influenza anche su questo? Chissà. L'aggressione russa, difendere l'Europa anche da Trump e dalle destre. Ucraina, l'accusa di Zelensky, gli alleati ci hanno spento l'intelligence, branco di scappati. Francia, gli studenti non si fermano per il governo, mobilitazioni in calo, ma liceali universitari tornano in strada con i sindacati. Spagna verso il voto, la sinistra separata cerca un accordo. Intanto legge di bilancio a carte scoperte in attesa di Bruxelles. Palestina, Israele invade Ramallah e prende di mira le ONG. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. Come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e United Kingdom si alla bozza a Putin, le regioni prese, agli ucraini l'articolo 5. Intanto intervista al direttore di Limes, Caracciolo, almeno i nostri alleati parlano di pace, l'Italia è senza ruoli, Kiev rischia di finire in un buco nero. Manovrina rinviata, litigio sull'IRPEF, nessuno sconto senza flessibilità. Ancora divisi su Kiev, no al riarmo NATO al 5% di PIL, Conte la spunta su Renzi. Un amico di Crosetto, la D su Zarghetta, mi hanno rotto lui e i suoi padrini. Le ombre sul porto, Ravenna, segreto di Stato, il traffico d'armi con Israele. Il contratto URSS, la fine pandemia mai, 1 miliardo in vaccini, 9 su 10 si buttano. Altra porcheria. Sopra la testata, gasolio russo. Meloni critica, Trump basta favori a Putin, oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Esatto, fategli a Trump i favori, no? Protesta delle tende davanti a Montecitorio con le opposizioni, il piano casa del governo è una truffa, prometteva 60.000 alloggi in un anno, ma siamo a zero. Lasciamo il Fatto e concludiamo con il Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera, ma i deputati disertano l'aula, al ministro non hanno voglia di lavorare. In CDM salta la discussione sulla legge di bilancio, Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano, Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo e Occhiuto, tutti contro tutti, l'abbondanza di ego che non serve al campo largo, il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta tra Trump e Putin, Kiev, gli alleati non ci avvisano più, raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. A fondo pagina, operazione al polmone riuscita, il Papa accolto dai fedeli al Gemelli. Analisi, l'intelligenza artificiale è una questione democratica. Sì, sì. Lasciamo il Domani alle 7:16 minuti. Questo disco racchiude una serie di remix dal disco di Nicola Conte, The Jet Sound. Ascoltiamo quello riportato dai Mikaton con la voce di Lisa Bassange. Il titolo è Arabesque e noi tra poco concludiamo con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Buon ascolto, a tra poco!

Buongiorno a te Matteo, buongiorno William, ricambio il saluto, grazie Matteo. 333-180-9494. È incredibile come i giornali italiani non stiano dando spazio alle notizie che arrivano dall'Ungheria, dove una ad una si stanno eliminando le vergognose regole e leggi che misero al governo Orbán. Sì, ne ho lette alcune, ad esempio quello che bastonava la realtà LGBT, tante altre che pian piano appunto stanno vedendo questi provvedimenti. I giornali italiani non ne stanno dando notizia, anch'io ho dovuto prendere da canali dai quali non mi informo solitamente per tutto ciò. Sì, sta capitando questo, i giornali italiani non ne parlano. Grazie Matteo. Tell the wind to carry away. Tell the rain to drop all over. E allora concludiamo, mi attengo ovviamente alle prime pagine, il resto del Carlino è dal giornale, anche di quello che è successo a Milano, poco stanno portando contenuto. Per il titolo principale, il Papa ha operato, rimosso il tumore, l'intervento al Gemelli è durato 90 minuti, si è concluso positivamente. La manovra appesa all'Europa, tensione sul taglio IRPEF, aula semivuota, Giorgetti sbotta. L'eroe del 7 ottobre con Netanyahu, Israele isolato, ma i suoi alleati, intervista all'ex generale Golan. Questo riporta al resto del Carlino. Trump cede ai media, via l'ambasciatrice, Gulf Oil lascia la Grecia, è l'ex compagna di Donald Junior, anche qui al centro di scandali. Nuovo codice della strada, multe più leggere, non c'è l'obbligo di tenere in auto patente e libretto, ma anche questa cosa qui per... Ho delle osservazioni anche su questo, Cyber attacchi anche in Italia, market a rischio, il caso dei supermercati francesi. Poi procediamo con altre notizie dal Carlino. Certificati ed espulsioni, annullate le sospensioni per tre dottoresse da Ravenna, la decisione della Cassazione. Bologna, spesa eccessiva in 9 casi su 10, affitti una corsa senza fine, bolognesi in fuga dalla città. Chiudiamo il resto del Carlino, concludiamo con il giornale. Vi dicevo di Milano, qui intervista Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza, no ai tribunali islamici, l'ok all'autonomia, Lega rafforzata, urne più vicine. Verso la manovra, sia allo scostamento, Giorgetti dice prudenza. Intanto ieri manifestazione a Milano, come sicuramente avrete visto, la furbetta dei tribunali, la Sali scappa da un altro processo e ci vuole morti, riparte da zero il procedimento per gli assistenti, licenziati, il padre, aspetto i cadaveri dei giornalisti. Spiragli di pace, i 4 punti del piano USA Unione Europea per fermare la guerra a Kiev. Altro da aggiungere dal giornale non trovo, e quindi quando sono le 7 quasi e 25 minuti mando un po' di musica e poi ci colleghiamo con il GR di Popolare Network, rientriamo con un last minute per un appuntamento di presentazione domani in Sala Borsa. Antonella Selva presenterà il lavoro di grafica e fumetto che sarà protagonista, come vi ho detto, a proposito anche di situazioni che abbiamo letto dalle prime pagine dei quotidiani odierni. Quindi restate in frequenza, poi avremo il Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, e Libri a Colazione con la collaborazione di Libreria Ubic, il 333-180-9494, come sapete, per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Tra poco, perché aspettiamo anche i vostri consigli letterari, e certo, o recensioni brevi di libri che avete letto grazie al Voltiamo.

0: Un giudice federale ha nuovamente bloccato il tentativo del presidente Trump di impedire ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico di accedere alla Casa Bianca. Secondo il giudice, la revoca dei pass permanenti dei giornalisti avrebbe violato i diritti sanciti dal primo emendamento. In diretta da New York, Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno Omar, la notizia di poco fa: un giudice federale di Washington ha ordinato all'amministrazione americana di ritirare il bando all'entrata alla Casa Bianca e quindi anche seguire gli eventi presidenziali per CNN, MS Now e Politico. Un primo ordine in questo senso era già stato emesso un paio di settimane fa, l'amministrazione aveva prima riammesso i media e poi li aveva ancora esclusi. È un rimpallo continuo di ordini, di controordini, in cui l'amministrazione di Donald Trump fa una cosa che nessuna amministrazione americana precedente aveva fatto, cioè disattende le sentenze di un tribunale, non rispetta il ruolo della magistratura. Era già successo appunto in altre occasioni, per esempio quando un aereo con centinaia di migranti a bordo era stato fatto partire per le prigioni del Salvador nonostante l'ordine contrario di un giudice. E poi anche quando Trump ha reintrodotto i dazi nonostante il parere contrario della Corte Suprema. Quello di oggi è un parere temporaneo del giudice, ma è evidente che l'amministrazione, non permettendo ai giornalisti di entrare alla Casa Bianca perché non gradisce i loro pezzi, viola il principio della libertà di stampa. E del resto questa amministrazione sta conducendo una politica di scontro aperto con i media. È in corso per esempio la battaglia legale con BBC, cui Trump ha chiesto un indennizzo di 10 miliardi di dollari per un servizio sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, con BBC che vuole portare il presidente degli Stati Uniti a deporre in tribunale. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'UE sulle regole fiscali alla luce degli extra costi dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida da inviare alla Commissione europea, ma è saltato tutto. Un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo, che deve fare i conti con le casse vuote nell'ultima manovra prima del voto. Ieri le Camere hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'opposizione si è presentata unita con un unico documento che chiedeva di superare il piano di riarmo europeo e di riconsiderare gli impegni presi in sede NATO sulle spese militari. Oggi però il campo largo tornerà a dividersi su uno dei nodi principali per l'alleanza progressiva, quello degli aiuti all'Ucraina. Da Roma, Anna Bredice.
2: Saranno di nuovo 5 le risoluzioni dell'opposizione, oggi prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati. Il terreno di discordia è sempre il sostegno militare all'Ucraina, un punto che solo con un compromesso al tavolo del programma di governo potrà trovare una soluzione. Con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo accadrà come nel passato, ognuno voterà a parte dell'altro, ma il nodo delle armi a Kiev non permette un testo unitario. Eppure è accaduto ieri, quasi in maniera sorprendente, il campo largo esteso anche a Maggi e a Renzi ha prodotto un unico documento sullo scostamento di bilancio, nel quale si è chiesto di superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali e riconsiderare gli impegni presi in sede NATO. Così era scritto nella risoluzione che Renzi e Maggi hanno accettato, anche se con fatica, ma nel pomeriggio Schlein ha scelto il silenzio, soddisfatta del risultato ottenuto. Conte, in dichiarazioni pubbliche, si prendeva tutto il merito di aver portato i partiti sulle posizioni dei 5 Stelle, e questo indubbiamente ha irrigidito la riformista del PD, per non parlare dei centristi. Nel frattempo, nel corso della giornata, Schlein e Conte si sono più volte incrociati senza fermarsi nemmeno per un saluto. Oggi quindi si torna al passato. Guerini, che difende la scelta del PD di sostenere l'Ucraina, 5 Stelle e AVS ribadiranno la loro linea. Ad eccezione della guerra in Ucraina, sugli altri temi le posizioni sono simili. È il bicchiere mezzo pieno che aveva portato solo qualche giorno fa ad annunciare che il programma poteva essere scritto in 2 settimane. I problemi sono anche nell'altra area politica e Meloni tenterà di nasconderli come può. Nella risoluzione della destra non si va al di là di concedere un sostegno multidimensionale, così è scritto, all'Ucraina, e a confermare le sanzioni a Mosca con le quali, scrive la maggioranza, non si vuole colpire la popolazione russa. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un nuovo decreto sull'ex Ilva per tenere accesi gli impianti dell'aria a caldo fino alla sentenza della Cassazione e per sostenere la cassa integrazione straordinaria, un tentativo di congelare la crisi che non ferma la protesta dei lavoratori. I sindacati hanno proclamato ieri ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Dopo due giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'area a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 40 ore.

0: di oltre 100.000 persone e distrugge il tessuto sociale, la storia di questo luogo e va ovviamente a mettere in difficoltà queste famiglie tra cantieri, branding turistico e oltretutto è in vista dei mondiali del 2030. Emergono, come abbiamo anticipato, sorprendenti analogie con le trasformazioni vissute da Milano per le Olimpiadi invernali, città diverse ma attraversate dalle stesse domande su sviluppo, esclusione e diritto alla memoria. Ci puoi parlare un po' di collaborazioni, perché vedo che è un lavoro che ha avuto diverse mani di partecipazione in questa stesura, Antonella?
1: Sì, certo. I coautori siamo tre, perché Mohamed Rasia Boukbiza è, diciamo, quello che è l'autore del soggetto, se vogliamo, perché lui ha vissuto la storia, cioè specifico che è una storia vera, siamo dalle parti del graphic journalism. E lui è nato ed è cresciuto nella vecchia Medina di Casablanca, che era questo quartiere popolare a ridosso del porto, dove praticamente si era nato alla fine dell'Ottocento con l'inizio dell'allargarsi della città, in cui si erano inurbate nel tempo tantissime persone, che ed era cresciuto un microcosmo, una comunità che gravitava intorno al porto attraverso attività di piccolo commercio informale. Oggi lui è cresciuto lì, e la sua comunità l'ha vissuta dall'interno e l'ha lasciato soltanto per venire in Italia, dove è stato 30 anni, e poi da alcuni anni è rientrato in Marocco. E rientrando ha impattato contro questo progetto, no, di riqualificazione, che ha cancellato completamente tutta questa realtà, che non è soltanto una realtà, diciamo, di muri urbanistica, ma l'urbanistica si intreccia con la società. E questo è l'apporto di Mohamed. Monica Macchi è una arabista di Milano che quindi è l'autrice, diciamo, della scrittura delle parti che riguardano Milano. E io ho cucito insieme queste realtà e ho scritto la sceneggiatura e ho fatto i disegni.
0: Sì, ne hai avuto un aspetto di curatela molto importante. E allora però vorrei concludere intanto ricordando l'orario di domani, la presentazione in Sala Borsa. Sarà alle ore?
1: Alle 17.30 in Sala Borsa, sala conferenze, nell'ambito della rassegna di Sognando. Poi volevo aggiungere, siccome trasmettete anche in Toscana, che domenica invece sarò a Firenze alla libreria L'Ornitorinco alle 17 con Francesca Conti, che è una giornalista e saggista della Città Invisibile, che è un po', diciamo, la Lucia Tosti di Firenze, ecco, si occupa di tematiche urbanistiche per quella città.
0: Ci sarà in presenza anche altre voci per l'appuntamento di domani in Sala Borsa, Antonella?
1: Sì, abbiamo invitato Gianni Tugnoli e Marco Ficarra. Gianni Tugnoli è un personaggio abbastanza noto a Bologna, un attivista ambientalista molto importante, che ha un passato, è stato assessore all'ambiente negli anni 80 ed è tra l'altro il padre della fascia boscata, cioè quello che appunto negli anni 80 si batté per far inserire nel piano regolatore la fascia boscata a tutela, diciamo, come cuscinetto intorno al nodo dell'autostrada, che adesso viene completamente cancellata.
0: Sì.
1: dal passante,
0: sì,
1: dall'allargamento del passante. E Marco Ficarra è un grafico, docente di lettering all'Accademia, e quindi lui imparerà più degli aspetti, diciamo, legati al linguaggio del fumetto.
0: Quando un evento drammatico rende inevitabile l'abbandono della Medina, Rahal e Maria intraprendono un viaggio alla ricerca di un'alternativa. E infatti c'è anche un'intraprendenza poi nei percorsi di questa coppia, che dalle sterminate periferie della metropoli arriveranno anche in zone, diciamo così, più ancora più periferiche. Cioè, non dico una volontà di ripresa anche in questo fumetto, senza voler svelare troppo.
1: Sì, L'uccisione di questa comunità chiaramente li costringe a trovare un'alternativa.

0: e quindi la vanno cercando nei diversi volti del Marocco, che è un paese interessantissimo, che presenta tantissime realtà, tantissimi piani, e che merita di essere conosciuto e visitato. Tra l'altro sì. Rahal e Maria, che sono gli alter ego di Mohamed Afebu Visa e Consuelo, sono l'anima di un progetto di turismo responsabile che sì, infatti insomma fa parte della loro vita.
1: E infatti si scoprono anche, cioè ha diversi contenuti questo lavoro che ho letto ed è molto interessante anche dal punto di vista di uno sguardo oltre, diciamo così, e dell'intraprendenza e del non arrendersi pur denunciando quello che sta capitando e di cui siamo purtroppo testimoni anche nella nostra città e non solo. Beh, io ti ringrazio tantissimo, rinnovo l'appuntamento a domani alle 17:30 in sala conferenze Biblioteca Sala Borsa, Requiem per Casablanca, Antonella Selva, Monica Macchi, Mohamed Rafi Abukbizza e beh, che dire, ti ringrazio per aver puntato la sveglia per dare questa anticipazione e aver dato questo invito alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ovviamente ti auguro una buonissima giornata, Antonella, a presto.
0: Grazie allora. A voi anche a te, arrivederci.
1: A presto, ciao.

7:58 minuti, allora a breve lo stacco pubblicitario per il rientro con il mercoledì magico e letterario di Radio Città Fujiko, giusto il tempo per ricordare il 333-180-9494, non solo per comunicazione e co-conduzione in diretta, ma anche per arricchire la vostra e la nostra biblioteca, grazie alla collaborazione con Libreria Ubic di Via Nerio 27 a Bologna. A tra poco quindi, restate in frequenza con Radio Città Fujiko e il Breakfast Club.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
7: La grande letteratura prende vita sul palcoscenico. Non dico addio. Il romanzo della scrittrice sudcoreana e premio Nobel Han Kang va in scena all'Arena del Sole di Bologna, riletto da Daria De Florian col titolo Che dolore terribile è l'amore. Dal 22 al 25 ottobre in Prima Nazionale. Info e biglietti su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Abbiamo già preparato anche l'ordine della playlist, ovviamente dedicata ai libri che presenteremo. Puntuali siamo alle 8:03 di questo mercoledì letterario 14 ottobre. Do il buongiorno a Silvia Albertazzi, bentrovata, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Diamo il buongiorno anche a Stefano, avremo il quiz con libro a sorpresa, anche perché per quanto riguarda Silvia sarà impegnata, mi pare, la prossima settimana in presentazione dal vivo per il lavoro che andremo a presentare, di cui ho già anticipato alcuni aspetti addirittura nel Moved Groove dei magazine, anche perché l'autore, oltre che essere ispirato e talentuoso, è un carissimo amico nonché appassionato di vero basket. Anticipo che è Pasquale Palmieri, ormai l'avrete intuito, e riporta nel 1977 l'attenzione per quanto riguarda diversi aspetti, però ho già detto troppo probabilmente, perché la presentazione è curata da Silvia Albertazzi. Come sei arrivata a questo libro, Silvia?
1: Pasquale Palmieri mi ha chiesto se volevo presentarglielo il 22, mi pare, sì. E io ho accettato, e quindi dopo la casa editrice mi ha mandato il libro, tutto qua.
0: Direi che è stato molto lineare come percorso,
1: sì,
0: di
1: lineare.
0: Presentazione dove sarà? Mi pare in Feltrinelli, piazza di Porta Rabignana, quella sotto le due torri,
1: sì.
0: Poi ovviamente questo, che è già un last minute di per sé, andremo a sottolinearlo ulteriormente, perché il 19 lunedì nei magazine Pasquale, se ne avremo possibilità, sarà in diretta per la rubrica magazine del Breakfast Club. A questo punto, Silvia, attendo la tua presentazione e anticipazione riguardo 1977 di Pasquale Palmieri.
1: Sì, credo che sia fondamentale leggere anche il sottotitolo del libro, L'Italia leggera nell'anno del movimento, perché l'idea di base di questo libro è del 1977, la storia ci ha lasciato un'immagine molto cupa. È uno degli anni più pesanti, diciamo, del secondo Novecento. È segnato da gravi lutti, è un anno del quale si parla normalmente in riferimento a terrorismo, a fatti delittuosi, a ristrettezze economiche e via di questo passo. Quindi un anno in bianco e nero, diciamo, più in nero che in bianco. E invece Pasquale Palmieri si è domandato: ma cosa faceva la gente comune in quell'anno? Non si divertiva? Non succedeva niente di buono? E si è posto sulle tracce di quella che lui chiama l'Italia leggera, cioè l'Italia uso questo termine perché lo usa lui, della gente comune. Come si divertiva? Che cosa c'era di leggero in questo anno che ci è stato tramandato dalla storia così pesante? E questa è l'idea di base. Quindi chi volesse leggere questo libro cercandoci la cronistoria di tutti i fatti tragici, terroristici, eccetera, dell'anno, resterebbe deluso. Perché invece qua si parla di quello che... la copertina lo lascia intuire, perché la copertina è piena di televisori, lascia intuire si parla appunto dei momenti della gente comune che poi sì era toccata dai fatti tragici, ma tangenzialmente, ma tutto sommato continuava la sua vita e continuava anche a divertirsi, e in quale modo. E qui mi tocca aprire una parentesi personale, nel senso che mentre Pasquale Palmieri non c'era nel 77, perché mi sembra di aver intuito che è nato nel 78, comunque è nato dopo, io c'ero e ero anche grandina, cioè avevo già anche un'età per avere i miei gusti e
0: per maturare alcune riflessioni,
1: sì, anche ecco. Però ero estremamente snob, perché avevo appena avuto la prima borsa di studio all'università, quindi anche io del 77 ho un ricordo che non è nero. se si esclude quel tremendo marzo con l'uccisione di Lo Russo e i carri armati sotto l'università quando andavamo a lavorare, diciamo, per il resto io lo ricordo come un anno piacevole. Tutti gli anni 70 per me non sono stati anni di piombo, però il modo in cui io mi divertivo era tutt'altro rispetto a quello che lui ci racconta.
0: Beh, ha imparato perché... cose nuove.
1: No,
0: vedi?
1: No, non ho imparato. No, aspetta, è più interessante. Lui ci racconta come si divertiva la famiglia media, diciamo. Insomma, chiaro che io a 20 anni mi distaccavo da questo tipo di divertimento. Ecco, per esempio, lui parla moltissimo della televisione. Io in quegli anni la televisione l'avevo messa sotto chiave in un armadio e non l'ho aperta per più di un anno. Per cui la cosa buffa è che questo è un libro riuscito, ti dico subito perché, ho una cartina di tornasole, perché lui parla di tutti i programmi, di tutte le canzoni, eccetera, quasi, che ascoltavano i miei genitori, che vedevano in famiglia, che vedeva mia nonna anche. Cioè, questi allora è proprio vero che quello che lui ci racconta è quello che ha segnato quell'anno per la maggioranza delle persone. Paradossalmente io tutte queste cose non le ho viste, ma ne ho sentito parlare fino all'esasperazione, però non le ho viste. Allora, per esempio, dicevo, c'è una grande attenzione alla televisione. Perché? Perché questo è l'anno in cui cominciano a manifestarsi le televisioni private.
0: Sì.
1: Ecco, una cosa molto interessante che lui racconta è come poco alla volta, proprio a partire da quest'anno, si crei quello che è l'impero di Berlusconi, se vogliamo, le reti di Berlusconi. E come queste televisioni private inizialmente lavoravano prevalentemente di notte con questi spogliarelli di casalinghe,
0: di intrattenimento proprio immediato e primitivo,
1: ma altro
0: oltre che primario, sì.
1: Ecco, ora magari questo non era quello che vedeva la mia famiglia, anche perché non captava televisioni private, però
0: magari Portobello sì.
1: Portobello sì. Ti confesso che io non l'ho mai visto. Portobello sì, caramba che sorpresa, sì.
0: Che forse arriva dopo. Allora,
1: no, lui ne parla comunque.
0: Ne parla.
1: Dovrebbe arrivare alla fine dell'anno più o meno. Il libro è suddiviso per stagioni. Come comincia con l'inverno del 77, da gennaio diciamo, e finisce con l'autunno-inverno dello stesso anno, no? Mi sembra che Caramba sia nell'ultima parte,
0: okay,
1: sia arrivato okay. verso la fine.
0: Pensa che paradosso, Silvia, io l'ho vissuto.
1: Lo so.
0: Ero, non dico in età matura, perché avevo 8 anni,
1: no.
0: Però chiaramente tutte le sensazioni e le situazioni lì riprese le conosco molto bene, perché è un'età in cui sei una spugna,
1: certo,
0: tra l'altro.
1: Ed è un'età in cui sei in casa, per cui vedi quello che vedono i tuoi genitori.
0: Certo.
1: Altra cosa, lui fa la ricerca, l'ha fatta certo su dei libri, c'è una bibliografia vastissima,
0: sì.
1: Ma l'ha fatta moltissimo sulle riviste che andavano in quegli anni. Per cui prima di tutto TV Sorrisi e Canzoni.
0: Sì, quella era la rivista principe.
1: Mia mamma lo comprava tutte le settimane, quindi ecco, io sapevo tutto di questi programmi attraverso questo giornale che leggevo a casa di mia madre. E poi, non so, Oggi, Gente, c'è anche Epoca, ma un po' meno. L'Espresso un po' meno, però proprio e poi i fotoromanzi,
0: certo,
1: che io trovavo, per esempio, dalla parrucchiera c'erano solo fotoromanzi.
0: C'erano i giornali scandalistici, uno su tutti era Stop.
1: Sì, no, quelli non li prende tanto in considerazione, sì, ne parla, ma tangenzialmente. Poi è l'anno in cui cominciano i primi esperimenti di TV a colori.
0: È vero.
1: E quindi vale la pena spendere dei soldi per un apparecchio a colori? È una cosa che
0: famiglie ci si interrogava.
1: Infatti, sì,
0: certo.
1: che durerà? Che senso ha? Ecco, una cosa interessante è che lui parte dall'ultima puntata di Carosello.
0: Sì.
1: Che segna in qualche modo un passaggio
0: nella comunicazione commerciale.
1: Sì, esattamente. Perché si chiude Carosello? Stirivù Sorrisi e Canzoni piange e dice: ma come, era il focolare di fronte al quale si riuniva tutta la famiglia e poi dopo i bimbi andavano a letto, e adesso cosa ci sarà? Invece altri giornali dicono: no, era un Pasolini dice, mi sembra, era un covo di cretineria, e questo io non sono d'accordo. Carosello io sì che lo vedo,
0: sì,
1: l'ho
0: beh,
1: visto,
0: tu magari l'hai vissuto andata, ancora più di me,
1: è andata avanti tanto tempo,
0: certo.
1: E poi dopo il perché Carosello dunque viene cancellato, perché si sono resi conto che non faceva più vendere, che non, la gente si divertiva a vederlo perché c'era il siparietto, lo spettacolino, solo alla fine arrivava il prodotto, mentre le ricerche di mercato hanno dimostrato che il prodotto deve essere
0: protagonista assoluto,
1: appunto. Bisogna subito esaltare il prodotto, esibirlo in maniera molto veloce. Il carosello che durava 2 minuti, lo spettacolino era già troppo
0: lungo.
1: Bisogna andare per secondi, quindi, e questo è tutto in relazione a come si stanno evolvendo,
0: è l'inizio,
1: proprio anche il modo delle persone di approcciarsi al consumismo. Lui fa una distinzione molto molto puntuale tra, anche a livello proprio di protesta, di contestazione, tra la contestazione del 68 e quella del 77.
0: Bravo, sì.
1: La contestazione del 68 era contro, assolutamente contro il consumismo.
0: Sì.
1: Quella del 77 invece manifesta il diritto al godimento dei
0: vogliamo
1: prodotti del
0: noi.
1: Capitalismo. Anche noi vogliamo queste cose, anche noi vogliamo la macchina di lusso, anche noi vogliamo tutto quello che il capitalismo ha portato. E questo direi che è una cosa importante, perché poi si riflette in tante cose, non soltanto nella pubblicità, non soltanto, non so, che so, negli espropri proletari o in questo tipo di proteste, ma anche nelle proteste ai concerti, contro il costo dei concerti. Questi sono gli anni in cui ci sono le autoriduzioni, in cui
0: si sfondava anche pur di andare.
1: Infatti, ecco, questa è una cosa invece che io ricordo, i concerti e le contestazioni contro i cantanti che accusati di guadagnare troppo. Soprattutto non tanti cantanti, anche i cantanti così Orecchietta Berti per dire, ma soprattutto i cantautori impegnati che venivano accusati di
0: essersi poi alla fine adagiati a quello che è un sistema di guadagno,
1: poi alla fine venduti.
0: Lui
1: cita anche il famoso episodio della contestazione contro De Gregori, che però è dell'anno prima. Ecco, io potrei dire che io ho assistito personalmente a una contestazione, forse proprio nel 77, al Palazzo dello Sport qua a Bologna, contestazione durissima contro Roberto Vecchioni, che cantava la canzone Samarcanda, quella che ha come ritornello
0: Oh, cavallo,
1: e tutti lo prendevano in giro proprio perché non era, perché cantava questa canzoncina che
0: pop.
1: Non era impegnata.
0: Sì, molto pop.
1: E lui venne, alla fine del concerto, lo incrociai proprio che stava piangendo come un disperato.
0: Pensa a te.
1: Sì, sì. Il notaio può confermare,
0: okay,
1: perché era con me.
0: Sta annuendo,
1: sì, proprio è una cosa che mi è sempre rimasta in mente. E quindi, poi che cosa? Quindi ci sono tante cose in questo libro. Un'altra cosa importante, sempre parlando della televisione, la televisione fa la parte del leone nel libro.
0: Sì.
1: Lui parla anche appunto dei concerti, parla anche di cinema, ma parla proprio di un cinema che io non ho mai fumato, diciamo, a parte Fantozzi, che io amo molto, ma Fantozzi nel 77 non ha fatto film. quindi
0: non ne sono usciti, dico io da Paolo Villaggista, sì, informato.
1: Lui parla, certo è un personaggio importante, però nel parla di film di Fantozzi, ma sono degli anni precedenti o successivi,
0: o dopo.
1: Mentre parla di tutta quella pletora di film che avevano il massimo del consenso, insomma, che la gente andava a vedere più volentieri, diciamo, ancora una volta chiamiamola la gente comune, che sono per esempio i poliziotteschi.
0: Sì.
1: Cosa che non ne ho mai visto uno in vita mia e me ne vanto.
0: Sì.
1: Monnezza. Quindi sia i poliziotteschi.
0: Monnezza è un'altra cosa,
1: però lui
0: è
1: ne
0: già
1: parla.
0: Più commedia. No, certo, accidenti andava e molto.
1: Cioè, caspita. Il poliziottesco è quello che ha al centro il poliziotto come eroe solitario.
0: Sì, Napoli spara, la polizia uccide.
1: Milano violenta.
0: Milano violenta.
1: Che è appunto che si basa molto sulla violenza, sugli atti di violenza del poliziotto. Monnezza invece è più commediale.
0: È più commedia, sì.
1: Poi ci sono tutte le varie dottoresse, professoresse, semiporno.
0: Sì,
1: i film di Gloria Guida, tutte ste robe
0: qua. Edwin Spene, Gloria Guida, la Nadia Cassini, sì. Io c'ero.
1: Io c'ero. Tutte queste cose.
0: Io c'ero.
1: C'ero anch'io, ma non le ho mai viste.
0: Infatti è curioso questo approccio, questa esperienza vissuta in maniera diversa.
1: E per forza, sì. Infatti, per esempio, mentre leggevo questo libro non ho potuto fare a meno
0: di pensarmi
1: di andare a tirare fuori il libro sul 77 uguale di Gianfranco Manfredi, che lui c'era e c'era e come e quindi Pasquale Palmieri ha scritto 227 pagine, Manfredi ne avrà scritte almeno 400 ed è tutto diverso.
0: Io dico solo una cosina che vado poi a sottolineare quando ci sarà Pasquale, per cui io non nascondo una grandissima ammirazione. Pasquale, oltre che la capacità di ricerca, perché non c'era, come hai sottolineato, ha anche quella visione di altra prospettiva che è fondamentale, come nella Nevicata del secolo, che è stato un lavoro che è uscito sempre per il Mulino, mi pare un paio di anni fa. Pasquale dava una visione sui cambiamenti climatici, ma soprattutto come vengono riportati, assolutamente diversa,
1: ecco,
0: da un'altra angolazione.
1: Pasquale Palmieri fa un tipo di lavoro che sarebbe piaciuto molto agli studiosi inglesi dei cultural studies e anche al mio maestro Giuseppe Petronio. Cioè lui lavora appunto sulla cultura popolare nel senso più pieno del termine e lavora su tutto quello che fa cultura, ma non cultura alta, la cultura della gente comune appunto. E lo fa molto bene, per quello bisogna dire veramente che lo fa come hanno insegnato a farlo appunto i grandi studiosi dei cultural studies, a cominciare da Stuart Hall, che lui a un certo punto cita.
0: E bene.
1: Che, posso dirlo, mi sarebbe piaciuto vedere citato di più, perché ha lavorato molto sul come si analizza questo tipo di fenomeni.
0: Sì.
1: Dunque... un'altra cosa che è interessante non è che lui non citi assolutamente i momenti tragici, li cita e come, però sempre facendo vedere come toccassero lateralmente quasi le persone comuni. C'erano, per carità, però lui dice che il momento chiave di svolta è quando esce quella famosa fotografia che ci ricordiamo tutti del tizio con il passamontagna in testa a Milano che durante la manifestazione
0: punta
1: la P38.
0: Sì.
1: E lui chiama appunto l'uomo della P38, perché quella fotografia poi viene letta come l'emblema dell'eroe solitario, o comunque del terrorista solitario, di quello che si fa giustizia da solo. E lì fa una bellissima lettura della fotografia che veramente ti dà proprio l'idea che è un cambio di questa fotografia, fatta poi da un dilettante, fra l'altro.
0: Sì, immediata, sì, quello è uno scatto immediato.
1: È un cambio di, è un cambio di prospettiva, è un cambio di, da quel momento c'è un cambio di prospettiva. Non dimentichiamo che qui siamo all'inizio del terrorismo.
0: Certo. È un anno di svolta.
1: Moro 77. È l'anno dopo.
0: È l'anno dopo, appunto. Il caso Moro. Ascolti, ho voglia di ascoltare Lucio Battisti.
1: Sì, allora faccio soltanto una premessa sulla playlist. La playlist comprende, oggi sarà tutta italiana, quindi Sergio, ringraziaci.
0: No, ringraziamo anche Pasquale.
1: E comprende solo brani che sono citati nel libro. Quindi il primo che abbiamo è il brano che in assoluto ha venduto di più quell'anno, il disco che ha venduto di più nel 77, che è Amarsi un po' di Lucio Battisti. E vabbè.
0: Questa...
1: No, poi dopo avremo altre canzoni che sono citate.
0: Le presentiamo man mano.
1: Se le presentiamo man mano.

0: degli arrangiamenti, un giro di basso che è una roba, Lucio Battisti ha una capacità che secondo me veramente, se non fosse per la voce, l'Italia sta molto stretta. Qui abbiamo un esempio di pop soul in stile Motown, che è Motown ovviamente nel periodo post anni 70, Provò a incidere anche in inglese, solo che non era esattamente una fonetica che si adattava a questa scrittura. Come la canzone che ha venduto di più però nel 77 non è esattamente questa.
1: No, si vede che questa ci piaceva di più.
0: A me sì.
1: Anche a me piace di più.
0: Dai, beh, vedi.
1: No, la canzone che ha venduto di più era Amarsi un po'.
0: Che è questa?
1: Che io non amo particolarmente. L'altra è più carina.

0: Beh, sempre tutti i tempi, comunque ha delle linee ritmiche, secondo me. Però era al centro anche di contestazioni Lucio Battisti, se non mi sbaglio,
1: sì,
0: all'epoca.
1: Sì, perché si riteneva che fosse di destra. Lui non si è mai espresso.
0: Non si è mai espresso.
1: Era una persona assolutamente riservata. Però venne fuori questa nomea che fosse di destra, magari di destra era Mogol, non so che scriveva le canzoni, non lo so.
0: Non sappiamo. Senza nascondersi. Sappiamo che sono belle canzoni, almeno per quanto riguarda il mio gusto personale, ma non credo che sia solo il mio.
1: No, anche a me piaceva molto. Il notaio invece ha dovuto aspettare il ventennio dalla sua morte, non lo so, per rendersi conto che era bravo, perché prima non lo poteva sopportare.

0: Ricordiamo quindi la presentazione che sarà in libreria Feltrinelli, piazza di Porta Ravegnana, in centro a Bologna. E io lo porto lunedì, mi sembra che sia mercoledì la presentazione.
1: Il 22.
0: Il 19, 20, 21, allora giovedì. Ma ne parleremo, mi auguro davvero di avere Pasquale in diretta per i prossimi magazine, che sarà uno speciale 1977 su questo saggio, con una ricerca, una passione, una visione sotto altro spettro, ecco, diciamo così. Il libro chiaramente lo devi presentare, quindi non è in palio.
1: No, però ho portato su una bella cartina.
0: Questa volta non è spaziale,
1: è molto
0: più così, riprende un sistema solare immaginario.
1: Quello che ho portato è un libro italiano nuovissimo, appena uscito, quindi non è una cosa vecchia, diciamo.
0: Allora possiamo lanciare il quiz e anche il brano, che è di un altro autore che io amo alla follia.
1: Il quiz riguarda infatti il brano di questo autore che voi ascolterete adesso. Vorrei, non il nome del cantante perché è troppo facile, il titolo dell'album in cui si trova questa canzone.
0: Ah, eccola qua, arriva, sto dicendo.

0: Allora, prima della pubblicità imminente, intanto il titolo dell'album in cui è contenuta questa canzone di Pino Daniele. C'è il buongiorno di Luigi che ha subito notato il refuso per Lucio Battisti.
1: Ah, ecco.
0: Siete sicuri di questa canzone? No, volevamo ascoltare un'altra canzone. E poi ha scritto anche Sergio. Al Palasport la sera di Vecchioni c'ero anch'io, lui aveva una sgargiante camicia scozzese, il pubblico voleva sostituire il concerto con un'assemblea, lui disse qualcosa tipo io scrivo canzoni che cercano di dire qualcosa e la gente cominciò a schernirlo cantando oh, oh, oh cavallo.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: cacciatevi.
1: Beh, subito riconoscibile Bruno Lauzi. Il titolo della canzone, Silvia?
2: Io canterò politico.
0: Che pronta a riconoscere di non capire.
1: Allora, caro Dino, no, non è Nero a metà, che arriva dopo. Nero a metà, sì, disco meraviglioso, forse il più bello di Pino Daniele, forse. Hai messo due autori, Lucio Battisti e Pino Daniele, che per quanto riguarda la musica italiana sono i miei preferiti. Dino, redattore per Musica Italiana, le sue playlist del venerdì aprono il Breakfast Club. Grazie Dino. Resta però in frequenza, perché c'è anche la mia breve presentazione. Torno su Iperborea. Silvia ha detto sei abbonato a Iperborea, giustamente, però ho trovato dei titoli molto interessanti. Ringrazio però il vincitore Teo, che porta esattamente il titolo dell'LP, l'abbiamo ascoltato in vinile, è Terra Mia. Quindi il libro a sorpresa è tuo, sarà consegnato in libreria Ubic e lo potrai ritirare. Grazie Teo. Anche il mio quiz è facile, facilissimo, però prima due parole su quest'autore, Michael Niemi, che scrive poesie, scrive racconti qua in un romanzo esteso, molto molto esteso, seppur in formato iperborea che ha queste pagine strette, però arriva quasi a 550 pagine, che si leggono molto volentieri però, e poi ha questo formato stretto che non ti rendi conto che sei già a fondo pagina praticamente. Allora, siamo all'estremo nord della Svezia, siamo nei giorni nostri, e durante scavi di lavoro di Movimento Terra per una bonifica affiorano in questa torbiera i resti di un essere umano. Non si sa se uomo o donna, però sono questi resti mortali, e subito viene chiamata la polizia per delle indagini. Sul momento chi lavora pensa, non so, magari è un animale che è rimasto intrappolato, oppure qualcosa che ci porta nella preistoria, una scoperta. No, non è esattamente così. Siamo negli anni 30 per quanto riguarda invece la doppia narrazione di questo lavoro, che ha il titolo La pietra e la seta. La città è Pajala. Affiorano in questa torbiera i resti di un essere umano. La polizia, che viene avvisata, avvia subito le indagini. Nel sud del paese, intanto, Siv, questa ragazza che è un po' strana, rimane turbata da uno dei suoi episodi che ha di chiaroveggenza e preveggenza. È dotata di poteri che ci portano allo sciamanesimo nel nord della Scandinavia, dove popolazioni indigene appunto avevano nomadi, fra l'altro avevano posizione in un territorio assolutamente difficoltoso. Questo territorio e la popolazione soprattutto hanno subito delle angherie veramente allucinanti, di cui poco si parla, e qui abbiamo la visione di una Svezia che è un esempio di socialdemocrazia a modo suo. No, beh, non è stato esattamente così, perché negli anni 30 ha veramente portato un dominio violento e cruento ai danni della popolazione Sami, di origine adesso si direbbe finlandese, ma in realtà comprende un po' tutti i territori della Scandinavia, perché è un popolo nomade. È un periodo turbolento e duro, molti andavano a lavorare in questi posti di bonifica e venivano sfruttati in una maniera veramente molto intensa. Nascono le prime proteste, nascono i sindacati, per pochi centesimi di aumento di stipendio si fanno scioperi, e durante uno di questi scioperi, durante una di queste repressioni, esattamente, si va poi a ritrovare questo personaggio di cui si parlerà poi nello svolgersi del lavoro, La pietra e la seta, che ci dà un'altra visione della Svezia e della Scandinavia. Se scava nella storia, accosta i personaggi di fantasia a figure. Ricordate quello che ho detto a proposito di Siv, questa ragazza ritenuta o anche un po' originale più che strana, perché ha degli episodi e delle visioni probabilmente ereditati dalle sue origini, che danno specchio a quello che è stato un passato veramente molto molto difficoltoso. Bracciante, sommerso dai debiti e col vizio dell'alcol, ma attivo nell'organizzazione del primo sciopero generale della regione, ricostruendo la faida, le dolorose vicissitudini della famiglia di questo personaggio, il personaggio che praticamente poi tiene alta la tensione e ci avvicina svolta dopo svolta alla verità del ritrovamento protagonista, insomma, che della mia narrazione di presentazione all'inizio, che viene poi ritrovato cadavere negli scavi effettuati ai giorni nostri. La copertina è una famiglia con un operaio che sorregge una bandiera rossa ed è veramente una visione diversa di quella che era la Svezia, in generale la Scandinavia, con la repressione e anche il portare allo sfruttamento di questa popolazione nomade per lavori di bonifica e di risanamento di un territorio veramente molto molto difficile, e oltretutto conoscerne gli usi, le tradizioni.

0: in modo, non so, quando mi scrivete queste cose poi divento particolarmente sentimentale, e oltretutto ha scritto un libro stupendo che si intitola Mor, storia per le mie madri, sulla sua nonna e la sua mamma svedese. Vuol regalare a Sara questo libro, Sara, la sua amica che ha origini svedesi. Grazie cara, vediamo cosa possiamo fare.
1: L'industria culturale e opulente e dissetante.
0: Riccardo dice i colori sono facili da ricordare, sono quelli dell'IKEA.
1: Troppo pesante.
0: Però qui carta canta, il vincitore è Leo. Grazie Leo, il libro penso che già da oggi pomeriggio sia per te disponibile alla UBIC, direi di sì. Grazie, grazie a tutti. Abbiamo Teo e Leo.
2: Teo e Leo, infatti, bye bye. Stavo dicendo la stessa cosa.
0: Dai, noi salutiamo che andiamo a fare il video. Oggi ritorna in diretta il grande rock live di Nevio, tra poco rassegna stampa curata e condotta da Piero Di Domenico e Andrea Utensili, quindi salutiamo Alfredo, anche oggi un attimo di riposo per Alfredo Pasquali che ritroveremo, mi auguro, al più presto. Poi l'edipo enciclopedico Liberi Dentro, il Rock Live di Nevio, e domani puntuali alle ore 7 andiamo in mostra, la rubrica Regola d'Arte del Breakfast Club. Silvia, andiamo, ci prepariamo, ci facciamo belli, che è un lavoro diciamo abbastanza intenso per noi. Diamo il video.

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Siamo noi, quelli i robot.
1: Quelli dei robot,
0: perché questa settimana non stiamo parlando d'altro, ma d'altronde insomma, bisogna non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. I robot ci sono, e ad esempio nello sport sono veramente ormai ad altissimi livelli. L'inchiesta di Corrado Voltaggio, iniziata lunedì, poi ieri abbiamo parlato anche dei robot calciatori. Oggi torniamo a parlare ad esempio dei robot di pongisti. Perché c'è pongisti, ping pong, tennis tavolo. Perché tra i robot sportivi più avanzati ce n'è uno sviluppato dalla Sony che si chiama Ace, che riesce a prevedere la traiettoria di una pallina e a rispondere in tempo reale. Ci sono già state delle partite, Ace ha già sconfitto giocatori di buon livello, quindi adesso se la dovrà giocare con i formidabili cinesi che sono dei fuoriclasse. Vedremo, c'è molta curiosità, c'è molta curiosità. Per il basket c'è questo robot che si chiama Kue, che ha, diciamo, ecco, se gli chiedi di difendere, poca roba.
1: Però in attacco,
0: mamma mia, in attacco.
1: Schiaccia.
0: È un cecchino infallibile. Cioè, ha centrato, ha fatto 2020 tiri liberi consecutivi. Cioè, capito?
1: Basta non fargli fallo.
0: Ho capito, ma se gli fai fallo è il cassaforte, cioè non hai una chance.
1: Sì.
0: E l'anno scorso ha fatto canestro da 24 metri. Capito? Lui 3 metri gli fa ridere. Cioè, capisci?
1: Quindi non importa che sappia schiacciare.
0: No!
1: Cioè, appena prende il rimbalzo...
0: Tiro. Cioè, prendi e tiro. Questo è, capito, è il basket di oggi.
1: Bello, divertente come...
0: È il basket, il basket di oggi, non è che sia
1: meno,
0: molto diverso.
1: No, addirittura tirare la propria difesa.
0: Poi ci sono... c'è il curling... Perché anche nel curling. Sì, i robot, c'è stata una sfida di 4 sfide e i robot hanno vinto 3 volte su 4 contro gli umani, contro la squadra umana, grazie soprattutto alla rotazione della pietra, che gli umani non hanno capito più niente a un certo punto.
1: Cioè,
0: ecco.
1: Gli umani fanno fatica ad avere internamente degli algoritmi che ti permettono di capire la velocità, l'attrito, tutte quelle
0: cose. Esatto, bravo. Invece su quello

0: Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
1: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
2: Nicola Samory, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samory, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione il Monte di Bologna Ravenna. Info www.mar.ra.it.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con quello che ci piace definire la nostra mezz'ora d'oro insieme. Intanto, ciao Ilaria, ben trovata anche a te.
2: Ciao Antonella e benvenuti a tutti e a tutti su Liberi Dentro.
1: Oggi trattiamo un argomento di cui abbiamo sentito parlare per tanti anni, veramente tantissimi, il caso Regeni, perché c'è stata una svolta negli ultimi periodi, cioè il 28 settembre si è chiuso proprio il caso dal punto di vista ovviamente giudiziario e intanto sono passati 10 anni perché, come sappiamo, Giulio è stato assassinato nel 2016. Ilaria, ti rilascio la parola per approfondire l'argomento.
2: Sì, Antonella, dici bene, si è chiuso solo il lato giudiziario della questione, perché c'è stata la condanna a 10 anni di 3 dei 4 imputati per sequestro, torture e ovviamente l'omicidio del giovane ricercatore di Giulio Regeni. Le indagini sono state molto complesse anche dovute ai rapporti politici che intercorrono tra Italia e Egitto e infatti, come riporta Mario Di Vito in un articolo pubblicato sul manifesto Caso Regeni, ora il diritto prevalga sugli interessi, ebbene dice che appunto dal lato politico non viene meno una domanda molto più pesante, quindi che rimane aperta ancora, ovvero Giulio e con lui tutto il popolo egiziano hanno davvero ottenuto giustizia e appunto suggerisce già una risposta a questa domanda, ovvero che sta nelle cariche che gli imputati ricoprivano in quei giorni, perché ci sono ingranaggi di un sistema di sorveglianza e di oppressione molto chiari che arruola poliziotti, agenti, informatori e che discendono direttamente dai vertici del regime. Perciò in qualche modo chiaramente è stata fatta giustizia giudiziaria perché crea chiaramente un precedente, gli imputati probabilmente si dice che non abbiano nemmeno ricevuto la notifica, quindi non sanno neanche di essere accusati, perciò insomma è veramente un precedente molto importante perché questo è stato possibile grazie alla perseveranza della famiglia Regeni e dell'avvocata Alessandra Ballerini che non hanno mai arretrato di un passo per la ricerca della verità. E vi consigliamo anche di andare a recuperare l'intervento proprio dell'avvocata Ballerini, ovvero un comunicato che ha letto per commentare quello che è accaduto, lo trovate sul sito del Sole 24 Ore, ma giusto per riportarvi qualche sua dichiarazione, dice: verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale. E poi conclude: da stasera tutti i regimi, i loro apparati e le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
1: Grazie Ilaria di averci raccontato di un po' dell'episodio doloroso di Giulio Regeni e anche essere arrivata al punto che i rapporti internazionali si fondano su relazioni economiche e queste superano qualsiasi cosa. E questo sarà stato anche il caso dell'Egitto e della non interruzione delle relazioni dal governo Renzi in poi, nessuno diciamo si è presa questa responsabilità. Passiamo però adesso ad un documentario che si chiama Tutto il male del mondo, questo è il suo titolo, vi facciamo vedere il trailer perché parla proprio di Giulio ed è stato un piacere presentarlo quando uscì appunto un po' di tempo fa, ma ve lo ricordiamo e ve lo riproponiamo oggi con il suo trailer.
3: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
4: Ciao Dio,
0: È stato trovato nella periferia del Cairo il corpo del ricercatore friulano scomparso lo scorso 25 gennaio. Dimostra segni di tortura.
4: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
5: Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
6: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose a casa sua.
7: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
8: Le risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia?
9: Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano.
3: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
10: Alla telefono.
1: E rieccoci questa volta per mandarvi in replica una registrazione che è stata importante, prima di tutto perché grazie a Gaspare Palmieri, che è psichiatra ed è anche esperto di mindfulness, abbiamo potuto avere una sigla per quanto attiene a tutte le attività legate in qualche modo al buddismo e alla meditazione. Essendo una replica, ci sono delle considerazioni che sono superate, soprattutto è stata nominata Lara Gatto come presidente di Liberation Prison Project. In realtà oggi, da pochissimo tempo, da luglio, è Laura Loparco, alla quale ovviamente facciamo i nostri migliori auguri. E ringraziamo sempre Gaspare Palmieri per averci concesso la sua canzone in esclusiva per la nostra sigla.

0: Guardarsi dentro. Testo e musica di Gaspare Palmieri. Voce Gaspare Palmieri. Chitarra Lorenzo Mantovani. Pianoforte Federica Prata. Violino Alessandro Cosentino. Violoncello Giuseppe Franchellucci. Arrangiamento Lorenzo Mantovani. Mix e master Dario Casillo. Video Paolo Roberto Pianezza. Registrato il 3 dicembre 2021 da Alessandro Cosentino presso il Groove Factory Recording Studio, Castelmaggiore Bologna. Questa canzone trae ispirazione ed è dedicata a coloro che partecipano alle attività di Liberation Prison Project Italia. Dal 2006 l'associazione propone percorsi di consapevolezza per le persone detenute e agisce nella convinzione che ognuno disponga di un potenziale che potrebbe maturare ed esprimersi in qualunque circostanza a beneficio di se stessi e degli altri. www.liberationprisonproject.it. Dopo aver ascoltato la canzone scritta e realizzata appunto da Gaspare Palmieri, che salutiamo, ciao Gaspare.
1: Ciao a tutti.
0: E vogliamo proprio parlare della canzone, perché effettivamente ci è tanto piaciuta e soprattutto la mia sensazione è che proprio apra in qualche modo alla gioia in un momento piuttosto difficile. E poi anche il titolo è esemplare, perché si chiama Guardarsi dentro. Gaspare, perché si chiama Guardarsi dentro prima di tutto?
1: Ma diciamo che è un invito appunto all'introspezione e al coltivare la consapevolezza. Credo che il guardarsi dentro sia il presupposto per ogni tipo di cambiamento, ma ancora prima del cambiamento proprio bisogna capire cosa si vuole cambiare. Per cui diciamo è una frase che mi ha colpito e ho deciso di partire un po' da quella per cominciare a scrivere questa canzone.
0: Allora, prima di tutto vorrei dirvi che appunto Gaspare è psichiatra, psicoterapeuta ed è in qualche modo in contatto con Liberation Prison Project. Ecco da che cosa nasce un po' questa canzone che hanno fatto insieme. Raccontaci un po' la genesi, come è venuta fuori questa idea?
1: Allora, questa idea è venuta fuori all'Istituto L'Amazon K di Pomaia, un posto magico e diciamo a cui tengo molto per motivi anche personali, un posto che frequento insieme a mia moglie da diversi anni, e quest'estate ho avuto l'occasione di conoscere la Ragatto, che è la presidentessa di Liberation Prison Project, la quale appunto, sapendo che scrivo canzoni e dall'altra parte era anche molto interessato alla mindfulness, alla meditazione, mi ha proposto di scrivere qualcosa appunto sulla loro attività, che tra l'altro comunque mi interessava molto, cioè ne ero già un pochino incuriosito. Quindi leggendo alcune cose che hanno scritto, soprattutto testimonianze di operatori e di detenuti, e guardando alcuni video, diciamo è venuto fuori abbastanza, in modo abbastanza naturale, l'ispirazione per scrivere questo brano.
0: Hai parlato di mindfulness, vorrei chiederti mindfulness e buddismo, che relazione c'è?
1: Ma diciamo che la mindfulness proprio trae le proprie origini nelle tradizioni contemplative buddiste, anche se come viene proposta, diciamo come anch'io la propongo a livello clinico ai pazienti o nei gruppi, che i gruppi che tengo, diciamo viene in qualche modo laicizzata o comunque diciamo si dichiarano le origini, anche se non viene richiesto diciamo una dimensione più spirituale, cioè di coltivare una dimensione più spirituale, perché comunque anche le pratiche in sé danno un grande beneficio. Questa è un po' stata la scoperta degli ultimi anni e il motivo per cui la mindfulness è diventata così, così diffusa dappertutto, insomma.
0: Senti, in questa canzone ci sono delle frasi veramente importanti, perché parli di rabbia, parli di rimettersi in pista, no? Per questo all'inizio ho detto questa è una canzone che veramente dà una grande energia e speranza, con una melodia avvincente tra l'altro, perché insomma ti trascina con una certa dolcezza in queste tematiche, che però sono tematiche importanti, tematiche che viviamo sulla nostra pelle. E mi viene di pensare alle persone ristrette. Che cosa puoi dire alle persone ristrette rispetto al guardarsi dentro?
1: Ho cercato in questo brano proprio di immaginarmi un po', di mettermi nei panni di una persona che si trova in una situazione di privazione di libertà. Sicuramente il tema della libertà, facendo lo psichiatra, è un tema molto importante. Io ho lavorato tanti anni ai reparti psichiatrici dove appunto il tema della libertà, della privazione della libertà è sicuramente cruciale, ma volevo parlare proprio anche di una libertà diversa, cioè non sono solo le gabbie, diciamo, fisiche, ma sono anche le gabbie mentali. Quindi io credo che il primo passo per una persona che si trova in una situazione del genere sia proprio quello di accettare la propria situazione e di lavorare per cercare di capire come si è arrivati lì. E dall'altra parte, appunto, non identificarsi completamente con i propri errori, che è una delle frasi appunto della canzone Noi non siamo solo i nostri errori, proprio per cercare di ricostruire qualcosa e ricostruire un'alternativa a una storia che sembra già scritta, ma invece può essere ancora tutta da scrivere.
0: Allora adesso ti faccio la domanda che ti farebbe chiunque: come non identificarsi nei propri errori?
1: Non è facile, credo che non sia facile, ma credo che i percorsi di consapevolezza siano una delle strade più potenti per riuscire in qualche modo appunto a porsi come degli osservatori, a guardarsi un attimo da fuori, a non essere travolti appunto da diciamo, una storia scontata. E anche a volte da degli impulsi, perché poi si parte anche da lì, da riconoscere quali sono le nostre pulsioni, i nostri desideri. E i percorsi di consapevolezza, la mindfulness, la meditazione, credo che siano la strada assolutamente più potente, più immediata per cercare di coltivare quell'aspetto.
0: Perché in effetti noi scivoliamo spesso in atteggiamenti che ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo, perché è come se conoscessimo solo quella strada lì. E c'è anche un po' di timore, Gaspare, quando ci troviamo davanti ad una scelta, a dire forse abbiamo un'alternativa. Un po' nella canzone c'è questo mood. E con quale atteggiamento ci possiamo approcciare a questo cambiamento che sarebbe anche opportuno dopo tutto, no? Perché sennò ricadiamo nella stessa spirale.
1: Certo, mentre stavi parlando mi veniva in mente una frase che è quella di fare spazio. Quando si pratica la meditazione, la mindfulness, una delle prime cose appunto che ci si accorge è che la nostra mente non è così, diciamo, angusta come noi pensiamo, ma c'è molto spazio. E quindi cercare di allargare, di aprirsi, di fare spazio dentro di sé, ti fa scoprire che appunto tu non sei solo quello che tu pensi di essere, o magari non sei solo quell'etichetta lì, non sei solo un carcerato, non sei solo un operatore, e questo ti può aiutare, secondo me, appunto a scoprire qualcosa di nuovo.
0: Sì, hai parlato di spazio e come sai, nelle camere detentive lo spazio è ridotto e quindi tutto assume una dimensione diversa da quella che i liberi vivono quotidianamente. È una restrizione continua e in più ci aggiungiamo anche l'elemento tempo, perché il tempo è infinito, non finisce più, è un tempo anche spesso rumoroso, perché ci sono tutti i rumori della vita quotidiana di sottofondo. Ecco, secondo te come ci si deve approcciare con la mindfulness e in qualche modo con il buddismo, con l'approccio, diciamo, buddista in un contesto del genere?
1: No, credo che quello che propone appunto Liberation Prison Project con i propri percorsi sia assolutamente una proposta molto interessante, molto, molto utile, perché proprio si parte da delle pratiche appunto di consapevolezza, così come si suol dire, stare con quello che c'è. Senza volerlo cambiare, quindi coltivando, diciamo, proprio un atteggiamento di accettazione, quello credo che sia il punto di partenza. Anche pochi minuti al giorno, cominciare come chiunque si approccia alla mindfulness, viene invitato proprio di partire da delle pratiche informali molto semplici o dedicare alcuni minuti semplicemente all'osservazione della propria mente, del proprio respiro, del proprio corpo, delle proprie sensazioni. Si parte da cose piccole e da lì credo che si possa, insomma, aumentare il tempo dedicato e anche i benefici.
0: Gaspare, ma si può fare mindfulness senza una guida? Mi viene di chiederti.
1: È una bellissima domanda. In realtà, quando si dice mindfulness, quando facciamo mindfulness, non è che stiamo imparando delle cose nuove, diciamo, sono cose che comunque sono
2: L'inflazione, partiamo da
1: abituate in
2: questo
1: noi, ma
2: dato,
1: magari anche a
2: dell'Istat
1: causa
2: di
1: delle nostre
2: qualche settimana
1: vite
2: fa, insomma. Sì.
1: frenetiche, iperdistratte, come se fossimo dimenticati. Mi stupisco molto, effettivamente, di questa grande diffusione della mindfulness. Ormai anche declinata in tanti contesti, nella natura, nel lavoro, perché è come se, diciamo, il mondo che anche il progresso ha creato, ci ha allontanati completamente da noi stessi, e quindi chi, diciamo, fra virgolette, insegna la mindfulness, o che propone questi percorsi, è come se ti dovessi riavvicinare a te stesso, che comunque non è che. Non è che siamo stati scissi, è solo un riavvicinamento al presente e a quello che sei, fondamentalmente. Quindi comunque una guida è utile, soprattutto per certe persone.
0: Sì, infatti mi sto immaginando la situazione appunto delle persone ristrette che magari una guida non ce l'hanno quando servirebbe, no? E per fortuna Liberation Prison Project entra in carcere, in diverse carceri italiane, lo diciamo ai telespettatori che non conoscono quella realtà, che ricordo è nata ben 20 anni fa con la venerabile Robina Curtain. Che cominciò ad andare nelle carceri negli Stati Uniti, cominciò da lì. Tra l'altro, negli Stati Uniti sapete che c'è una quantità di prigioni veramente notevole. E quindi ha cominciato questo suo, diciamo, questa sua opera all'interno delle carceri statunitensi. Poi si è diffusa a macchia d'olio e quindi ora in tutto il mondo ci sono molti volontari di Liberation Prison Project. Tra l'altro formati, perché dobbiamo dirlo che insomma non ci si improvvisa in queste cose, c'è una formazione importante e anche in Italia abbiamo la fortuna di avere i volontari di Liberation, tant'è che questo programma è spesso gestito da loro e Gaspare è qui proprio perché appunto su testimonianze di iscritti di Liberation ha scritto, poi ha elaborato la canzone. Gaspare, nella canzone c'è anche un accenno al coraggio necessario a questo punto. No, leggo testualmente: il coraggio di nuotare anche quando ti senti soffocare. Dove lo troviamo questo coraggio?
1: È un'ottima domanda, ma credo che quella frase abbia a che fare con appunto sempre il coltivare una speranza. E

0: Menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.
1: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:29 minuti primi, ben trovati all'ascolto, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Zanardi, le notizie delle pagine dei quotidiani, oggi a parte la carta stampata partirei da Il Post dove annuncia che anche stanotte a Kiev ci sono stati grossissimi bombardamenti e quindi partirei dalla guerra europea dell'Ucraina e della Russia contro l'Ucraina. Il Post dice: per due notti l'Ucraina non ha ricevuto dagli alleati avvertimenti sugli attacchi russi e ha avuto meno tempo per allertare la popolazione, non si sa perché sia successo, ma c'è l'ipotesi che sia voluto da Trump. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che per due notti consecutive, il 12 e il 13 ottobre, i paesi alleati in Ucraina non hanno passato informazioni di intelligence in anticipo sui bombardamenti. Nei giorni scorsi Axios e Financial Times avevano scritto, citando alcune fonti, che gli Stati Uniti avevano minacciato di interrompere la condivisione dell'intelligence con l'Ucraina per convincerla a sospendere gli attacchi contro le raffinerie russe. E evidentemente, nonostante le affermazioni di Zelensky, che aveva promesso di non bombardare i siti energetici russi, Trump non ha rilasciato informazioni riguardo ai satelliti per appunto controllare i missili russi. Appunto Zelensky in questo caso non ha esplicitamente citato gli Stati Uniti, né ha detto che la mancata condivisione delle informazioni sia stata intenzionale. Il presidente Donald Trump ha negato che gli Stati Uniti avessero interrotto le comunicazioni all'Ucraina, senza spiegare però perché non fossero arrivati avvertimenti su questi bombardamenti. Questa era la notizia che ci dava Il Post questa mattina. Appunto, se prendiamo invece i quotidiani, partiamo dal Fatto Quotidiano, dove parla appunto della situazione in Donbass e il fronte di guerra è fermo, il fronte congelato, con il Donbass sotto controllo russo. In cambio le garanzie militari per Kiev sono un meccanismo per la ricostruzione messo a punto dalla Banca Mondiale, da BlackRock, più una conduttura che riporti il gas e petrolio russi in Europa con profitti divisi tra Mosca e Kiev. Si chiede appunto il quotidiano Fatto Quotidiano. Non abbiamo ricevuto gli alert sugli attacchi, e questo che è accaduto in questi momenti appunto per quello che riguarda la questione russo-ucraina. E ancora parliamo di altre situazioni dal quotidiano. Il quotidiano che prendiamo in questione è il Domani, appunto, che ci parla in due pagine della questione russo-ucraina. Dice: il buco nero dell'intelligence degli Stati Uniti, Kiev colpita a sorpresa. E poi ci parla appunto di questa stretta di mano tra lo zar e il tycoon, Antonio Missiroli, nel commento che ci dice che il discorso che è pronunciato un paio di giorni fa dal comandante militare supremo della NATO e anche dalle forze americane in Europa, Alexus Grinevich, al Forum per la sicurezza di Varsavia, può essere letto in più modi. La lettura più ottimistica e rassicurante insiste sulla teoria della vittoria che ha esposto, vale a dire la strategia con cui l'alleanza risponderebbe a un attacco convenzionale da parte della Russia basata sulla triade Block, Blunt, Break. La strategia prevede appunto una risposta graduata e flessibile, ma determinata, tanto da arrivare a colpire l'aggressore, se necessario, anche nel suo territorio, in risposta alla minacciosa lettera spedita giorni fa da Mosca alla NATO, che ventilava un eventuale ricorso all'arma nucleare in caso di operazioni ostili contro l'exclave russa di Kaliningrad. L'alleanza si era inoltre già detta pronta a reagire con i mezzi necessari. Del resto, i nuovi piani per la difesa del territorio alleato erano stati approvati un paio d'anni fa. Qua si parla anche dell'ira ucraina e dice: si è trattato del secondo attacco avvenuto in meno di una settimana in una zona economica esclusiva, e parla della Bulgaria. Il primo attacco lo scorso 6 ottobre si era però verificato a oltre 100 km dalle acque nazionali bulgare, e qui si riferisce appunto all'affondamento della nave bulgara. Dice: il primo attacco lo scorso 6 ottobre si era verificato a oltre 100 km dalle acque nazionali bulgare. Il Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha parlato di un'escalation inaccettabile, mentre il segretario della NATO, Mark Rutte, ha promesso che l'alleanza continuerà a monitorare la situazione sul fianco sudorientale. L'escalation degli attacchi ibridi russi e in quelli fisici, come quelli avvenuti nel Mar Nero, sarà al centro del Consiglio dell'Unione che si svolgerà a Bruxelles venerdì 16 ottobre, a cui parteciperà a questo incontro anche Zelensky. L'incontro sarà anche l'occasione per una nuova dimostrazione di unità tra Europa e Ucraina, percepita dai leader dell'Unione Europea come più che mai necessaria. Dopo gli ultimi attacchi di Trump a Zelensky, attacchi verbali, e dopo la scorsa settimana il tycoon ha deciso di sospendere alcune delle sanzioni chiave che colpivano le esportazioni del diesel russo, una mossa chiaramente criticata dagli altri leader di Kiev.
1: Sì, sembra una partita a scacchi con una posta molto pesante, quella in corso. Anche gli altri giornali tornano su questo allarme che non è suonato, e con Zelensky che lamenta il fatto di non aver avuto nessun avviso dagli alleati. E c'è un'ipotesi che il Corriere della Sera avanza da parte americana: un errore o un test per fare pressione sull'Ucraina? Quindi potrebbe essere appunto una strategia in questo, appunto, in questo valzer che è in pista, anche se poi ci sono invece gli ottimisti a oltranza, come il giornale che parla di piano Stati Uniti e Unione Europea per finire la guerra. Ne abbiamo già sentito in tantissime occasioni, ma francamente appunto è difficile accettarlo così a scatola chiusa, mentre il giornale ci informa che in un paese in guerra tra sfollati e zone occupate il voto in Ucraina per ora è impossibile, e quindi un Zelensky blindato dal punto di vista sul piano della richiesta di elezioni. E poi invece dalle pagine del manifesto c'è un articolo del politologo Francesco Strazzari, bolognese, docente alla Normale di Pisa: difendere l'Europa da Putin, ma anche da Trump e dalle destre. E qui, insomma, è una difesa a tutto campo, non semplice. E dice appunto Strazzari, come dire, la morsa è molto più vasta di quanto non si dica. E questo peraltro in un quadro di grandi movimenti. Ad esempio, il giornale ci informa della missione del direttore dell'FBI, Kash Patel, che è un trampiano di ferro, che è in missione a Mosca. Quindi per parlare di cosa non è dato saperlo, ma secondo il giornale l'ennesimo schiaffo di Trump a Zelensky. E a proposito di schiaffi, ci sono anche quelli, come dire, che si consumano anche a casa nostra, perché il titolo di apertura del manifesto di oggi, Campo di Battaglia, è una parafrasi del Campo Largo, perché la foto è quella di Conte e Schlein. Il Campo Largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, gli altri non gradiscono e rinviano a un tavolo che ancora non c'è. Quindi anche qui un impasse che sembra già scritta in questa intesa solo a metà, cioè no al piano NATO, ma poi sull'Ucraina divisi con queste risoluzioni separate presentate da PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, anche se tutti poi chiedono una radicale revisione delle spese militari, e ci mancherebbe altro. Ma il nodo Ucraina appunto sembra destinato ad aggrovigliarsi, ad aggrovigliare anche la rete del campo largo, e c'è un intervento, una lettera oggi sul Manifesto dell'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini: dissuadere Mosca con le armi, all'Unione Europea serve l'integrazione di industria e tecnologia bellica. Guerini appunto non ha dimenticato il suo ruolo, cioè di ex ministro della difesa, e quindi avanza l'ipotesi della strada appunto delle armi come strumento di dissuasione contro un Putin che invece, secondo l'oppositore in esilio Mikhail Khodorkovsky, 10 anni di galera in Siberia, un tempo l'uomo d'affari più ricco della Russia, le sanzioni sono troppo deboli. Putin ha un'altra strategia, guarda al voto dei paesi europei che un po' tutti adesso in fila andranno a votare sperando in una crisi, e forse, come dire, non ha tutti i torti.
0: Sì, aggiungo, prima di passare all'argomento guerra in Medio Oriente, una nuova questione che sta sorgendo, un nuovo fronte di guerra sul Mar Nero, ovvero le navi colpite al largo della Bulgaria. Rutte, Mark Rutte, dice la NATO, sta rafforzando la difesa, e c'è questa ipotesi della mano russa su queste bombe lanciate sulle le navi bulgare. Il generale Battisti dice la linea rossa a est è sempre più ampia, e Zelensky accusa gli alleati di non averlo avvisato appunto del lancio dei missili da parte di Mosca. Queste sono le notizie che riporta Il Resto del Carlino, a cui aggiungo la pagina che parla appunto degli altri stati dell'Unione Europea che si rivolgono verso i confini russi. La Polonia adesso lancia l'allarme, Putin vuole sferrare un attacco ibrido letale. Quante volte da quando è scoppiata questa guerra abbiamo sentito la Polonia lanciare allarmi? Ora è il ministro degli esteri Sikorski che pone la questione della reazione. Il premier Tusk invoca nuovi strumenti in vista del Consiglio europeo. Tonia Mastrobuoni da Berlino, si chiede qual è il confine tra l'attacco ibrido e l'aggressione bellica, e quando è che la NATO dovrebbe considerare un'azione di sabotaggio russa degna di una risposta. Radoslaw Sikorski, ministro degli esteri polacco, ha posto ieri questo interrogativo ai suoi alleati europei attraverso l'intervista al Financial Times, e gli ha avvertiti che farebbero meglio a prepararsi a un'azione letale russa e qualcuno che potrebbe essere ucciso. Un allarme analogo è giunto ieri anche dal Regno Unito. Il capo dell'intelligence Ken McCallum ha definito la Russia un aggressore numero uno. Il direttore dell'MI5 ha confermato che è in atto un'escalation della guerra ibrida russa e che Mosca è impegnata a restare sempre un filo sotto il livello di aggressione che scatenerebbe una reazione diretta della NATO. A causa delle capacità di intervento compromesse dall'esplosione di 1000 funzionari russi delle ambasciate dall'inizio dell'aggressione militare in Ucraina, Mosca sta facendo affidamento su volontari e criminali reclutati ad hoc. Questa è la conclusione dell'intervento di McCallum, appunto, e sempre da Bruxelles in tema di guerra in Ucraina. La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana di accedere ai fondi del programma SAFE, Security Action for Europe, per i prestiti per la difesa e gli appalti militari comuni per un valore superiore agli 8 miliardi di euro. È un piano molto importante per noi e per l'Italia, dato che il ruolo che l'industria della difesa italiana sta svolgendo in Europa e per l'Europa, ha riferito il portavoce della Commissione appunto di Bruxelles, Thomas Regnier.
1: E allora andiamo, apriamo un altro campo di battaglia, per riprendere il titolo del manifesto. Andiamo in Medio Oriente, cominciamo con guardando insomma verso le elezioni israeliane, perché mancano solo 2 settimane. È il giornale che ci dà un po' il polso della situazione politica. Israele. Eisenkot sfida Netanyahu. I sondaggi fotografano un pareggio tra il premier e il generale. Appunto, Eisenkot è un generale, l'ex generale, insomma, tanto per capire chi sono i contendenti in campo. Perché l'ipotesi che più si avanza, peraltro suffragata da una dichiarazione del presidente israeliano, presidente dello Stato israeliano Herzog, cioè non torneremo al voto subito, come dire, se si pareggia bisogna che però poi si trovi una quadra. E la quadra qual è? Ipotesi di coalizione. Il rischio appunto è che Eisenkot e Netanyahu si alleino, altro che duello. Questo è un po' quindi una sorta di governo di unità, un po' alla tedesca, il modello, vecchio modello tedesco. Vedremo insomma che cosa succede. Nel frattempo però devo dire che Israele non si ferma certo solo perché ci sono le elezioni. Sappiamo che c'è, no, il silenzio elettorale. Qui altro che silenzio, magari una basterebbe insomma fermarsi, una inattività, invece no. Leggo dal manifesto: terra rimossa, Israele invade Ramallah, ecco che mi sembra un buon viatico per le elezioni. ONG nel mirino, le organizzazioni palestinesi già colpite nel 2021, militari entrano anche nel complesso ospedaliero di Ramallah, arrestato un reporter, ferito un ragazzino, insomma purtroppo il ritornello è sempre quello. Raid di soldati in pieno centro a Ramallah, irruzioni nelle sedi di ONG per i diritti umani delle donne, cecchini schierati davanti al principale complesso ospedaliero della Cisgiordania. Questa è la fotografia dell'incursione condotta ieri dall'esercito israeliano, con appunto anche un ragazzo di 14 anni ferito e dei giornalisti arrestati, oltre che altre persone intossicate dai gas lacrimogeni. Un raid, appunto un'operazione militare, ma non l'unica, perché altre incursioni sono avvenute in altri centri della Cisgiordania, mentre il famigerato ministro Ben-Gvir tornava a prospettare un'ulteriore stretta nei confronti dei palestinesi nel caso in cui l'attuale maggioranza di governo riuscisse a restare al potere anche dopo le elezioni del 27 ottobre. Un contesto, quindi un quadro di enorme pressione nei confronti appunto anche di Ramallah e della Cisgiordania, mentre Netanyahu, anche lui instancabile, leggo dal Corriere, avrebbe esortato Trump a riprendere le operazioni militari contro l'Iran prima delle elezioni israeliane, quindi in modo da potersi giocare anche questa carta, e anche ovviamente prima delle elezioni di midterm, che sono, ricordo, il 3 novembre, sono appuntamenti, scadenze elettorali davvero fondamentali che ci aspettano. Questo appunto lo ha riferito un canale israeliano.
0: Sì, mentre invece il resto del Carlino, facendo riferimento alle larghe intese alla israeliana del governo, questo lo chiama l'ultimo azzardo di Netanyahu, sul tavolo l'asse col nemico Eisenkot per coalizzare tutte le varie forze, c'è anche un'intervista a Yair Golan, un'intervista al leader dei democratici, il quale dice: finché Netanyahu resterà al potere gli israeliani non saranno al sicuro, servirebbe una commissione stabile che guidi un'inchiesta indipendente sulle responsabilità delle stragi del 7 ottobre. Per quello che riguarda invece la Cisgiordania, è annunciata la costruzione di oltre 100 nuovi insediamenti nell'area da parte degli israeliani. Per quello che riguarda la guerra in Iran, Netanyahu vorrebbe riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica prima delle elezioni, ma questo sicuramente non non è una delle ipotesi prevedibili. Questa sarebbe la volontà del premier israeliano, anzi, secondo alcuni funzionari statunitensi, riportata appunto da Channel 12, la scorsa settimana, infatti, Netanyahu avrebbe parlato con Trump della possibilità di riavviare uno scontro armato contro l'Iran.

0: americane. Anche il quotidiano Repubblica parla dello Yemen e delle bombe saudite che colpiscono la capitale e l'assedio degli Houthi anche a un'altra città, Taiz, mentre invece in Turchia Erdogan promette il sostegno di Riyadh e invece l'Egitto valuta di unirsi all'alleanza con tempi diversi. Il rischio è dell'avanzata degli Houthi verso Bab el-Mandeb. Appunto, per quello che c'è un reportage per quello che riguarda il territorio di Israele, ce lo fornisce Francesca Cafferri, sempre da Repubblica. Dice la chance degli arabi, il futuro di Netanyahu dipende anche dal loro voto, a proposito di quello che Piero diceva poc'anzi in base alle prossime elezioni in vista appunto in Israele. Questo era il quotidiano Repubblica. Concludo con il quotidiano Il Domani, che parla di Cisgiordania, l'assedio totale di Al-Marjin con i coloni, una prigione a cielo aperto nella piccola comunità di Annablus, tra violenze continue, il filo spinato e la presenza dell'IDF, l'esercito di invasione israeliano. Non ci sono vie di fuga, a proteggere i palestinesi sono gli attivisti internazionali, l'ONG B'Tselem denuncia così l'economia locale e spinta al collasso. Queste sono le parole che deduciamo dal quotidiano Il Domani. Un'altra questione invece ce la riporta un'inchiesta del Fatto Quotidiano che riguarda comunque il nostro territorio, Ravenna. Ci viene detto che c'è questo segreto di Stato che non è possibile svelare, ovvero il traffico di armi con Israele. A Ravenna le dogane combattono in tribunale per non pubblicare i numeri delle armi in transito nel porto commerciale e la sentenza del Consiglio di Stato in attesa dei prossimi giorni. L'avvocatura difende la segretezza, così dice: l'Italia è già in una guerra mondiale ibrida e aperta, ma dietro la partita legale ci sono notizie inquietanti. Il porto di Ravenna è stato sequestrato a carico di un carico di oltre 13 tonnellate di componenti destinati all'industria militare israeliana. La spedizione era priva di autorizzazione. Prima di quel sequestro, avvenuto nel febbraio 2025, la stessa azienda aveva effettuato altre 4 esportazioni verso Israele, anche queste senza licenza, superando i controlli doganali. Questo è ciò che ci aspetta sul nostro territorio, ma ci viene detto anche che gli hub italiani sono molti altri. Da Trieste in giù tutte le banchine sono state prestate alla guerra, e si parla di Livorno, collegata alla base USA di Camp Derby, si parla di Genova, la Bari Umbo è un cargo saudita proveniente dagli Stati Uniti, è arrivata ad agosto ed è ripartita carica di armi. Anche a Talamone, il porto di Talamone, si parla di Cagliari, Marina di Carrara, Gioia Tauro, e le rotte delle navi della difesa toccano inoltre Bari, Salerno, Sant'Antioco, Monfalcone, Ortona, Brindisi e Crotone. Questi sono tutti hub per quello che riguarda la spedizione di armi in Israele.
1: Sì, a proposito di riflessi italiani, segnalo anche dalle pagine del Manifesto il disegno di legge rimandato sull'antisemitismo. I Dem divisi prendono tempo, dopo il sì del Senato il voto finale alla Camera slitta alla prima settimana di novembre. E c'è un'intervista allo storico della Columbia University Mark Mazover, autore di un libro che si chiama Sull'antisemitismo, edito da Einaudi, isolare una forma di razzismo da spazio alle destre e limita la libertà di pensiero. Questo appunto dice lo studioso. Nel frattempo, a proposito delle elezioni, abbiamo citato quelle di midterm, e segnalo, come dire, la trampia di oggi, perché abbiamo le dimissioni dell'ex dell'ambasciatrice in Grecia Kimberly Guilfoyle, che è stata la fidanzata del figlio di Donald Trump, Donald Jr. L'ambasciatrice MAGA nei guai per corruzione, aveva chiesto un regalo da $100,000, insomma un regalino così, insomma, pronto

0: Cassa. E c'è un'intervista invece al premio Nobel per la pace Navi Pillay, ex alto commissario ONU per i diritti umani, 85 anni. Non faccio l'anti-Trump, ma dice il diritto deve sopravvivere ai capricci dei leader. Insomma, che mi sembra davvero davvero sacrosanto. Nella nostra ricognizione invece abbiamo già citato in qualche modo il dato elettorale, che ovviamente pesa un po' su tanti paesi, compresi anche alcuni dei principali stati europei. E allora guardiamo con il manifesto la Francia. Francia, atto quinto, liceali universitari non mollano le strade. La protesta continua. Il governo parla di mobilitazioni in calo, i sindacati e Mélenchon sostengono le proteste, attesa per sabato, e nel frattempo si rivedono anche i gilet gialli, come ci racconta anche il Corriere in un trafiletto, in una fotonotizia. Ancora scontri a Parigi, in strada in 161.000, che insomma, per essere un calo, mi sembra abbastanza contenuto, così a naso, visti i numeri. Ancora scontri nell'ondata di proteste che dura da settembre. Devo dire che queste proteste che riguardano la Francia, poi anche la Spagna, anche la Spagna naturalmente sotto elezioni verso il voto, con ci dice il manifesto la sinistra che si muove separata, invece bisogna cercare un accordo per le elezioni del 29 novembre. C'è una lezione spagnola, una lezione francese anche per gli studenti italiani, che manifestano sabato 17 a Roma per dire no al caro vita e al caro affitti, e mentre si va verso uno sciopero studentesco a livello internazionale che riguarderà appunto tutti i paesi.
1: Sì, facciamo una breve rassegna di altri paesi del mondo, oltre le due guerre che abbiamo abbondantemente trattato in questa rassegna stampa di Radio Zanardi quest'oggi, mercoledì 14 ottobre. Anche Repubblica riprende, e poi faremo una pausa musicale, dicevo, anche Repubblica riprende il discorso della Francia, ma aggiunge dei grossi attacchi da parte degli hacker nella distribuzione dei supermercati colpiti simultaneamente, 350 supermercati, enormi quantità di cibo buttate via perché gli hacker hanno spento i frigoriferi, nessuna rivendicazione, ma intanto si guarda verso est, ancora ci si lamenta dei servizi internet sospesi e dei blackout totali probabili nei prossimi giorni. E c'è anche un piccolo trafiletto, sempre su Repubblica, che riguarda Greta Thunberg, che era presente alle manifestazioni in piazza a Parigi a fianco degli studenti. Il suo slogan è "Ci rubano il futuro". I liceali sono tornati a riempire le piazze di Francia per il quinto atto, la mobilitazione studentesca e i manifestanti che hanno sfilato per le strade di Parigi. E c'è la fotonotizia di Greta Thunberg a questo punto. Segnalo anche un commento di Tahar Ben Julon che parla della rabbia che corrode i valori francesi. Dice che la Francia vada male, lo si sa da un po', è il terzo paese più indebitato dell'Unione Europea dietro la Grecia e l'Italia, e i suoi debiti sono enormi, e l'ascesa dell'estrema destra, che i sondaggi danno vincente alle elezioni per la presidenza, anche loro vicini alle prossime elezioni, i sondaggi appunto lo danno vincente, con problemi strutturali irrisolti nella pubblica istruzione, 5 ministri in 3 anni, e con la sanità che continua a peggiorare per la mancanza di medici, attese anche di 3 mesi per un appuntamento per uno specialista, personale ospedaliero molto mal retribuito. Direi che problemi si sommano anche qui in Italia. I liceali sono arrabbiati a buon motivo, innanzitutto invece di ascoltarli il governo ha dispiegato migliaia di agenti che non hanno esitato a picchiarli, a lanciare lacrimogeni, a battersi fisicamente con gli adolescenti. Uno di loro, un 15enne, ha perso una mano per l'esplosione di un lacrimogeno. Questo clima di angoscia, inquietudine e incertezza ha spinto i giovani a scendere nelle piazze, sono iniziate manifestazioni pacifiche, ma poi sono arrivati i pestaggi. Il governo non propone soluzioni in risposta alle rivendicazioni dei giovani, l'intero paese è sconvolto da una gioventù consapevole che il futuro è quanto mai incerto. Prima di una pausa musicale leggo le ultime notizie dal quotidiano Il Domani. Si parla di cartelli sudamericani che operano in Europa, il traffico di droga verso l'Europa tradisce una sempre maggiore presenza nelle reti criminali latinoamericane e nel continente europeo. Cartelli provenienti da Brasile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Messico e USA stanno stringendo legami con le mafie locali. Tra questi paesi figurano la Spagna, il Portogallo, la Francia, i Paesi Bassi e il Belgio. E ancora l'ultima notizia riguarda la Cina, una guerra USA per il primato dei data center. La città di Ulaanbaatar nella Mongolia interna sta diventando sempre più high tech. La Cina vuole recuperare il suo ritardo e per farlo sta costruendo dei data center ad un ritmo serrato. Un parco industriale è l'esempio perfetto del boom della crisi dell'intelligenza artificiale. La sfida agli USA per dominare la tecnologia è iniziata dal punto di vista della Cina.
0: Sì, segnalo solo come dire ultima postilla, poi un paese che sembra andare invece controcorrente, che è il Regno Unito, perché leggo dal giornale: Regno Unito nell'Unione Europea, Barnum, il nuovo premier Andy Barnum, accelera, possibile un nuovo referendum, quindi l'opposto della Brexit, mentre Barnum va a Bruxelles per altri accordi, per stringere altri accordi.

0: 10.04 di questo mercoledì, rassegna stampa qui da Radio Città Fujiko. Beautiful Day degli U2 era una sorta di esorcismo rispetto a tutte le notizie tremende che abbiamo dato finora, che devo dire non migliorano di molto quando entriamo in Italia, con questa immagine che oggi compare, campeggia su molti giornali, un'immagine plastica davvero miserevole e triste. Parliamo di questo dibattito in Parlamento sulla manovra. C'era il ministro Giorgetti, ma praticamente era da solo. Ci sono in questa foto, vediamo, non più di 10 parlamentari, peraltro sparsi, quindi in un emiciclo completamente vuoto. Giorgetti parla in un'aula deserta. E, insomma, se servisse una metafora per come dire, raffigurare il momento politico, forse questa non è male. Nuvoloni all'orizzonte. Il deficit in più per l'energia deve dare un sostegno a famiglie e imprese che si trovano a dover affrontare una situazione di difficoltà. Questa appunto è la politica che sembra decisamente in difficoltà nel dare risposte, anche se poi sappiamo che c'è chi si occupa d'altro, ad esempio la Lega che continua a spingere sulla cittadinanza, ma il tema politico è legato soprattutto alla manovra economica, anche perché da un lato abbiamo appunto il campo largo che non si stringe attorno, non si unisce appunto sempre, a proposito abbiamo già detto della posizione divergente sull'Ucraina, leggo dal Corriere: Conte, assalto al PD tra riarmo e alleanze, gelo con Schlein, le mosse per evitarsi. Non è proprio, come dire, una strategia che rimanda all'unità il fatto che i due leader si evitino. I due leader hanno la stessa agenda ma non appariranno mai insieme. Ecco, quindi fiori d'arancio si verrebbe da dire. Il nodo Ucraina naturalmente su tutto e poi appunto questa separazione con il commento di Tommaso Labate: i 5 Stelle alle prese con il dilemma baciare il rospo, chi è il rospo? E Renzi, Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle ha fatto testare il campo largo senza Renzi, il responso non supererebbe il 42%, ai ai ai, quindi i sondaggi indurrebbero al bacio con il rospo che non diventa mai principe. Questo è appunto il tema, mentre nel frattempo arriva l'autonomia per le regioni del nord, quelle più ricche. L'ordine del giorno appunto prevedeva una discussione sulla manovra che poi invece non c'è stato, appunto Giorgetti che si è ritrovato soletto appunto con l'aula del Parlamento tutta per lui. Dalle pagine del giornale, Elly Schlein isola i riformisti. Truppe cammellate per acclamazione, la clac in vista dell'assemblea di domenica che prorogherà Elly Schlein alla segreteria. E quindi il giornale guarda insomma un po' quello che succede dentro il ventre del PD, peraltro con un commentatore, Arturo Parisi, ideatore dell'Ulivo, che dice una sorta di De Profundis: una volta eravamo un centro-sinistra, ovviamente il riferimento è all'epoca dell'Ulivo.
1: Sì, mi fanno ridere le truppe cammellate che arrivano nel campo largo, e invece il quotidiano Il Domani parla dell'aula vuota di Giorgetti, dove poc'anzi anche tu, Piero, parlavi di queste cose, e anche di litigi sul taglio dell'IPEF. Insomma, i deputati si vendicano dei 131 voti di fiducia e disertano l'emiciclo del Parlamento, approvati appunto il DPFP, il piano economico, e lo scostamento, ma sulle tasse c'è scontro tra Tajani e Salvini. I due vice premier mantengono faticosamente la guida dei due partiti, Forza Italia e Lega. I ribelli non possono vincere un congresso che hanno scelto con un'altra strategia. Ricordiamo anche che il 24 e il 25 ottobre a Milano si svolge il congresso straordinario della Lega e Salvini, che si è dimesso da segretario, per ora rimane l'unico candidato. ma l'articolo più interessante, sempre del Domani, che vi propongo è di Andrea Pugiotto, che parla del Melonellum, che ignora non a caso l'astensionismo. La sovranità popolare usa due schede, con quelle elettorali sceglie rappresentanti, con quella referendaria cancella una legge. Su entrambe da tempo pesa un terzo incomodo: chi ha le urne non ci va. L'astensionismo è l'elefante nella stanza della democrazia. È l'attuale maggioranza che lo cavalca strumentalmente. È accaduto nell'ultima tornata referendaria in tema di lavoro e cittadinanza, finita nel nulla, e la Costituzione esige la partecipazione della maggioranza degli eventi e diritto. Sotto il quorum anche un sì plebiscitario non produce effetti dal 1997, salvo che nel 2011 i votanti non hanno più superato quella soglia. Nel giugno 2025 è accaduto di nuovo, con le destre a invitare gli elettori a restare a casa. Il non voto strutturale è un'arma in più per sabotare la democrazia diretta, senza dover convincere gli elettori a votare no. È sufficiente mandarli, appunto, farli stare a casa. Ancora si parla di Campo Largo. Luca Bottura fa un'intervista semiseria, sempre sul Domani, per Luigi Bersani, che è stato segretario del Partito Democratico dal 2009 al 2013, e lui dice: servirebbe la mossa del cavallo. Ecco qua come il governo Bersani 1 potrebbe rispondere a questa domanda. Appunto, questo era il quotidiano Il Domani. Repubblica invece ci parla del Campo Largo che si compatta su economia e riarmo, però restano forti le divisioni sull'Ucraina. Oggi ci sono risoluzioni separate, la bozza dei 5 Stelle che le armi allontanano la pace, questo dice la loro bozza, mentre invece il testo del PD parla di sostegno militare per l'autodifesa. Insomma, siamo ancora in alto mare su queste situazioni. Mentre invece da Bruxelles c'è l'allarme inflazione in Italia, dice l'Italia deve agire, e a questo punto la destra cambia risoluzione. Sappiamo che in questi giorni la Meloni parlerà al Parlamento europeo, mentre invece oggi parlerà alle Camere alla vigilia del Consiglio europeo. Rispetto alla prima bozza, focus su energia e pressing sull'Unione europea per una maggiore flessibilità, ma nessun riferimento al gas russo, che invece è un aspetto fondamentale nel risico di tutti i paesi internazionali, per l'appunto, per quello che riguarda le questioni politiche internazionali. E ancora altre questioni, Piero?
0: Sì, altre questioni naturalmente sono ovviamente legate a questa azione, appunto, della legge di bilancio, che non può prescindere in qualche modo da Bruxelles. Questo il manifesto lo dice molto chiaramente nel suo titolo: manovra a carte coperte aspettando Bruxelles. Il governo non può ancora scrivere la legge di bilancio perché deve attendere la flessibilità dall'Unione Europea. Questo forse ci spiega anche perché c'è un uomo solo e non è certo al comando, cioè Giorgetti, che peraltro si toglie un sassolino dalla scarpa, perché di fronte, dopo appunto aver parlato a nessuno, dice: questi non vogliono lavorare di lunedì, ma sembra che nemmeno martedì abbiano tanta voglia, perché ieri era martedì, almeno io c'ero. Beh, insomma, dice Giorgetti, ci ho messo la faccia. Ma l'attesa però è ovviamente un'attesa che, come dire, viene pagata soprattutto da qualcuno. Leggo dal Corriere della Sera questi dati Istat: casa e bollette, in 25 anni i prezzi sono più che raddoppiati. Dal 2000 il costo della vita è cresciuto del 63%, ripeto, 63% in 25-26 anni. Insomma, non è certo è un dato raccapricciante. Volano alimentari e bevande. L'indice, appunto, ha toccato questa quota pazzesca, e nel vi risparmio tutti, tutti i numeri, ma non c'è dubbio che appunto il tasso di inflazione riguarda appunto soprattutto alimentari, le cose insomma che mangiamo e beviamo tutti i giorni, lo zucchero, il caffè, la pasta. La differenza sta nei costi legati alla produzione e al lavoro, aumentati per l'agricoltura, e poi ovviamente il caro energia, in calo anche, i servizi legati alla comunicazione, i servizi di informazione e comunicazione hanno registrato appunto un calo che è praticamente l'unico settore che va in controtendenza.
1: Ebbene sì, a questo punto in tema di caro vita proponiamo un articolo della redazione che parla di caro vita e povertà. E il caro vita non colpisce tutti allo stesso modo, ma funziona come una tassa regressiva che penalizza i più poveri. Lo sottolinea Alleanza contro la povertà, che chiede misure strutturali e non emergenziali. Noi ne abbiamo parlato col portavoce Antonio Russo, che ci ascoltiamo.
2: L'inflazione, partiamo da questo dato dell'Istat di qualche settimana fa, su base annua sarà del 4,2%, ciò che viene prevalentemente influenzato è la crescita dei beni energetici. Lasciamo alle nostre spalle un'estate molto molto calda, per cui chi ha subito l'impossibilità di non avere un climatizzatore, di essere sottoposto a una stagione che non ha lasciato tregua, naturalmente ha speso di più, e questo è un primo elemento. L'altro elemento che viene fuori dall'indagine dell'Istat è proprio il prezzo, l'accelerazione appunto degli alimentari non lavorati, no? E ancora i servizi ricreativi, quelli culturali e la cura della persona. Insomma, tutti questi fattori, la impossibilità di prendersi cura. La Fondazione Gimbe soltanto l'altro ieri ci ha comunicato che sono circa 6 milioni le persone che in questo paese non possono curarsi, perché non è un'assicurazione privata e neppure a volte sono nelle condizioni di pagare una visita specialistica privata, quindi attenzione. Di qui si aggiunge complessivamente un quadro assai cupo, per il quale un'inflazione così alta soprattutto agisce sulle persone più povere. E cioè l'inflazione è una tassa diretta, è una tassa a gamba tesa, usando un gergo calcistico, su chi non ce la fa.
3: Infatti su questo le volevo fare la domanda, appunto voi proponete misure che non siano emergenziali, come abbiamo visto anche sulle accise, oppure una sorta di elemosina da parte delle compagnie petrolifere, ma misure strutturali, universalistiche, di sostegno al reddito e anche di contrasto alla povertà energetica.
2: Noi da anni stiamo chiedendo ai governi che si sono succeduti, abbiamo chiesto una serie di cose, di riforme strutturali. La prima questione che dobbiamo affrontare è quella delle misure di contrasto alla povertà, che oggi non sono più universalistiche. Con l'entrata in vigore della legge 85 del 2023 i poveri sono stati divisi per categorie, e cioè si è detto in buona sostanza: se hai meno di 18 anni o più di 60 anni o sei disabile puoi accedere a una misura di contrasto alla povertà che si chiama assegno di inclusione, altrimenti dovresti poter accedere a un'altra misura che si chiama supporto alla formazione e al lavoro. Sono due misure diverse. I dati dicono chiaramente che non stanno funzionando, ma la cosa che noi continuiamo a sottolineare è che bisogna ritornare a una misura universalistica, non categoriale. Questo passaggio dalla legge 85 al vecchio reddito di cittadinanza, che pure, per il quale pure Alleanza contro la povertà aveva chiesto di rivederlo, di riformarlo, quindi non stiamo parlando di uno strumento che secondo l'Alleanza contro la povertà funzionava perfettamente, però ecco, se prendiamo il numero delle persone in fragilità, in condizioni di fragilità sociale raggiunte dal reddito di cittadinanza e lo mettiamo a confronto con l'assegno di inclusione, ci rendiamo conto che resta fuori il 40% di quelle persone.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
5: Crediamo che i tifosi del Bologna
1: 10 e 19 minuti primi, scusate questa interferenza. Iniziamo con i diritti, parto dal lavoro e da un articolo riportato sul quotidiano Domani di Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e presidente di Lavoro e Welfare, che parla di sicurezza e sostenibilità e dice che la dignità di una persona, ovvero di un lavoratore, viene prima del suo lavoro. Considerare il lavoro come una risorsa da tutelare in quanto espressione della persona umana è la nuova frontiera della sostenibilità, perché il lavoratore non sia più titolato solo come subordinato, ma in quanto persona che lavora. Quanti tragici eventi che riguardano una condizione disumana sul lavoro ci propone la cronaca di tutti i giorni. Lui parla anche di una questione di civiltà di fronte agli scempi di vite umane. È una questione di civiltà allargare lo spettro di ragionamento dell'approccio alle relazioni industriali, riferendosi non solo alla tutela della salute, alla sicurezza e al salario, che sono argomenti tipici di questo processo. La persona viene prima del lavoro e nel lavoro deve trovare il suo posto nel mondo. Ricordiamo anche che l'Università di Venezia, Ca' Foscari e l'Associazione Lavoro e Welfare terranno il 15 e il 16 ottobre a Venezia la prima edizione del Festival Internazionale delle Relazioni Industriali e del Lavoro. Ancora parliamo di diritti e arriviamo alla cronaca vicino a noi, a Ravenna, e parliamo dei certificati per il no ai CPR. Ebbene, sono state assolte le tre dottoresse che avevano messo i certificati secondo il quale Matteo Piantedosi aveva detto che erano forzati. La Cassazione annulla la sospensione dei camici bianchi di Ravenna, i quali erano accusati di falso ideologico per aver evitato il trasferimento dei migranti. Appunto, questa sentenza della Cassazione che ha annullato la sospensione di tre dottoresse di Ravenna indagate per falso ideologico e interruzione di pubblico servizio, che a marzo erano state interdette alla professione per 10 mesi nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi certificati firmati dai medici per evitare ai migranti il CPR. Adesso torna tutto al Tribunale delle Libertà, alla Corte Suprema. Nella decisione del GIP c'era un vizio di motivazione, una sproporzione di fatto. La Cassazione, sulla base del nostro ricorso, commentano i legali, ha sostenuto la misura interdittiva sproporzionata rispetto al rischio di reiterazione del reato. Ancora parliamo di casa, l'Istat ci dice che la casa è un salasso. In 25 anni le spese della gestione della casa sono raddoppiate. L'Istituto di Statistica fotografa la corsa dell'inflazione negli anni dell'euro, aumentata in media del 63%. Questo è l'articolo che ci fa capire di come stanno le cose. In effetti. E poi parliamo ancora di lavoro, dalle pagine di Repubblica, che ci parla di un decreto per tenere accesa l'Ilva di Taranto. È una norma che permette agli antiforni di restare accesi per qualche giorno, e ci sono incentivi per chi assume ex dipendenti. Il governo autorizza l'ex Ilva a tenere gli autoforni accesi qualche giorno in più, il tempo necessario per aspettare la decisione definitiva della Cassazione sul futuro dell'acciaieria di Taranto. La misura di emergenza è contenuta nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e dà la possibilità all'amministrazione straordinaria di prolungare l'attuale stand-by dei forni a caldo fino alla pubblicazione e il pronunciamento della Corte, rimandando l'irreversibile spegnimento previsto per il 25 ottobre. Una volta fermati gli impianti, infatti, se la Cassazione dovesse decidere di ribaltare il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop, riaccenderli sarebbe un fatto impossibile. L'udienza sul caso IVA è fissata per martedì 20 ottobre, ma non è detto che le decisioni vengano depositate subito l'altro tempo necessario per ricevere appunto le motivazioni per questo fatto increscioso. Dal mio lato dei quotidiani ho quasi finito, per quello che riguarda la casa, il resto del Carlino parla degli affitti, un peso insopportabile, troppo alti per il 90% dei bolognesi e uno su tre vuole fuggire nei paesi limitrofi. Gli affitti brevi sono 4.600 in città e un posto letto a 500 euro ormai è fortuna. Tanti fanno i pendolari e già dalle parti dell'università iniziano a vedersi le tende che siamo abituati perché negli anni scorsi li abbiamo ritrovati in questa protesta per diverso lungo tempo appunto in città.
0: Sì, invece sul versante migranti, oltre alle questioni che già ha affrontato Andrea, segnalo che il manifesto ci ricorda, ci riporta a Cutro, ci sono cinque

0: L'utilità del trasporto pubblico, perché se è vero che tre quarti della gente che va allo stadio ci va in macchina o in motorino, spostando lo stadio non si risolve questo problema. Allo stesso tempo, per quanto riguarda invece il quartiere fieristico, sappiamo che è un grande recinto specialistico che ha da diverso tempo delle criticità, quindi la domanda se c'è ancora bisogno di un polo espositivo di quelle dimensioni, lo stadio allora diventa solo un modo per cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto, mentre all'ARA oggettivamente non ci sono proposte serie su cosa dovrebbe diventare. Si rischia di creare un vuoto enorme in un edificio per lo più vincolato dalla sovrintendenza, mentre il nuovo stadio andrebbe a occupare un'area attualmente verde, causando ulteriore consumo di suolo. Quando parliamo di rigenerazione urbana, alla fine non ci sembra che la realizziamo veramente, perché appunto si preferisce costruire altrove e non intervenire sull'esistente.
1: Ti faccio una domanda specifica su un tema che hai appena evocato, perché sui giornali c'è stato un po' un botta e risposta anche col presidente di Bologna Fiere sul fatto che quello sarebbe o meno consumo di suolo, perché dice quell'area in realtà doveva già essere urbanizzata. È così?
2: In realtà il PUG, ripeto, stiamo parlando di un PUG molto recente per i tempi, diciamo che all'urbanistica, e che ha avuto due varianti, quindi ancora più recenti. Lo prevede all'esterno del territorio urbanizzato, cioè il piano urbanistico generale di Bologna indica un perimetro che è il territorio attualmente urbanizzato. Quell'area è fuori e d'altra parte correttamente fuori, nel senso che è un'area che in questo momento è occupata fino a poco fa, perché poi sono stati realizzati piazzali asfaltati, parcheggi e quant'altro. Era un'area che nel momento in cui si è fatto il PUG era veramente occupata da alberi e arbusti. Quindi sicuramente è in espansione alla città. Poi dopo sappiamo, senza entrare nella questione che è complessa, sappiamo che la legge urbanistica prevede anche delle deroghe su ciò che si considera consumo di suolo in base, per esempio, al fatto che sia un progetto di rilevanza pubblica.
3: Questo programma è stato offerto da.
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, Nevilo Microfono, sono tornato naturalmente dopo un paio di settimane di riposo e riparte Città Fujiko Live Club naturalmente su Radio Città Fujiko da Bologna. Siamo in FM stereofonica per la zona della provincia di Bologna, ma in DAB per tutta la regione Emilia-Romagna, per tutta la regione Toscana e per tutta la regione Lombardia, nonché sul web con la apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it, che vi permette di ascoltare appunto la radio in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club riprende con più forza visto le due settimane di riposo questa trasmissione che per un paio d'ore vi fa ascoltare musica registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. La trasmissione, dicevo, non ha cambiato assolutamente niente e infatti oggi vi propongo una novità, come faccio sempre.

Oggi è una novità da parte di un personaggio che viene da Wilmington nel Delaware e che è da tantissimi anni sulle scene. Lui si chiama George Thorogood, la sua band si chiama Destroyers, a me non per meglio dire la band che lo accompagna. Questi George Thorogood and the Destroyers sono i campioni. George Thorogood suona la chitarra e canta, per i pochi che non lo sappiano, e che non lo sapessero, anzi, e sono i campioni di quel genere, sottogenere musicale che viene chiamato High Energy Boogie and Blues. Infatti l'energia non manca assolutamente, ed è questo personaggio che è direi abbastanza grezzo, ma grezzo in senso positivo. La sua band, in realtà la band che l'accompagna fino al 77 si è chiamata The Delaware Destroyers, poi hanno accorciato solamente in Destroyers. Sono tanti gli album live che hanno fatto nel corso di tutti questi anni. Questo è il nuovo, si chiama Baddest Show on Earth, vale a dire lo show più cattivo della terra. E è un album che comprende anche alcune canzoni che erano già state pubblicate su altri long play, su altri CD, ma ce ne sono parecchie inedite. Abbiamo per farvi capire il genere musicale e la musica che propongono George Thorogood and the Destroyers, ho scelto il brano più pungente, oserei dire, anche abbastanza lunghino. È un classico del blues che è uscito dalla penna di Amos Birburn, ma è stato reso più famoso da John Lee Hooker. È una dieta che non consiglio, però può essere piacevole. Si chiama One Bourbon, One Scotch, One Beer. È stato registrato a Rose's Cantina di Atlanta il 12 aprile del 1980, quindi siamo tantissimi anni fa. George Thorogood and the Destroyers.

E questo è George Thorogood con i suoi Destroyers, un po' logo rock direte voi, indubbiamente, ma molto coinvolgente. Avete sentito il pubblico cantare alla grande questo classico, ripeto, che è stato reso famoso da John Lee Hooker, anche se in realtà non l'ha scritto lui. Si chiama One Bourbon, che naturalmente è un super alcolico, One Scotch altrettanto super alcolico, e One Beer, che invece è un alcolino, diciamo, nella birra normale. Anzi, lui cita a un certo punto la Budweiser Beer. Io sono un grande estimatore della birra e vi assicuro che la Budweiser è assolutamente scarsissima. Yeah, Josephine driving a hopped up Ford with twin carburetors gonna eat up the road. Twin exhausts are sticking out of the rear. Someone that'll really take a whiff. Questo brano, come vi dicevo, è stato estratto dalla novità che vi propongo quest'oggi, Baddest Show on Earth, da parte di George Thorogood and Destroyers, che, come avete sentito anche in questo brano, ha la particolarità di avere nel proprio organico anche un sassofonista, che è una cosa abbastanza particolare per questo tipo di musica. Comunque il brano, lo ripeto, One Scotch, anzi One Bourbon, One Scotch, One Beer. E questo brano, come un altro che vi farò ascoltare più tardi, è stato registrato ad Atlanta, appunto a Roses Cantina, nell'aprile del 1980. Atlanta è la capitale della Georgia, questo lo sapete molto meglio di me, ha una 500

Black Crowes e Georgia Satellites, scusate se è poco. A questo punto avrete già capito che ci andiamo ad ascoltare una serie di brani che sono stati registrati nella capitale della Georgia, appunto Atlanta, e ce ne sono tantissimi di tutti i generi, e quindi ne passeremo in rassegna parecchi in questa prima parte della trasmissione, e iniziamo alla grandissima con uno dei miei grandi amori musicali che vi propongo appena posto, forse voi direte anche troppo, ma comunque all'epoca, diciamo negli anni 70, erano veramente al top. Si chiamano tuttora Yes, ma diciamo che gli Yes attuali c'entrano veramente pochino con quelli tosti. E in questo caso abbiamo una rarità, perché per quel che riguarda gli Yes, i singoli sono sempre stati una rarità, e ancora di più una rarità con un brano dal vivo. E la formazione che ci andiamo ad ascoltare comprende Ian Anderson alla voce, Chris Squire al basso e alla voce, Trevor Rabin alla chitarra, Alan White alla batteria e Tony Kaye alle tastiere. Il singolo si chiama It Can Happen, compreso nella prima parte in studio, nella seconda parte invece in una registrazione effettuata all'Omni di Atlanta il 16 aprile, anche in questo caso aprile, però 4 anni più tardi rispetto a George Thorogood, siamo nel 1984. La produzione è di Trevor Horn, che di lì a poco poi sarebbe entrato nella band insieme a Geoff Downes, loro erano i Buggles, e per un certo punto unirono le forze con parte degli Yes. Ci andiamo ad ascoltare, dopo tutte queste chiacchiere, It Can Happen, Yes, Omni Atlanta, 16 aprile 1984.

0: Ciao Ale, che fai?
1: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
0: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
1: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
0: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
0: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
7: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: uno dei grandi successi di una grandissima band che si chiamava Police. Tre grandi musicisti che si unirono nel 1977 e a spizzichi e bocconi sono arrivati fino al 2008, ma il loro successo principale è stato naturalmente nella prima parte della carriera. Quello che ci siamo ascoltati appunto si chiama Can't Stand Losing You ed è contenuto nel loro primo album live. Ne hanno fatti tre nel corso della loro carriera. Il primo si chiama semplicemente Live col punto esclamativo. Sono due CD. Il primo è stato registrato a Boston nel 1979 e per oggi non ci interessa. Il secondo invece è stato registrato all'Omni di Atlanta, lo stesso locale, lo stesso mega palasport di Atlanta dove abbiamo sentito prima gli Yes. Stavolta invece era il 3 novembre del 1983 e Police sono stati veramente una grande band, anche se devo dire che mi pare che la loro fama sia stata oscurata da quella Sting solista, che però non è assolutamente la stessa cosa. E prima, nell'euforia del ritorno, nell'emozione del ritorno in voce, ho dimenticato di dirvi che le cose che ci ascolteremo in questa prima parte della trasmissione registrata ad Atlanta sono registrate tutte da gruppi o artisti europei. Dico europei perché adesso ci ascoltiamo qualcosa di italiano, per meglio dire di una band italiana che canta in inglese, ed è secondo me la band italiana più famosa all'estero, che ne dicono i Maneskin. Loro si chiamano Lacuna Coil, sono una band di Milano, sono attivi dal 1994 e hanno la peculiarità della doppia voce solista, una maschile, Andrea Ferro, e una femminile, Cristina Scabbia. Come dicevo, sono sicuramente più famosi all'estero che in Italia, hanno fatto tre album dal vivo più alcuni singoli con canzoni live, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso. Si chiama Shallow Live, è un 7 pollici, però gira a 33 giri, 7 pollici è il formato più piccolo, ci sarebbe anche il 5 e anche il 3, però diciamo commercialmente è quello più piccolo di tutti i vinili. E l'album e il brano che ci andiamo ad ascoltare, come tutti i quattro brani contenuti in questo singolo, sono stati registrati al Criminal Records di Atlanta, un negozio di dischi, sapete, fanno spesso degli showcases negli Stati Uniti nei negozi di dischi. Era un sabato, era il 7 novembre 2009. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, contenuto in questo singolo, che fra parentesi è uscito per il Record Store Day del 2010, il brano diceva si chiama I Won't Tell You, e c'è anche un'introduzione di Cristina Scabbia.
1: All right. We are Lacuna Coil. Welcome, everybody. Thank you for attending this small but cute show. We're going to start with one song from our last album, latest album, Shallow Life. It's a song called I Won't Tell You.

E dopo i Lacuna Coil italiani in versione acustica ci siamo ascoltati Case Choice, una band belga che viene da Antwerp, che è stata fondata dai fratelli Bettens, sarebbero Sam cantante chitarrista e Gert chitarrista tastierista, e sono stati attivi dal 1994 fino ad oggi con una interruzione negli anni 2000 di qualche anno. E sono molto interessanti e hanno fatto un sacco di cose dal vivo, molte delle quali sono reperibili solamente attraverso il loro fan club, ma oltre a questo hanno fatto diversi singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, il titolo di punta, chiamiamolo così, in studio si chiama A Sound That Only You Can Hear, vale a dire un suono che solo tu puoi sentire. E a seguire ci sono tre canzoni dal vivo, fra cui quella che ci siamo ascoltati, che si chiama Breakfast, registrata alla Symphony Hall di Atlanta il 19 dicembre del 1994. Fra parentesi, in quella serata erano a supporto delle Indigo Girls e insieme cantano questa Rockin' in the Free World che sta andando in sottofondo. Keep on. E il brano invece, lo ripeto, si chiama tuttora Breakfast. Ancora una volta siamo arrivati alla fine, forzatamente ridotta questa escursione in Atlanta da parte di gruppi europei, perché adesso arrivano Porcupine Tree, una grande band che è sempre stata capitanata, anzi è stata fondata da Steve Wilson, grande cantante, grande chitarrista e grande rimasterizzatore di vecchie glorie, diciamo così. Porcupine Tree hanno una discografia parallela a quella ufficiale, se andate sul loro sito si trovano un sacco di album registrati dal vivo che non troverete nei negozi. Questo è uno di quelli, si chiama Porcupine, loro sono i Porcupine Tree, è stato registrato al Roxy di Atlanta, Georgia, naturalmente, il 29 ottobre del 2007. Il concerto iniziava con il brano che ci andiamo ad ascoltare, che conclude questa prima parte, si chiama Fear of a Blank Planet. Loro sono Porcupine Tree, mi sembra di averlo già detto.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it. Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico, a seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate! La grande letteratura prende vita sul palcoscenico. Non dico addio. Il romanzo della scrittrice sudcoreana e premio Nobel Han Kang va in scena all'Arena del Sole di Bologna, riletto da Daria De Florian col titolo Che dolore terribile è l'amore. Dal 22 al 25 ottobre in Prima Nazionale. Info e biglietti su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 14 ottobre 2026, seconda parte che è iniziata con uno strumentale, che è contenuto nella novità che vi propongo quest'oggi, Baddest Show on Earth. Si tratta di George Thorogood and the Destroyers, il brano si chiama Stepping Out ed è uno dei brani che sono inediti rispetto a quello che è l'album. Come vi dicevo in precedenza, nella prima parte ci sono un paio di registrazioni già edite, questa è la maggioranza, però è inedita, appunto, tipo questa che è stata registrata al Wagner Noel Performing Arts Center, madonna che nome, Midland in Texas, il 14 settembre del 2022, ed è una delle registrazioni più recenti di questo album, che è stato registrato in diverse occasioni. Nella prima parte abbiamo iniziato con un pezzo del 1980, qui siamo al 22, poi c'è uno del 24, eccetera eccetera eccetera. Forse non ho detto, no, l'ho detto, il brano si chiama Stepping Out. Come sempre però, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora tantissime cose, per cui come sempre il criterio di scelta è indiscutibile da parte mia, è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo con gli anni 70, esattamente dal 1977. Abbiamo in concerto una band che tuttora si chiama Renaissance e che è stata fondata da due ex Yardbirds, Keith Relf alla voce e Jim McCarty alla batteria. Yardbirds che facevano un tipo di musica completamente diversa da quella che propongono questi Renaissance, che da allora è sempre stato un progressive veramente notevole. Sono ancora attivi, come vi dicevo, malgrado parecchi break che hanno portato in un modo o nell'altro la leadership della band ad Annie Haslam, grande voce, che però non è una dei membri originali, arrivata nel 1971. Hanno fatto molti album dal vivo, qui abbiamo un album della serie King Biscuit Flower Hour Presents, e la famosa trasmissione radiofonica americana che programmava concerti a livello nazionale. E unico caso che a mia conoscenza sono stati pubblicati due CD dei Renaissance registrati nella stessa occasione, cioè Albert Hall di Londra insieme alla Royal Philharmonic Orchestra. Questa è la prima parte, è stata registrata, come del resto anche la seconda, il 14 ottobre del 1977. Il brano si chiama Carpet of the Sun.
1: This is a song entitled Carpet of the Sun.

Erano Renaissance, questa grande band, ha fatto un sacco di album live, tutti molto molto belli, con la voce cristallina, mi verrebbe da dire, forse anche un po' troppo, di Annie Haslam, che è, come dicevo in precedenza, è il membro più longevo della band, è entrata nel 1971 ed è tuttora la leader. L'album si chiama, fa parte più o meno, perlomeno, della serie King Biscuit Flower Hours Presents, questa beneamata serie che purtroppo ha interrotto le pubblicazioni, la cosa mi dispiace molto. È stato registrato alla Royal Albert Hall di Londra, insieme appunto alla Royal Philharmonic Orchestra. Carpet of the Sun, il titolo del brano. A proposito di orchestra, vi preannuncio che la prossima settimana sarà una novità veramente spettacolare, con 3T, che riguarda un album con l'orchestra, come vi dicevo, e quindi la prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani registrati insieme alle orchestre, e non vi dico chi è, di chi si tratta, ma potreste facilmente intuirlo. Ne parleremo appunto mercoledì prossimo. Gli anni 80 vengono rappresentati da un grande chitarrista, secondo me un tantinello sopravvalutato, ma è indubbio che fosse un grande chitarrista, che purtroppo ha avuto la carriera e la vita troncata da un incidente in elicottero nell'agosto del 1990. Lui si chiamava Stevie Ray Vaughan, ma non bisogna dimenticare la sua band, che poi in realtà è la sezione ritmica, che si chiama Double Trouble. Lui arrivava da Dallas in Texas e appunto ha avuto questo problema con l'elicottero di ritorno da un concerto. Vi ricordo, se non lo sapete, che nell'elicottero seguente c'era la star della serata, che era Eric Clapton, che per fortuna sua, un po' meno Stevie Ray Vaughan, è rimasto sull'altro elicottero e non ha avuto problemi. Stevie Ray Vaughan e Double Trouble hanno pubblicato 6 album dal vivo, ma solo uno durante la loro carriera, durante la permanenza in vita di Stevie Ray Vaughan. Qui ci andiamo ad ascoltare un brano che è tratto da un cofanetto, si chiama SRV, che poi sono le iniziali di Stevie Ray Vaughan. Sono 3 CD più DVD con parecchie canzoni dal vivo, alcune pubblicate, altre invece inedite. Questa è una di quelle inedite, è, guarda caso, un altro classico del blues scritto da un grande chitarrista che si chiamava Albert Collins. Il brano è stato registrato al Fitzgerald Club di Houston, Texas, quindi quasi a casa di Stevie Ray Vaughan, che, lo ripeto, era di Dallas. Il brano si chiama Don't Lose Your Cool, il 14 ottobre 1981, e il brano era di Albert Collins.

0: Non so se avete mai assistito a un concerto, ho visto un video, ho visto qualcosa, insomma, dei Black Grape, una band che viene da Salford, che è un agglomerato che fa parte del Greater Manchester. Sono spassosissimi, veramente molto danzerecci, molto coinvolgenti. Ricordo un concerto che vidi qua, non dico a mia insaputa, sapevo che ci andavo ma non conoscevo la band, è stata veramente una grandissima sorpresa. Black Grape furono formati da due ex Happy Mondays, più o meno la musica però era la stessa, e hanno avuto parecchio successo con alcuni singoli nelle classifiche soprattutto britanniche. Fra l'altro, piccolo inciso, hanno cantato e hanno composto e cantato la canzone ufficiale del team di calcio europeo inglese ai campionati europei UEFA del 2016. Il brano che ci andiamo ad ascoltare viene da un singolo che è il loro singolo più venduto, più famoso, più conosciuto, si chiama Kelly's Heroes. È uscito in due versioni, questa è la seconda, sono tutti brani dal vivo, sono semplicemente tre, non preoccupatevi, registrati al Forum di Londra il 14 ottobre del 1995. Il brano che ho scelto per voi da parte di questi fantasmagorici, funambolici, diciamo così, Black Grape, sentirete anche un po' di parolacce nel testo, si chiama In the Name of the Father. Black Grape era il 14 ottobre del 1995.
1: Is it loud enough out there? No, you're supposed to say no.
2: Never loud enough.
1: Bish! Bish! Shut him out, dude!

0: record the show when we've got no voices left, man. Because this is the last gig anyway, that's all.
1: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
8: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: È iniziata come un'avventura quando i Talking Heads erano in riposo, un'avventura per Tina Weymouth e Chris Franz, all'anagrafe marito, anzi moglie e marito, ma di lavoro sezione ritmica appunto dei Talking Heads. Durante le pause di questa band e dopo lo scioglimento della band, già dal 1981 formarono questi Tom Tom Club, band multietnica, multipersonale, tantissima gente che suona e hanno avuto un grande successo soprattutto con questo brano che ci siamo ascoltati, World in Rapping Hood. Loro hanno fatto due album dal vivo e il primo, che è questo che ci siamo ascoltati, si chiama Live the Clubhouse, è un doppio CD che è stato registrato alla Clubhouse Music Studios di Coke Island nel Connecticut. In questo caso era una domenica, il 14 ottobre del 2001, almeno così riportano le cronache. Fra l'altro la band era già notevolmente numerosa di suo, ci sono almeno 3 o 4 percussionisti, era ampliata dalla sezione fiati di una band che si chiama Deep Banana Blackout, che vi ho fatto ascoltare qualche volta e che purtroppo è sconosciuta ai più ma meriterebbe maggior successo. Tom Tom Club era il 14 ottobre 2001, World in Rapping Hood. A concludere il Record Today di oggi, ma non Città Fusicola e Club, ci pensa un quintetto che arriva da Dublino, è attivo dal 2018, si chiamano Murder Capital, sono spesso comparati ai conterranei Fontaines D.C., sono molto interessanti, molto accattivanti, anche se il brano che ci andiamo ad ascoltare è un po' lento, diciamo così. Comunque hanno fatto 3 album in studio ma nessun album live, però hanno fatto questo 12 pollici, che si chiama 12 pollici, è il formato long play che però suona 45 giri, e con 2 canzoni, una per lato, che sono state registrate al Dom Tufnell Park, appunto il 12 pollici si chiama Live from London, The Dome Tufnell Park, e è stato registrato il 14 ottobre 2019. Il brano che ho scelto per voi da questo 12 pollici uscito in occasione del Record Store Day del 2020 è un brano che si chiama On Twisted Ground. Ripeto, c'è un intro un po' lentino, ma poi arriva.
1: These are my best friends and they've got me through the darkest and the blackest times of my life. And we get each other through all those times, and we will continue to do so. And I hope you all have someone like that, and I'm sure you do. Yeah, there's nothing I could do without these boys. And I'm so grateful for them, and I tell them I love them every day. And, you know, there's many things that will try and penetrate the head. And there's many people around you that will try and support you through that. So this is a song for all of us.

Forse non era la canzone ideale per l'ora dell'aperitivo, ma siccome vengo incolpato di far ascoltare sempre le solite cose, che è veramente vero, però ci tenevo a farvi ascoltare questi Mother Capital con questo singolo del Record Store Day 2020. Il brano che vi ho proposto si chiama Twisted Ground, era registrato il 14 ottobre 2019. Vado molto di fretta perché rimangono un paio di minuti e così riempio fino alla fine. Non ci sono, di solito lo faccio con la novità che propongo in giornata, ma oggi i brani sono tutti più lunghi del tempo che mi rimane. Vado con un brano di 2 minuti e ritorno ad Atlanta, Georgia, dove per una radio che si chiama 99X hanno registrato questa Song to i Blur, che non hanno bisogno di presentazioni. Vi ricordo solo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, Radio Città Fujiko da Bologna. Stesse modalità d'uso per la prossima volta, 10.30 12.25. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio in compagnia dei Blur. Ciao a tutti da Nevio.

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.com.

0: quale chiede che si scelga un mediatore per negoziare la pace, e di conseguenza Meloni più di altre volte ancora si pone a fianco dell'Ucraina e riceve gli applausi del suo gruppo, ma non solo, anche quello di alcuni senatori riformisti del PD e dei gruppi di centro, quando attacca il potere di Putin paragonandolo all'imperialismo sovietico. Al suo fianco non c'erano né Salvini né Tajani. Salvini a Bruxelles, ma probabilmente non ha gradito la scelta di Meloni di confermare l'invio di aiuti militari all'Ucraina. Tajani ha ancora da incassare la delusione di ieri di un punto del programma di Forza Italia, il taglio delle tasse, che forse non vedrà mai la luce. L'opposizione si è divisa in 5 risoluzioni che si voteranno tra un po', come sempre è capitato sul Consiglio europeo, e il punto di contrasto è sempre quello, l'invio di armi all'Ucraina. Linea lo studio.
1: E come sentivate dunque durante l'intervento della Presidente del Consiglio sull'Ucraina, ci sono stati anche degli applausi di parte dell'opposizione. Sentiamo il perché da Walter Verini, senatore del PD, intervistato da Anna Bredice.
2: Nel momento in cui il Presidente del Consiglio in carica, qualsiasi Presidente, ribadisce che occorre sostenere un paese che è stato invaso da un paese dittatoriale e imperialista come quello russo, è giusto applaudire. Ma non è che abbiamo applaudito alcuni del PD, hanno applaudito parte significativa delle opposizioni, ho visto dai banchi di Italia Viva, di Azione, gli autonomisti. C'è una ventina occhi e cose, non so perché non è che riguardava, ma una ventina di persone che quel passaggio l'hanno applaudito. Abbiamo applaudito semplicemente un passaggio in cui si diceva che un paese aggredito, un paese libero aggredito, ha il diritto di difendersi, e le democrazie hanno il dovere di difenderlo.
1: Un attacco deliberato e una plateale mancanza di rispetto agli Stati Uniti, così il presidente ucraino Zelensky ha definito i raid russi di queste ore sul paese, che hanno colpito soprattutto Kiev ed Kharkiv, un attacco missilistico mirato specificatamente contro le infrastrutture energetiche, ha detto Zelensky, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono state colpite 6 centrali termoelettriche a Kiev e Kharkiv. In studio Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Martina.
3: Sì, buongiorno. Nella capitale Kiev, a seguito degli attacchi, sono morte almeno 5 persone, diverse altre sono state ferite. La società elettrica ucraina ha detto che diverse regioni, tra cui quella della capitale, stanno sperimentando estesi blackout. Zelensky ha parlato di 600.000 persone senza elettricità. Il presidente ucraino ha specificato che 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas sono stati danneggiati. L'amministrazione Trump, che nel weekend aveva annunciato una tregua energetica, non ha commentato gli attacchi di queste ore. Intanto però un funzionario ucraino, parlando con la France Press, ha detto che sembra chiaro che gli Stati Uniti stiano aiutando la Russia. La dichiarazione arriva dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso prima degli attacchi russi delle ultime ore e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Ieri pomeriggio Trump aveva smentito che gli Stati Uniti avessero interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, ma in almeno 2 casi i missili sono arrivati senza allarme. Questo ha degli effetti concreti sulla popolazione, come ci racconta Piero Meda della ONG WeWorld.
4: Senza le sirene le persone non si spostano. Stanotte è successo che le sirene hanno iniziato a suonare mentre già stavano arrivando i missili sulla città di Kiev. Quindi questo non ha dato la possibilità alle persone di proteggersi e ha messo a rischio vite delle persone della città di Kiev. Quindi stanotte ci sono stati più di 5 morti, si stanno contando i feriti, ma anche morti, come sempre non possiamo contare, non si sanno le stime subito nell'immediato, bisogna aspettare a volte un giorno, dipende dalla gravità dell'attacco. È già da un po' di settimane che a Kiev sono iniziati i blackout, sono iniziati l'energia razionata e anche l'acqua. Questo è ancora più complesso perché ci stiamo avvicinando all'epoca che dovrebbero iniziare ad accendere i riscaldamenti e l'energia è sempre un target. Anche se Trump aveva detto che c'era un cessate il fuoco sotto la base energetica, non si sta vedendo questo risultato e comunque i civili continuano a essere target. Noi di WeWorld stiamo continuando a lavorare nella città di Kiev, non solo, anche Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson, per rispondere a questa emergenza.
1: Si apre oggi ad Amburgo, in Germania, il processo ad un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la procura tedesca, avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo è stato estradato in Germania lo scorso anno, dopo essere stato arrestato in Italia, a Rimini. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: L'unico imputato è oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 50 anni, ex membro delle forze speciali dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo sospetta di essere stato il capo di un comando che nel settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico, ad una profondità di 80 metri, dell'esplosivo che distrusse 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio da parte della Russia, ma ben presto le indagini sembravano confermare una matrice ucraina dell'attentato. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne subito rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle vendite di gas all'estero. Arrestato di nuovo nell'agosto del 2025 a Rimini, è stato poi estradato in Germania. Di fronte al tribunale di Amburgo, l'attentatore al gasdotto Nord Stream deve rispondere a partire da oggi all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica. Accuse respinte però dalla difesa, che contesta l'esistenza di prove concrete contro l'imputato e anche lo stesso capo d'imputazione. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Oggi la CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero generale regionale per l'intero turno di lavoro contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate a giudizio dopo il corteo contro il genocidio in Palestina del 3 ottobre 2025 a Massa. La manifestazione si sta svolgendo questa mattina con lo slogan "La protesta non è reato". Proprio oggi è prevista l'udienza preliminare per gran parte delle persone coinvolte. Poco fa abbiamo raggiunto Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana.
6: Noi oggi siamo in piazza perché questo è un paese che è sempre più segnato da grandi disuguaglianze. Se noi di fronte a questi, noi i nostri lavoratori, i nostri pensionati, i nostri giovani, di fronte a queste ingiustizie scelgano di protestare, di dissentire, di scendere in piazza pacificamente, lo sottolineo, pacificamente, e manifestano in sciopero, vengono colpiti penalmente per colpa di questi famigerati decreti di sicurezza. Allora, lo sciopero è previsto dalla Costituzione. La manifestazione sono previste dalla Costituzione e io penso che ci sia in atto un tentativo autoritario nel nostro paese per delegittimare la Costituzione nata nel dopoguerra in una deriva autoritaria. Ecco perché noi scendiamo in piazza. I compagni e le compagne sono stati perseguiti dall'anno scorso, noi non li abbandoneremo mai. Siamo in piazza oggi, ci saremo tutte le volte che sarà necessario. E la risposta che abbiamo avuto oggi, che ci sono da tutte le parti della Toscana, sta davanti a me lo spiccione dell'isola d'Elba, è stata una risposta importante, perché vuol dire che la gente di fronte all'ingiustizia è pronta a fare la sua parte. D'altra parte,
1: terzo giorno consecutivo di sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova questa mattina presidio e corteo per le vie della città, a Taranto gli operai hanno trascorso un'altra notte all'aperto tra presidi sulla statale 106 vicino alla raffineria Eni e davanti allo stabilimento siderurgico. I sindacati hanno ritenuto insufficiente i provvedimenti presi ieri dal governo sulla crisi delle acciaierie. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
7: Dopo due giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'area a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati, che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 48 ore lo sciopero. I lavoratori hanno passato di nuovo la notte in strada a Taranto lungo i nodi stradali strategici e davanti alla raffineria Eni.

0: Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: victory closes, and out of the triumph of righteousness will come the reign of peace, love, and justice.
1: You'll never get to Zion!
2: Ti perdono perché sei
3: aspetta,
4: pronto. Aspetta, perché non sto ragionando, aiuto.
5: No, manca troppo poco tempo,
6: ripeti,
5: ragazzi.
6: Ripeti.
2: Aspettate, manca 4 secondi. Dai! No!

0: Benvenuti a Dedicato. Anche questo mercoledì lo staff di Dedicato vi stupirà, perché metti una sera d'estate sulla Riviera Romagnola in un campeggio durante un camp musicale. Metti che in questo camp musicale ci siano tutti i ragazzi dello staff di Dedicato, piccoli e grandi. E metti che a un certo punto i piccoli vadano a dormire e rimangono i grandi, quindi tra i 16 e i 20 anni, a discutere di politica, di socialità, di tematiche molto attuali. Quindi abbiamo parlato di violenza di genere, di razzismo, di soprusi, di violenza in generale, di guerre. E insomma, da questi ragazzi è uscita una parola che è antifascismo, e da lì si è scatenato un discorso veramente molto interessante, perché alcuni di loro avevano in mente che gli antifascisti fossero i comunisti, e qui abbiamo dovuto affrontare un discorso storico-politico per arrivare a capire che cos'è l'antifascismo oggi, perché in anni passati l'antifascismo poteva sicuramente significare un avvicinamento al comunismo, ma oggi ha avuto degli sviluppi ben più importanti, come ben sappiamo, ma loro non erano informati e quindi ancora parlavano di fascismo e comunismo come se fosse una partita di calcio, no? I fascisti contro i comunisti. Chi vince? Bah, chissà, speriamo. Ma i comunisti per loro erano gli antifascisti. Invece la parola antifascismo adesso per loro ha una connotazione ben diversa. Abbiamo ascoltato quello che avevano da dire, le loro idee, i loro pensieri e i loro punti di vista, dando importanza come al solito a qualsiasi pensiero loro abbiano. Adesso andiamo ad ascoltare di cosa abbiamo parlato in quella sera d'estate in un campeggio della Riviera Romagnola, mentre i ragazzi erano veramente tranquilli, non come adesso che durante l'anno scolastico impazziscono e non li teniamo più.
1: È una visione abbastanza superficiale come argomento, per il semplice fatto che antifascismo nel lessico della parola stessa vuol dire antifascismo, quindi qualsiasi cosa che non è fascismo.
2: Sì, ma uno
1: qualsiasi cosa anche che non è fascismo può essere anche democrazia, può essere anarchia, può essere comunismo, può essere socialismo, può essere qualsiasi cosa. Il fatto che antifascista sia appunto collegato a comunismo è per il semplice fatto che la gente non sa neanche cosa voglia dire di essere comunisti, soltanto
2: la
1: che,
2: gente che
1: le persone che sono state, diciamo, condizionate dalla propaganda occidentale, dalla divisione tra il blocco occidentale e quello orientale dell'URSS, sono state appunto condizionate dall'America a vedere qualsiasi cosa negativa come comunista e URSS. Tralasciando il fatto che quello che c'è stato nell'URSS guidato da Stalin non era vero comunismo, ma era quello che appunto gli occidentali, gli americani, volevano che lo fosse.
0: Era una dittatura.
1: Era semplicemente una dittatura mascherata da comunismo, perché non rispecchiava nessun ideale di Marx. La gente non sa cosa sia comunismo e lo vede come una cosa buona, perché condizionata male da appunto il blocco occidentale, dalla storia.
2: Che tra parentesi, di solito i fascisti, quelli che votano poi Vannacci, sono quelli che non studiano la storia a scuola e che ripetono gli stessi errori fatti nel passato.
3: Ma quelli non sono tanto fascisti, sono più che altro persone
1: ignoranti
3: che vogliono prendere una parte nella politica.
4: Una parte che non sa neanche che cosa sia.
5: C'è anche il fatto che, almeno in Italia, il governo Berlusconi e Berlusconi stesso ha avuto un grosso impatto sulla visione del comunismo, della parola comunista. Cioè, nel senso, è stato estremizzato, è stato ostracizzato, e quindi qualunque cosa tu dica che non sia conforme a una visione di destra è subito additata come comunista. A parte che non è un reato, è ammesso dalla Costituzione, e i padri costituenti erano anche in parte comunisti, quindi nel senso, ben venga. Cioè,
0: invece il fascismo no.
5: Il fascismo no, la Costituzione si fonda sull'antifascismo, quindi l'antifascismo, se tu vivi in Italia, dovresti essere antifascista, perché sei dalla parte della democrazia. O poi può essere anche anarchia, può essere anche socialismo, può essere comunismo, poi quello che ti fai, basta che non sia fascismo.

0: Gente strana posse prima della fine. Beh, i gente strana posse erano di un passato palermitano neanche troppo lontano, nostri carissimi amici e compagni di vita, adesso con percorsi un po' differenti, ma ogni tanto fanno le loro reunion, quindi si trovano ancora in giro a suonare. Meraviglia, meraviglia, anche perché questo disco, Prima della fine, per l'appunto, è stato fatto in collaborazione anche con noi bolognesi e quindi con diversi collettivi sparsi non solo per la città di Bologna ma per tutta l'Italia, quindi Milano, Roma, insomma è stato un disco fatto a più mani e a più teste, quindi grandi gente strana posse, ciao ragazzi. E poi appunto da Palermo in quegli anni era nata Banda Radio, che era una web radio creata appunto da un collettivo poi misto, perché c'eravamo di mezzo anche lì un po' da tutta l'Italia, quindi era veramente un collettivo eccezionale, riuscivamo a fare le assemblee tipo due volte all'anno in presenza. Però devo dire che Banda Radio è stata una delle prime esperienze che io ho fatto reali in radio, e è stato veramente un percorso bello, perché oltre a essere collettivo, quindi poi è un percorso che mi ha portato anche verso Radio Città Fujiko, è stato un cammino, no? Un cammino verso ideali politici che all'epoca era ancora possibile mettere in campo e che sono serviti anche oggi per portarci qua, e tutti quelli che facevano parte del collettivo Banda Radio stanno ancora navigando in un mare di idee che insomma da qualche parte appaiono, no? Chi fa musica, chi fa giornalismo, chi fa cultura, chi fa controcultura, chi fa un sacco di cose meravigliose, ma alla fine ci siamo ancora, e quindi ciao anche a Banda Radio. E ci tenevo a dirlo perché non ne avevo mai parlato in dedicato, ma effettivamente Banda Radio è stato uno dei miei primi percorsi seri in una web radio, quindi perché no, perché non parlarne. E ci andiamo a ricollegare da Banda Radio, che era una web radio assolutamente antifascista, al discorso che stavamo facendo con i nostri giovani dello staff di Dedicato, perché non è finito quello che hanno da dire sull'antifascismo, sul capitalismo. Poi ci sono stati momenti gioiosi e giocosi anche con la musica, perché noi, vi ricordo, eravamo sulla Riviera Romagnola per fare un camp musicale, poi da lì si è sviluppato tutto il discorso dell'antifascismo e non solo, non vi dico, perché siamo stati 9 giorni insieme, quindi di discorsi se ne sono sviluppati parecchi. Però torniamo alla nostra puntata e al tema della nostra puntata, che è appunto l'antifascismo.
1: Berlusconi ci ha inculcato questa visione, cosa che non sia di destra, come comunista, quindi basta.
2: Allora, io ritengo che la parola antifascismo sia una cosa che dovrebbe essere oggettiva più che soggettiva, perché il fascismo rispetto a un sacco di altre ideologie ce n'è stato uno soltanto, se si può contare con lo spagnolo, ma è molto lontano comunque. E quindi definirsi antifascista, lo spiegavo per esempio a un mio ex compagno, mi ricordo quel discorso, e definirsi anticomunista è una cosa molto complicata, perché ti puoi definire al comunismo di Che Guevara, al comunismo di Stalin, al comunismo di Berlinguer, ce ne sono stati tanti. Invece il fascismo è una cosa sola, e rispetto a come è stato messo in atto il comunismo, cioè il comunismo è stato preso e utilizzato dalla parte dei potenti per gli affari loro, senza seguire quello che c'è scritto effettivamente. Invece il fascismo è stato messo alla lettera, e questo fa solo capire il perché bisogna definirsi antifascisti.
3: Mi trovo d'accordo riguardo a tutto quello che hanno detto, di chi hanno parlato prima di me. Volevo tornare sull'argomento dell'ignoranza, sul fatto che effettivamente chi è ignorante ripete gli errori passati non è propriamente fascista, ma è ciò di cui i fascisti e in generale chiunque consideri la politica come accumulo di potere e ciò di cui ha bisogno per appunto portare avanti questa cosa. Quindi politica non come pensiero riguardo alla cittadinanza e a migliorare la società, ma come metodo per accumulo di potere.
4: Sono d'accordo ovviamente con tutti quelli che hanno parlato fino ad adesso, poi in particolare mi rendo abbastanza conto che in questo ultimo periodo, intendo tipo negli ultimi anche soltanto 10 anni, si è fatto molto molta leva sul semplificare qualsiasi cosa fino al midollo, qualsiasi anche argomento o argomentazione o meccanismo di qualsiasi cosa, e questo funziona nelle cose più fra virgolette banali come i social, come la scuola, come tutte queste cose qui, ma anche nella propaganda. Quindi dei nomi raggruppano e sono imprecisi, più però sono comodi da usare, perché capito, non ti devi informare tanto per poterti esprimere apparentemente in maniera intelligente. E quindi, dato che comunque le persone che veramente governano il mondo sono, rimangono delle menti piuttosto intelligenti, non so come dire, persone molto intelligenti, poi che hanno preso delle direzioni etiche sbagliate, secondo me, però che comunque sono molto intelligenti, sanno manovrare un popolo molto più facilmente anche di com'era prima, perché poi questo popolo stesso è convinto di avere le spalle coperte, di sapere tutto, proprio per il fatto che può accedere a molte più cose, a molte più informazioni grazie appunto a internet e tutto il resto, rispetto a quelli che potevano fare prima. Quindi ci sentiamo molto più coscienti, molto più intelligenti, molto più capaci di avere del pensiero critico, ma è proprio lì che in realtà vengono veramente fregati tutti quanti, anche quelli che cercano veramente di farlo per bene. Quindi figurarsi quelli che tentano soltanto di dire cose insensate, di iniziare a dare etichette a tutti e a tutto, come appunto quelli che danno in maniera ignorante dei comunisti a semplicemente gente che è di sinistra o addirittura è semplicemente, si dice, si definisce antifascista. Cioè è proprio una mancanza totale di sapere cosa si dice proprio soltanto per cercare di fare gruppo, che è proprio poi quello che ho sempre visto essere molto abile la destra a fare, ovvero creare proprio i greggi di persone con dei grandi slogan e delle grandi cose che magari sono insensate. Ed è per questo che la destra va dritta come come una squadra di rugby in confronto alla sinistra, che invece è tutta scomposta perché sono un po', anzi, troppo puntigliosi da un altro punto di vista. Basta.

0: Mari.
1: Maronna mia, Pino Daniele, accompagnato da Tullio De Piscopo, James Senese, Tony Esposito, insomma dei personaggi mica da poco, voglio dire. E noi torniamo adesso nel nostro camping, quindi torniamo a parlare con i ragazzi. Ascoltiamo ancora un po' di considerazioni di quello che hanno da dire sulle nostre tematiche di capitalismo e antifascismo. E poi andiamo ad ascoltare anche un freestyle che hanno fatto, che accompagnati da una chitarra hanno detto parole a caso in musica, ma poi così a caso, secondo me, non erano quelle parole.
2: Quelli che coscientemente, proprio magari che hanno effettivamente anche studiato e sanno cosa vuol dire, come funziona quasi tutto,

A sinistra un mondo dentro il balloon che torna su una rassegna che ormai è di casa in questa trasmissione, ovvero sia il Festival di Betty B, una grande rassegna che coinvolge tutti i comuni della Val Samoggia, che è iniziata a Guidia già in settembre e prosegue anche per ottobre. Come sempre, iniziativa che raccoglie, va da sé, tutti i grandi collezionisti di fumetti, con l'intera vignola nella rassegna finale che viene invasa dai vari banchetti con tutte le perle dei Tex Willer, dei Dylan Dog e tutti gli altri al seguito. Ma ci sono anche molte iniziative poi a carattere sociale di quei fumetti che si integrano anche nel mondo in cui viviamo. E allora mi sembra sacrosanto tornare alla voce di Enzo Periello, che è il factotum, il direttore artistico di questa rassegna, una figura storica nel fumetto locale, non solo, che a William Piana, ai suoi microfoni, spiega un po' i termini generali e poi qualche iniziativa significativa di questa edizione di Betty B, che appunto contrassegna questo autunno.

0: Oltre che le esposizioni, ci sono motivi di incontro, dibattiti, approfondimenti, musica, spazio anche a non proprio dietro casa. Mi pare che il Giappone sia ancora presente con Betty B.
1: Dico... Abbiamo questo rapporto di collaborazione con Nip Hop, che appunto lì a Bologna fa una manifestazione sulla cultura e le arti del Giappone, e noi abbiamo questo rapporto tutti gli anni loro portano qualcosa di quest'arte e cultura giapponese lì al nostro festival a Betty B. C'è da dire una cosa però a cui tengo moltissimo: questo è il decimo anno di Betty B, festeggiamo questi 10 anni anche insieme a Radio Fujiko, a Crap, a Castellano, dove sarà presente Crap, metteremo in mostra una bellissima composizione a fumetti,
0: banchi di mostra e di proposta,
1: sì, e poi presentiamo molti graphic novel, molti libri, molti fumetti con gli autori, e per cui abbiamo anche moltissime novità, insomma, ovviamente, come si fa poi in tutti i festival.
0: Le zone sono già di per sé palcoscenici molto suggestivi. Una precisazione sola, il territorio, sì, di Valsamoggia è molto esteso.
1: Guiglia, chiamo a Castellano, però sempre nel territorio di Valsamoggia, insomma,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è uno dei nostri
0: esteso,
1: parti.
0: Di cui...
1: Vignola e Savignano.
0: E Savignano,
1: dove è nato nel 2017.
0: Potete seguire il programma, perché dirlo tutto è veramente molto complicato, quindi un grande lavoro e un grande impegno. Siamo con Enzo Perriello, che è il direttore artistico. Tanto lavoro, sei affaticato, Enzo, cioè tu sei, sei sempre in piedi, cioè voglio dire,
1: come in un tornado in questo periodo. Però ci tengo a dire due cose, se permetti. Noi l'anno scorso, con una mossa di un palestinese molto noto, Najee Alali, abbiamo cominciato a un progetto che continuiamo quest'anno e continueremo nei prossimi anni, cioè quello di mostrare in Occidente, qui da noi, le arti delle immagini di altri popoli, soprattutto quelli che lottano per i diritti e per le libertà. E ci teniamo moltissimo a questo aspetto, che è un aspetto sociale, perché Betty B ha un risvolto di impegno sociale, insomma, a cui tiene moltissimo.
0: Sì.
1: Quest'anno abbiamo la mostra di una libanese che si chiama Leina Merei, sarà presente, perché l'anno scorso Najee Alali, purtroppo lui è stato ucciso negli anni 80, però era mostrato con le sue vignette questo racconto bellissimo per i diritti della Palestina, ma non solo, per i diritti di tutti i popoli. E quest'anno continuiamo, e tutti gli anni proporremo le arti di un popolo che lotta per i diritti, come dicevo prima.
0: Certo.
1: Abbiamo già una rete iraniana, e l'anno prossimo sicuramente ci sarà una collettiva, un tipo di autori iraniani, di cui mostreremo, insomma.
0: Sì.
1: Anche per quanto riguarda l'educazione, noi facciamo tante cose extra. Per esempio, abbiamo fatto l'anno scorso e continueremo a fare quest'anno, stiamo già preparando la seconda edizione, un convegno ad altissimo livello per genitori, insegnanti, educatori, per capire i bambini attraverso i loro disegni, perché noi facciamo i corsi di fumetto nelle scuole elementari e medie, abbiamo una media di 30-32 classi tutti gli anni, e tutti i bambini fanno un loro fumetto, creano una storia e la disegnano.
0: Bello.
1: E questo mette in moto le connessioni del cervello e del loro spirito in un modo, insomma, abbastanza armonico.
0: Certo.
1: E questo abbiamo fatto un convegno molto seguito l'anno scorso, e continueremo a farlo anche quest'anno, e tra l'altro lo facciamo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna.
0: Sì, le collaborazioni. Le collaborazioni sono tante, in effetti.
1: Assolutamente.
0: E sentite un po'.
1: La rete è uno dei nostri principi, insomma, e su questo ci basiamo moltissimo.
0: Sì.
1: Più siamo
0: certo,
1: e più facciamo,
0: certo.
1: Facciamo idee, facciamo ricchezza e contenuti. Savignano, dove ormai l'abbiamo tematizzato. A Savignano ci terrei a dire una cosa importante, sempre dal punto di vista sociale. A Savignano abbiamo Betty Games.
0: Ah.
1: Tantissimi giochi di tutti i tipi, da quelli di legno ai videogiochi, ai giochi di ruolo, ai giochi di cose, eccetera, eccetera. Però ovviamente questo è per tutti i tipi di pubblico e per tutte le età. Ma soprattutto a Savignano abbiamo intrapreso una strada sociale e un impegno che ci sembra molto importante. Insieme a Ottobre Rosa, che è un'associazione, è una manifestazione che fanno con l'ASL, alcune associazioni qui, sulla prevenzione delle malattie e la cura delle malattie femminili soprattutto. Abbiamo avviato un rapporto di collaborazione per cui noi presenteremo dei fumettisti che si occupano del tema e soprattutto questa verrà e sarà presente questa organizzazione internazionale che si chiama Graphic Medicine, che è legata anche all'Università Medica di Bologna, e c'è la sua vicepresidente che si chiama Veronica Moretti e verrà qui, e quindi abbiamo connesso questa associazione, questa organizzazione, l'ASL di qui, con questo concetto di dare una mano con la grafica terapia, insomma, con
0: certo.
1: Il fumetto terapia.
0: Pensa quante
1: e questo
0: cose.
1: Ci sembra una bella strada da percorrere, insomma.
0: Sì, quante cose si possono fare con un disegno, con un fumetto e con un'immagine.
1: Assolutamente.
0: Pensa.
1: È questo che vorremmo far vedere, insomma, che attraverso questa cosa, che è forse è il primo linguaggio dell'uomo.
0: Certo.
1: Basta vedere i graffiti delle caverne, eccetera. L'abbiamo dentro di noi, insomma.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Allora questo ci può aiutare a capirci, a conoscerci e
0: approfondire, a sensibilizzare, manifestare.
1: Assolutamente.
0: Esattamente. E per quanto riguarda Spilamberto, mi pare che ci sia anche all'interno della rassegna, tanto così per citare qualche peculiarità.
1: Sì.
0: Dei posti che stiamo.
1: Sì, a Spilamberto faremo una cosa insieme. Anche lì vedi le collaborazioni, insieme all'AMPI di tutta l'Unione Terre di Castelli, come faremo insieme all'AMPI la mostra di CRAP che riguarda la resistenza spagnola, e insieme all'AMPI sia dell'Unione Terre di Castelli qui nel Modenese, sia di quella di Crespellano e della Valsamoggia, insomma, facciamo la resistenza a fumetti. Presenteremo due giovani e un autore importantissimo come Roberto Baldazzini, che ha fatto questa quadrilogia sulla resistenza, e presenteremo insieme a Lampi queste grafiche novelle attuali che escono in questo periodo sulla resistenza. La resistenza a fumetti, infatti, si chiama.
0: Certo.
1: E questo è un'altra delle dimostrazioni, insomma, di quello che dicevamo prima.
0: Sì, alla sensibilità sociale, certo, e anche alla storicità.
1: Assolutamente, perché ormai si sta perdendo anche la storia.
0: Ed è per quello che lo vogliamo riportare con attenzione, come alla stessa Vignola, con l'arte, con le esposizioni, e come ho detto, per sensibilizzare e per la voglia di diffondere questi contenuti allo stesso modo attraverso l'arte, perché di arte si tratta, restare insieme e soprattutto la cultura.
2: Però vogliamo anche ricordare che proprio all'interno di BTB a Crespellano il 27 settembre il CRAP, assieme a ACUVAS, che sono i reduci della guerra di Spagna, e la stessa BTB, ha presentato questo fumetto, questo lavoro comparso sul Pioniere nel 1954, ovvero sia Corrida Eroica. È una storia che interseca il classico Sangue Arena della tragica Spagna dei Toreador con la vicenda di un tentato golpe a Barcellona proprio all'inizio della guerra civile nel 1936, una storia dove i bambini, come sempre nel Pioniere, sono protagonisti, perché è chiaro che il Pioniere voleva fare identificare i propri eroi ai giovani lettori, ed è una storia disegnata da un grande illustratore del Pioniere, Clario Onesti. Isn't she good? We leave for do the fairy boo.

hurry in, man. But you ain't heard nothing and you won't hear nothing till you hear my Betty go boo-boo-ba-doo. Parliamo adesso di Gianfranco Manfredi, una figura ben conosciuta, in particolare dai militanti del 77, perché risultò un po' uno dei cantori di quel movimento. Ma Gianfranco Manfredi non si esaurisce certo nella musica, perché è un personaggio più che poliedrico, ha lavorato nelle sceneggiature, per libri e anche per fumetti. E allora per questo noi abbiamo interpellato suo fratello Roberto Manfredi in occasione di questa nuova edizione di Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura, Edito Cluster, dove appunto si fa un po' il quadro generale dell'attività di Gianfranco Manfredi a tutto campo. Naturalmente noi ci siamo concentrati sul livello dei fumetti. L'intervista è di Morena Moretti.

0: Siamo con Roberto Manfredi, che ha scritto un libro uscito da poco proprio su Gianfranco, ma noi volevamo sapere da Roberto un lato di Gianfranco Manfredi forse meno conosciuto, che è quello del fumetto, perché lui faceva sceneggiature.
1: Sì, no, Gianfranco nell'ambito della scrittura credo che l'abbia attraversata tutta, nel senso dalle canzoni a soggetti teatrali, sceneggiature per il cinema, saggistica, narrativa, per ultimo il fumetto.
0: Sì, e, quindi in che anni ci è arrivato al fumetto?
1: Ma ci è arrivato tardi, negli anni Ottanta, nel senso che lui aveva appena fatto la fiction e gli era piaciuta la possibilità di portare dei personaggi del fumetto in televisione, e andò a trovare un certo l'editore Casarotti da Dardo Edizioni, tipo sai Strambo, che assomigliava al suo fumetto Black Macigno, era proprio cioè biondo col nasone eccetera, e Gianfranco gli disse: mi piacerebbe scrivere una sceneggiatura su Black Macigno per la TV. E l'editore Casarotti gli disse: no, ma guardi, lei che viene dalla TV, perché invece di portare il mio fumetto in televisione lei non scrive un fumetto che viene dalla TV? Ed è stato un caso, e così ha iniziato e ha scritto Gordon Link. Sì, dopo sei mesi l'ha chiamato Bonelli per fare Dylan Dog e altre cose, quindi sì, sì, sì. È stato un caso, diciamo.
0: Sì, poi lui è stato anche per Bonelli l'inventore di Magico Vento.
1: Poi Magico Vento, cioè per più di 25 anni ha scritto
0: perché
1: fumetti.
0: La sceneggiatura per fumetti comunque è altro, quindi Manfredi ha avuto questa capacità di lavorare su più piani letterari, dicevi tu, per diciamo media e mezzi di comunicazione diversi fra loro, e quindi per ognuno ha dovuto declinare poi solo di scrivere, quindi aveva questa capacità che è rara, no?
1: Ma sì, perché Gianfranco lui aveva una formazione, diciamo così, lui insegnava filosofia all'Università Statale di Milano, quindi aveva una formazione più filosofica che letteraria, però sapeva molto scrivere. Ma soprattutto era una figura di un intellettuale popolare, diciamo così, cioè non di quelli da salotto. Quindi riusciva, non so, il primo saggio l'ha fatto su Jean-Jacques Rousseau, il secondo su Lucio Battisti, cioè andava anche su personaggi, sì, popolari. Ha scritto un saggio su Tarzan, per dirtene una, come su grandi filosofi, e quindi non aveva... era uno studioso, leggeva tantissimo, e quindi... come sempre, prima di scrivere si legge, il bello della scrittura è leggere prima, e quindi è riuscito a applicare la sua grande capacità di scrittura in ogni ambito, ma anche perché quella era un'epoca giusta, 70, 80 fino a 90, che ti permetteva di fare queste trasmigrazioni, sì, in vari settori. Oggi no, oggi è tutto a compartimenti stagni, quindi insomma è molto difficile.
0: E fino a quando ha continuato a scrivere per...
1: Fino agli fumetti. Ultimi giorni della sua malattia. Sì, sì, sì, no, fumetti aveva ripreso con Bonelli negli ultimi tempi, si era dedicato più alla saggistica, e poi chiaramente l'hanno richiamato, anche perché i suoi fumetti onestamente andavano benissimo, cioè... Nel suo palmarès, diciamo che Magico Vento è stato pubblicato, il primo fumetto italiano pubblicato in America, negli Stati Uniti, persino in India. Io ho una copia con i caratteri induisti di Magico Vento, sembrava strana, sì, sì, anche in Sud America, è stato pubblicato in Brasile, insomma, quindi insomma... Bene. Ha avuto forse più riconoscimento lì che non in ambito letterario, cinematografico, musicale. Insomma.

Non è la solita radio, è la vostra radio.

0: Birreria La Locanda.
1: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
0: Niente affatto, sir. La Locanda in via Treves 19, zona stadio.

0: Ale, che fai?
1: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
0: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su

creepa.

fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolo-tendinee, articolari, ginecologiche.

0: Popolare Network.
1: C'è 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il Senato ha approvato le risoluzioni della maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio.

The Gathering è, vi ricordo per l'appunto, se andate sul Bandcamp della, del gruppo, trovate per l'appunto il live, un live album composto da tracce per l'appunto dei concerti per il 30° anniversario di Mandillion. È l'album live, questo album live si chiama per l'appunto Echoes of Mandillion, perché celebra i 30 anni del, del disco. Ecco, è veramente fatto bene. E poi è un'operazione questa, capito, che escono letteralmente a un fulmine al ciel sereno, nessuno sapeva niente, il 12 di ottobre, pam! Ce lo siamo ritrovati così, tra capo e collo, che va benissimo così. Ma noi andiamo avanti, perché vi dicevo per l'appunto in apertura della trasmissione che in questi giorni stanno uscendo molti molti dischi molto interessanti. Anche la cosa paradossale è quella che ne sono troppo interessanti, perché io mi devo un po' muovere, un po' mi devo organizzare, devo orientarmi. E per l'appunto comunque oggi vi voglio parlare, a proposito di novità discografiche, un graditissimo ritorno, quello degli Shores of Null, che è una band che ha base principalmente a Roma, però si sposta tra, insomma, tra il Lazio e l'Abruzzo per i componenti, per l'origine delle, dei membri della band stessa. Il nuovo album si chiama Homesick, tra l'altro se andate su spaziorock.it l'hanno recensito molto bene con 4 chitarrine su 5, e io di loro mi fido molto perché comunque sono molto, i ragazzi di Spazio Rock lavorano bene. Io me lo sono ascoltato, ho dato un primo ascolto a questo Homesick, devo dire, beh, sono concorde con i ragazzi di spaziorock.it. È un gran bel disco, un gran bel disco per chi piace il genere, quindi stiamo parlando di doom un po' mescolato ad elementi che possono essere ricondotti al death metal, ma al tempo stesso con la malinconia del gothic. Ecco, è un gran bel prodotto discografico. Noi ce li andiamo ad ascoltare con quello che è stato il singolo che ha portato, diciamo, alla, alla conoscenza di questo album, ovvero sia Two Mountains. Signori e signori, ascoltiamoci un pochettino questo graditissimo ritorno tutto italiano degli Shores of Null.

E questi erano per l'appunto i Shores of Null con Chim Mountains, direttamente dal loro nuovo album Homesick. Beh, ve l'avevo detto, comunque è un gran bell'album. Singolo azzeccatissimo per quanto mi riguarda, e quindi anche tutto il resto del disco, ragazzi, ne vale la pena, tra virgolette, perderci tempo, perché non è mai tempo perso quello di ascoltare musica, perché male che va scoprite qualcosa che di nuovo magari non vi piace, ma avete capito un po' perché non vi piace. Bene che va, scoprite delle nuove perle, ecco così. Ma tra l'altro potete farmi sapere cosa ne pensate, o se avete in mente delle novità che magari volete attenzionare al sottoscritto, o tramite SMS, WhatsApp e Telegram. Il numero è sempre lo stesso: 333-1809-494. Poi, tra l'altro, Radio Città Fujiko, vi ricordo sempre che su Bologna, sulle frequenze FM classiche sui 103.1, oppure grazie alla tecnologia Radio Dab Plus ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia. Signori e signori, noi conquisteremo il mondo prima o poi. Ma a parte queste manie di conquista del qui presente Andrea, noi continuiamo con la trasmissione, anche perché sono le 15.54 e vi lascio, prima degli spot pubblicitari, con una notizia che in realtà molti metallari, secondo me, già sanno, perché Ian Hill, che è uno dei fondatori dei Judas Priest

Infatti faccio un passettino indietro, posso dire è un segno di maturità comunque, perché anziché tentare di andare avanti e poi magari annullare concerti, ok, si è reso conto prima che la situazione non era più, insomma, il caso. Ma noi andiamo avanti come tributo, diciamo, a fare chapeau nei confronti del buon Ian. Noi ci andiamo ad ascoltare una gemma oscura dei Judas Priest, perché Nostradamus, album del 2008, è stato un po' bistrattato. Secondo me quella lì è stata un'operazione, un esperimento felice, non estremamente perfetto, ma dannatamente interessante. Io all'epoca me lo sono schiumato. Ce lo andiamo a sentire con Pestilence e Plague, poi spot pubblicitario e poi ritorniamo qui sempre su Radio Città Fujiko con la seconda parte di Distorsioni Sonore.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna. Info www.mar.ra.it.
2: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
5: Ed eccoci tornati per la seconda delle tre parti di Distorsioni Sonore, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 in FM. Ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e la Lombardia se avete una radio DAB Plus, oppure se siete, che ne so, in nello Yorkshire. Così, in Inghilterra, nelle campagne sperdute inglesi e avete nostalgia di Radio Città Fujiko, potete scaricare tramite lo store di Android o iOS l'applicazione ufficiale di Radio Città Fujiko stessa, dove potete ascoltare le dirette e nel frattempo anche leggere tutte le notizie e tutti gli articoli della redazione di Radio Città Fujiko. Così è. Potete ascoltarci ovunque, ovunque, veramente ovunque, ma non ovunque, ma qui in Italia i Motor Psycho torneranno per non una, non due, non tre, ma ben 4 date, signore e signori. Parliamo di gennaio, febbraio, ma di aprile, sì, devo ancora contare con le dita i numeri dei mesi. Comunque, dicevo, ad aprile 2027 i Motor Psycho saranno in Italia. Per la precisione, 18 aprile a Torino al Hiroshima Mon Amour, 20 e 21 aprile a Milano al Legend Club di Milano per l'appunto e il 22 aprile a Roncade al New Age Club. Bene, bene, bene. Tra l'altro non sono stati qui in Italia, o meglio, la band è stata qui in Italia non tanto tempo fa, hanno fatto comunque un bel concerto particolare quando fu qua, invece insomma sono con formazione completa e secondo me insomma sarà veramente veramente interessante, anche perché secondo indiscrezioni, ecco, la scaletta non si sa tutta per filo e per segno, ma dovrebbe coprire un bel po' della carriera dei Motor Psycho, quindi anche roba abbastanza vecchia, quindi sarà un'occasione per sentire dal vivo tutta l'evoluzione musicale della band stessa, e noi ce li andiamo ad ascoltare un pochettino, cogliamo l'occasione per andarci a riascoltare Black as Night.

Black as Night. Tra l'altro, questo appunto è un pezzo che a me piace tantissimo ed è tratto dall'ultimo album dei Motor Psycho, ovvero sia The Gaia 2 Space Corps, che è molto particolare. Tra l'altro, vi ricordo, per chi non conoscesse appieno questa band, è una band comunque che ha una certa storia e nei primissimi anni di attività comunque aveva delle sonorità molto più vicine a quelle che possiamo definire quasi tendenti anche al metal, un po' sporcate di quell'epopea grunge, anche nel senso comunque un rock abbastanza duro, però abbastanza anche sporco, sia dal punto di vista di produzione musicale sia proprio come attitudine. Poi comunque loro sono dei musicisti della Madonna, perché insomma hanno anche delle altre attitudini un po' più sul progressive, anche ogni tanto ci buttano lì qualcosa. Ma noi andiamo avanti, e tra i Motor Psycho, che per l'appunto saranno in Italia con 4 date, con dei concerti che si preannunciano destreggiarsi lungo e largo per la loro discografia, andiamo a degli aneddoti di una personcina a modo, un po' particolare, diciamo. Che grande chitarrista che ha fatto la storia della chitarra, della sei corde, soprattutto per chi insomma la chitarra solistica, quella degli shredder eccetera eccetera, ovvero sia stiamo parlando di Ingwayne Malmsteen, per dirla alla Richard Benson. Che ha fatto costui? Ma vabbè, niente di particolare, se non continuare a prodursi da solo i dischi. E io faccio un appello, per quanto mi è possibile, Ingwayne, ti prego, prendi un produttore, lascia fare la produzione ai produttori e concentrati un pochettino di più sulla scrittura, e prenditi anche un bassista, un tastierista, non fare tutto tu. Ma a parte questo, scusatemi, perché mi duole vedere poi che va a fare i concerti, per carità di Dio, uno spettacolo eccetera eccetera, ma c'è lui, il batterista e le basi, punto. E fa un po' strano, ma così come fa strano poter sapere che negli anni 80 siamo andati quasi vicino a una collaborazione tra Malmsteen e David Lee Roth, ovvero sia il cantante storico, il primo cantante dei Van Halen, perché lui era uscito dalla band, era appena andato via dai Van Halen. Malmsteen nel frattempo era in tour con la sua band, e c'era questa cosa un po' particolare, anche un segno di stima, un distintiva molto, perché David Lee Roth era molto spesso presente ai concerti di Malmsteen, e a un certo punto nel 1985, questo lo racconta Malmsteen stesso in una recente intervista, si sono incontrati, hanno parlato, David gli ha fatto i complimenti, a un certo punto ha detto: facciamo qualcosa insieme, mettiamo su una band o anche un progetto, insomma, con i nostri due nomi, secondo me faremo grandi cose, secondo me tutto questo può funzionare. Malmsteen dal canto suo si è sentito onorato, ma ha dovuto rifiutare, e ha detto a David Lee Roth: guarda, ti ringrazio tantissimo, è anche interessante come idea, ma attualmente sono concentrato sul mio progetto solistico con la band, i Rising Force all'epoca, e le cose stanno anche andando bene. Non se l'è presa male David Lee Roth, anzi secondo me con questo rifiuto poi la sua carriera solista è andata anche abbastanza bene, perché poi ha preso Steve Vai come chitarrista, cioè non ha preso esattamente uno scarto, e poi hanno mantenuto i rapporti, sono tuttora, si considerano comunque amici, si sentono ancora a distanza di 40 anni, signore e signori. Ma noi ci andiamo ad ascoltare il genio della chitarra neoclassica con Fire in the Sky, che non è del 1985, ma di 10 anni dopo, 1955.

Ingui, come cacchio lo sto chiamando? Malmsteen, ecco, facciamo prima. Richiama appunto un cantante, perché tu hai una bella voce, per carità di Dio, però concentrati a suonare la chitarra nei concerti. Ti faccio un nome che l'aveva scoperto anche il tuo idolo Richie Blackmore, tra l'altro, Ronnie Romero ha una voce allucinante, di una duttilità spaventosa, infernale, sempre per citare il sommo Benson. E prendi lui, cioè sceglilo, fallo cantare nel tuo prossimo disco. Secondo me rialziamo un attimino l'asticella compositiva. Ma noi alle 16:22 con un Andrea più polemico che mai, datore di consigli a gente che chissà se mi ascolterà mai, tra l'altro uno svedese che parla inglese ma non penso sappia l'italiano, fateglielo tradurre quello che gli ho appena detto, gli ho appena chiesto. Ma noi andiamo avanti, e sapete che sul finire del secondo blocco del programma oramai è consuetudine ascoltarci quelle canzoni che possono essere cover, che magari non sapevamo essere cover, di altri pezzi misconosciuti oppure altrettanto famosi, perché è capitato in questi mesi di distorsioni sonore anche queste occasioni. E quest'oggi vi voglio far ascoltare un brano che secondo me il 99% delle persone che ha giocato a GTA Vice City conoscerà, perché due erano le canzoni che andavano a ripetizione ogni volta che salivi in macchina e avevi la stazione radiofonica, quella rock: 2 Minutes to Midnight degli Iron Maiden e Come On Feel the Noise dei Quiet Riot. Ok, pezzone del 1985, ma che in realtà, signori, è una cover, sì. Questa è una cover assolutamente, perché l'originale è stata composta, registrata come singolo, quindi non fa parte di un album ma proprio pensata come singolo, dagli Slade nel 1973. Slade era una band formatasi 10 anni prima, quindi nel 1963, inglese, e ha un primato proprio con questa Come On Feel the Noise, ovvero sia è schizzata immediatamente alla prima posizione delle chart inglesi nella prima settimana proprio di pubblicazione, e questo è un primato perché non succedeva all'epoca, dai tempi dei Beatles, di Get Back dei Beatles del 69, quindi è gran cosa. Tra l'altro questo brano qui per l'appunto ha avuto un successo incredibile anche negli Stati Uniti, proprio per questo poi i Quiet Riot l'hanno ripresa, e sono stati anche furboni perché era perfetta per il loro stile, e l'hanno rilanciati in America. E quindi, però, non tutti sanno appunto questa origine, che degli Slade, non dei Quiet Riot. Quiet Riot, che, piccola parentesi, negli ultimi tempi hanno preso un nuovo cantante di 23 anni, cioè quando loro suonavano questa canzone qui, Come On Feel the Noise, lui non era nemmeno nato, ma forse i genitori chi lo sa. Comunque noi alle 16:26 ci andiamo ad ascoltare Come On Feel the Noise, ma nella sua versione originale del 1973 degli Slade, poi spazio alle pubblicità e infine torniamo sempre qui su Radio Città Fujiko con la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore.

0: Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Ex-ATR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it. La grande letteratura prende vita sul palcoscenico. Non dico addio. Il romanzo della scrittrice sudcoreana e premio Nobel Han Kang va in scena all'Arena del Sole di Bologna, riletto da Daria De Florian col titolo Che dolore terribile è l'amore. Dal 22 al 25 ottobre in Prima Nazionale. Info e biglietti su bologna.emiliaromagnateatro.com.
2: Contro il caro vita e contro la guerra è il momento di far sentire la nostra voce. Assemblea cittadina, in vista della giornata di lotta e sciopero generale del 30 ottobre e della mobilitazione internazionale dei portuali. Assemblea cittadina, lunedì 19 ottobre, ore 18, Costa Arena, in Piazza Gardino 48, Bologna. Costruiamo insieme la mobilitazione. Scendiamo in piazza. Lunedì 19 ottobre, ore 18, Piazza Gardino 48, Bologna. Info bologna@usb.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Ed eccoci qui per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore che, come oramai sapete, vi ho fatto una testa tanta, consta di due imprescindibili cose che non cambieranno praticamente mai. Uno, il cambio di tappeto musicale, e due, il fatto che qua ci concentriamo prettamente su quelle che sono le novità più underground ed emergenti del rock e del metal, con alcuni graditi ritorni anche. Sì, perché quest'oggi, questa terza e ultima parte del programma dedicata ai progetti musicali emergenti ed underground, la inauguriamo con un granditissimo ritorno, ovvero sia quello di Bad Amygdala, che abbiamo ricordato già un paio di volte, perché questa volta è al suo terzo singolo, che si chiama I Don't Give a Damn, cioè non me ne frega niente, ed è molto interessante perché comunque lei è una ragazza che sta continuando a crescere, sta continuando anche ad esplorare quelle che sono un po' le varie sfumature musicali del suo ambiente di riferimento. Ricordiamo metal anche abbastanza malinconico, non doom, un po' sul gotico, fa tante cose, ancora in fase esplorativa, fa benissimo, perché comunque sono tre i singoli usciti in totale, e si vede comunque che c'è una linea di congiunzione tra i vari momenti. E questo è un bene, perché significa che ha le idee comunque chiare sul percorso da fare, non per questo non sta sperimentando, anzi proprio questa I Don't Give a Damn è un'ulteriore sperimentazione in quello che vuole continuare a fare Milena Caforio, ricordiamo, all'anagrafe Bene, io direi di iniziare ad ascoltarci questa nuova proposta, per l'appunto, di Bad Amygdala, I Don't Give a Damn. Signore e signori, benvenuti e bentornati per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore.

E questa era Bad Amygdala con il nuovo pezzo I Don't Give a Damn. Beh, come vi avevo detto, insomma, continua quella che è la ricerca musicale di quest'artista classe 2001 di Brindisi, e fa comunque piacere che, insomma, le nuove leve continuino su questa ricerca musicale attraverso le sonorità rock e metal. Oggi proprio i sostantivi, le parole si accavallano l'un l'altra, ma perché c'è tanto da dire, quindi la mia mente cerca disperatamente di fare un po' di ordine, ma noi comunque ordinatamente andiamo avanti, perché il prossimo pezzo che vi voglio far ascoltare, che ci ascoltiamo insieme, è di una band che invece qua ci sposiamo nella Lucania pittoresca e selvaggia. Loro si chiamano Shiny Dust, sono all'attivo con due album e sono molto interessanti, anche perché loro fondamentalmente fanno, diciamo, sono difficilmente etichettabili, ecco, perché fanno un po' alternative rock, però ci mettono anche qualcosettina che può essere un richiamo allo stoner, ma non può essere assolutamente detto stoner al 100%. Robe un po' psichedeliche anche, e sono, ecco, è un bel caciotto, come si suol dire, ma lo dico con fare positivo. Tra l'altro, il loro ultimo album del 2025 si chiama Amblecheia. Spero di averlo pronunciato bene. Perdonatemi, ragazzi, perdonatemi se l'ho pronunziato male. Consta di 10 pezzi e qua devo dire con tutta onestà che sembrano due EP diversi. C'è un lato A e un lato B abbastanza differenti dal punto di vista di attitudine. Si riconosce sempre comunque che si tratta della stessa band, perché ci sono comunque, appunto, non sono completamente scollati. Non è che un lato è pop e un altro è death metal, capiamoci. Però ecco, secondo me, la seconda parte di questo disco degli Shiny Dust è la parte assolutamente più convincente, e proprio per questo io sono andato a prendere un pezzo, la traccia numero 8, che si chiama Modern Prayer, che è uno dei pezzi, dei punti più alti, secondo me, del disco stesso. Signori e signori, dalla Lucania con furore, gli Shiny Dust.

Bella mistica. Shiny Dust, ricordatevi, Shiny Dust, veramente validi, una band molto valida dalla Lucania. Ma sono le 16:45, signori e signori. Questo significa che Distorsioni Sonore sta per volgere al termine, non prima però di essere passati dalla Lucania pittoresca e selvaggia a una desertica Spagna, perché andiamo a conoscere una band che ha poche informazioni in giro, ma in realtà sui social comunque li battono abbastanza. Il Bandcamp è sempre aggiornato, così come appunto i profili Instagram, eccetera eccetera. Si chiamano Crimson Coven, vengono per l'appunto dalla Spagna, fanno, allora, il genere di appartenenza, diciamo, heavy metal, con tratti un po' epici, però è bello roccioso, e sono una scoperta del sottoscritto degli ultimi giorni, sono spuntati in scaletta proprio al fulmicotone, come si suol dire. Hanno all'attivo un EP che si chiama Zero The Genesis, e poi c'è il nuovo album uscito quest'anno nel 2026 che si chiama First The Forge. Quindi, cioè, hanno anche una nomenclatura e una, diciamo, una progressione numerica, perché insomma si tratta di un progetto che andrà avanti nel tempo con una certa organicità. Il nuovo album, per l'appunto, The Forge, è una scarrellata di potenza di non poco conto, consta di 9 tracce. Noi ci andiamo a sentire Children of the Same Sun, che è, tra l'altro, è stato il singolo che ha lanciato la band per promuovere questa loro nuova opera musicale. Signori e signori, io vi direi che, tra l'altro, leggendo anche un po' di recensioni, un po' di articoli sparsi in giro anche, tra l'altro, in Italia, perché ne ha parlato anche abbastanza bene True Metal, Loud and Proud, anche qui in Italia, io gli darei una chance, perché sono quella martellata che dici: non innovano, ma fanno dannatamente bene quello che sanno fare, quello che conoscono. Signori e signori, noi ci risentiamo settimana prossima, sempre mercoledì dalle 15:35 fino alle 16:55, qui con Distorsioni Sonore. Il buon Andrea vi abbraccia e vi saluta con questi spagnoli che ci sanno fare veramente tanto tanto bene. Un abbraccione e buon proseguimento.

0: Lunedì 19 ottobre, ore 18, Costa Arena, in Piazza Gardino 48, Bologna. Costruiamo insieme la mobilitazione. Scendiamo in piazza. Lunedì 19 ottobre, ore 18, Piazza Gardino 48, Bologna. Info bologna@usb.it.
1: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.
0: Le 17 e un minuto di questo mercoledì 14 ottobre 2026, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica con servizi e interviste, poi alle 17.30 arriverà il notiziario di Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Andiamo a scoprire quali sono i temi che affronteremo in questa prima parte. Beh, il primo tema lo potremmo definire non solo Spagna, non solo Mari Carmen. Parliamo di sfratti, di emergenza abitativa e in particolare oggi facciamo il focus su Bologna perché e c'è stata una conferenza stampa del SUNIA che ha rivelato i dati degli sfratti nella nostra città e ha individuato anche una tendenza, cioè il problema si è spostato dal capoluogo, da Bologna, alla città metropolitana. Significa che le persone che già appunto vivevano a Bologna e non avevano la possibilità di sostenere affitti sempre più alti sono state espulse verso la provincia. Parleremo di questo, ma poi parleremo anche dei prati di Caprara, perché questa mattina il comune di Bologna ha siglato un protocollo insieme a Invimit, che è proprietaria dell'area del bosco urbano appunto di Bologna, e diciamo questo protocollo in realtà non è un progetto a tutti gli effetti, diciamo una manifestazione di obiettivi, poi ci saranno 18 mesi di lavoro per arrivare a un accordo operativo. E quello che si sa già però è che l'amministrazione e anche Invimit condividono il fatto di non voler toccare il bosco urbano che c'è nel quadrante est della dei prati di Caprara, mentre sul quadrante ovest, dove ci sono già circa 10 ettari urbanizzati, realizzare un progetto di rigenerazione con diverse cose, tra cui anche case per i lavoratori della sanità che fanno sempre più fatica a trovare un posto. Di questo parleremo nella prima parte, prima di tutto però un po' di musica.

0: E sulle note dei Kula Shaker con Indian Record Player noi torniamo in diretta, entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess per parlare allora di sfratti, di problema abitativo. Questa mattina il SUNIA, che è diciamo il sindacato degli inquilini della CGIL a Bologna, ha tenuto una conferenza stampa per presentare un report con alcuni dati che non tutti hanno, perché i sindacati possono usufruirne grazie al protocollo sfratti, e ha individuato alcune tendenze. Ad esempio il fatto che il 60% degli sfratti potrebbe essere impedito, prevenuto, diciamo così, ma spiegherà meglio perché poi la persona che abbiamo intervistato, e il fatto, e questo forse è il dato più interessante, che il problema si è spostato dalla città di Bologna alla provincia. In particolare le persone che non riuscivano più a sostenere un affitto a Bologna si sono allontanate dalla città, sono andate nella città metropolitana, nella provincia, e ora stanno vivendo il problema anche là. Quindi di fatto c'è già stata questa espulsione di persone che appunto non riescono più a sostenere i prezzi di affitti sempre più alle stelle, quindi non solo come dire sfratti per morosità, ma anche per finita locazione. Perché? Perché solitamente il proprietario di casa, vedendo anche quali sono le tendenze del mercato, non si fa sfuggire l'occasione ghiotta e tipo raddoppia o triplica il prezzo degli affitti, oppure mette gli appartamenti per gli affitti brevi turistici. Di questo tema ha parlato Davide Ramelli del SUNIA. Allora sentiamo che cosa ha detto.
1: La differenza con tutti gli altri dati che sono usciti fino ad adesso è che noi come organizzazioni sindacali, tramite il protocollo sfratti, abbiamo visibilità di tutte le udienze per sfratto all'interno del comune di Bologna, delle prime udienze. Quindi da questi dati, che abbiamo confrontato con i dati comunali, si emerge un dato sulla gestione dello sfratto e sulla soluzione anche preventiva dello sfratto. Quindi il tema nostro è da una parte vedere le tendenze rispetto alla crescita o meno dei proprietari nell'utilizzo dello strumento dello sfratto, ma soprattutto un dato molto importante è quello sul protocollo sfratti. Dai dati a noi forniti dal comune di Bologna e dai vari comuni, il 66% degli sfratti poteva essere risolto per morosità, poteva essere risolto con il contributo per la morosità incolpevole, che però, proprio per come è costruito lo sfratto, per cui serve l'assenso anche del proprietario, non è stato in alcun modo applicato. Quindi in questo senso noi ci interessa da una parte riflettere sul ruolo di Bologna, dove c'è un processo di espulsione diciamo dei ceti meno abbienti alla città, con questo, con gli sfratti per finita locazione, dove ci troviamo con dei dati che anche sono, tra l'altro poi c'ho anche i dati del 2025, abbiamo fatto anche un confronto fino a settembre tra i dati di settembre 25 e i dati fino a settembre del 2026, e ci dimostrano che c'è una diminuzione degli sfratti per finita locazione, delle udienze per sfratti per finita locazione nella città di Bologna, quasi del 30%, di oltre 30%, però nella città metropolitana esclusa Bologna si diminuisce del 3%. Questo cosa vuol dire? Che tutti quelli che dovevano essere espulsi da Bologna perché non potevano più permettersi un affitto a Bologna, adesso stanno avendo lo stesso problema nella città metropolitana. Cioè, chiaramente su questa cosa manca e c'è una forte assenza del governo, che con il piano casa ha abolito praticamente il fondo per la morosità incolpevole. Quindi, oltre alle difficoltà che dicevo prima sulla firma del proprietario, adesso in questo nel 2026 c'è stato l'ulteriore motivo che gli unici protocolli che si possono fare a Bologna sono per quei comuni che possono permettersi di stanziarsi fondi, e dall'altra ci troviamo con un enorme problema della finita locazione, che si risolve solo con un enorme investimento all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Cioè, l'esempio per cui l'unica capitale europea dove non c'è la crisi abitativa è Vienna, dove ci sono il 40% di case popolari. E questo noi lo crediamo anche come non soltanto nella gestione dell'emergenza, cioè l'edilizia residenziale pubblica per noi è una priorità in questo momento, perché l'edilizia residenziale pubblica è un abitare democratico, è un abitare che dà dei diritti, è un abitare che dà e crea partecipazione anche all'interno di chi vive le case popolari. Quindi bisogna invertire il paradigma. Questo governo invece sta peggiorando la situazione, l'abbiamo visto con il piano casa, lo stiamo vedendo con il DDL sfratti, che in questo momento è in discussione in Parlamento, che toglie tutele, è palesemente incostituzionale, ma finché la Corte si pronuncerà su questa cosa, comunque centinaia e migliaia di famiglie saranno cacciate fuori dalle loro case per il banale motivo di non potersi o più permettere l'affitto o di essere cacciato dal proprio proprietario, come nel caso della finita locazione, per mera speculazione di diritto.
2: Puoi specificare per favore quali sono le principali cause di sfratto?
1: Allora, ci sono due tipi di sfratto. Lo sfratto per morosità è lo sfratto appunto non riesce più a pagare l'affitto, e questo è legato strettamente anche a tutto il problema che stiamo vedendo a Bologna sulle crisi industriali, sulla perdita di lavoro, quindi su crescite anche di posti di lavoro, ma di lavoro povero, che quindi portano a non permettersi di pagare l'affitto. L'altra è la finita locazione. In Emilia-Romagna nel 2015 sono stati convalidati 229 sfratti per finita locazione, 2015. Nel 2025 solo a Bologna, quindi non in tutta l'Emilia-Romagna, ne sono stati convalidati 162. Si parlava di un 90% dei sfratti per morosità, un 10% di sfratti per finita locazione nel 2015. Si parla adesso nella città di Bologna di un 50-50. Quindi ci troviamo in una situazione dove la motivazione dello sfratto non è più solo la morosità, è anche e soprattutto il fatto che si vuole speculare sull'affitto. Quindi queste persone sono persone o che gli hanno proposto un nuovo contratto d'affitto, ma loro non sono riusciti a permettersi di pagare questo nuovo contratto d'affitto, quindi non hanno firmato il contratto ma non hanno trovato un altro alloggio, o l'altra possibilità, non gli è neanche stato proposto di rinnovare un contratto.
2: Il dilagare degli affitti brevi impatta su questo problema?
1: Allora, secondo i dati di Airbnb si parla di 4.000 abitazioni dedicate ad affitti brevi. Per capirci, le case popolari sono il 12.000 nella città di Bologna, quindi si parla di un terzo del numero di case popolari è in affitti brevi. Chiaramente l'affitto breve è una finanziarizzazione del mercato dell'affitto. Io penso che la sentenza della Regione Emilia-Romagna sulla legge della Regione Emilia-Romagna ha confermato l'impianto che le istituzioni possono normare quella tipologia di affitto, e anzi la sentenza dice che è giusto, bisogna allargare anche su tutti quegli usi turistici delle abitazioni, quindi sicuramente non è l'unica questione. Cioè, io continuo a dire che l'unico sistema sostenibile è quello dell'edilizia residenziale pubblica, perché a Vienna sei il 40% di case popolari pubbliche, cioè hai una possibilità su due di finire una casa popolare. Questo chiaramente calmiera gli affitti privati di base.
2: Oltre alla residenzialità pubblica, avete altre proposte per risolvere il problema?
1: Sì, allora il primo è il fondo per la morosità incolpevole, che bisogna finanziarlo, perché ci troviamo in una situazione paradossale dove, per esempio, sentivo degli uffici comunali che ci avevano 5 nuclei che erano in lista per il protocollo per la morosità incolpevole, quindi anche la proprietà era a favore del protocollo per la morosità incolpevole. Ciò non si è potuto concludere per l'assenza di fondi nazionali. A Casalecchio di Reno, che è uno dei più grandi comuni della città di Bologna, non si è fatto nemmeno un protocollo sfratti l'anno scorso. L'altra cosa sicuramente è riprendere uno strumento di governo degli sfratti. Cioè, il 12 febbraio 2026 c'è stato un incontro in prefettura tra sindacati degli inquilini, associazione dei proprietari, tribunale, ufficiali giudiziari, ordine degli avvocati e comune di Bologna, in cui si è parlato di questo tavolo sfratti, che era stato uno strumento che era stato introdotto dopo il Covid. Era un momento di mediazione tra il proprietario e l'inquilino all'interno di uno sfratto per trovare una soluzione alternativa e per non portare alla risoluzione in termini, diciamo, di azione violenta rispetto alla questione. Questo tavolo è stato disdettato dalla prefettura. È stato disdettato dalla prefettura con la netta contrarietà di tutti gli altri, cioè noi e tutte le altre istituzioni, comprese le associazioni dei proprietari, e questo è da sottolineare, dicevano che il tavolo sfratti era uno strumento che funzionava. La prefettura l'ha chiuso unilateralmente, con il ministro Piantedosi che pochi giorni dopo sul Corriere di Bologna dichiarava, appunto, si rivendicava praticamente questa cosa, una cosa che è passata un po' in sordina, ma in quell'intervista gli addetti ai lavori l'hanno capita.

0: Gallagher, John Squire con Make It Up As You Go Along ci riportano insieme a What a Mess per parlare ora di urbanistica, di boschi urbani. Sono temi che in ogni città oramai tengono banco, e a Bologna c'è una grande area dove c'è un bosco urbano che si è creato da solo, si è rinaturalizzato, che sono i prati di Caprara. È stata al centro di una battaglia per impedire che il bosco venisse abbattuto per sversare cemento. È una battaglia soprattutto del comitato Rigenerazione No Speculazione. La partita non si è ancora chiusa del tutto, ma questa mattina il comune di Bologna e Invimit, che è una società appunto governativa, un fondo di investimento pubblico, hanno sottoscritto un protocollo per iniziare a lavorare per arrivare a un accordo operativo su quell'area. Un accordo che cosa prevede? Prevede che nella parte est di circa 27 ettari si rimanga intatto il bosco urbano, mentre nella parte ovest, che è di 14 ettari, ce ne sono una decina che sono già urbanizzati, cementificati, con appunto delle strutture presenti, e altri 4 ettari invece di verde. Bene, il progetto prevede che in questa seconda parte si facciano degli interventi, però senza toccare appunto troppo il verde, perlomeno mantenendo le stesse volumetrie. Questo dice questo protocollo. Noi questa mattina siamo andati in conferenza stampa, allora ascoltiamo l'intervista all'assessore all'urbanistica del comune di Bologna, Raffaele Laudani, proprio sul tema.
1: Abbiamo deliberato ieri in giunta la sottoscrizione del protocollo con Invimit, che oggi abbiamo formalizzato con l'amministratore delegato di Invimit, Stefano Scalera, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per un futuro ai prati di Caprara in linea con quelle che sono oggi le aspettative della città, quindi legate alla tutela del bosco urbano dei prati est e a un progetto di rigenerazione dei prati ovest che risponde innanzitutto ad obiettivi e funzioni di interesse pubblico, quindi con funzioni in ambito di salute, cultura, formazione, ricerca e nell'ambito del sociale, lavorando sulle volumetrie esistenti e sui sedimi esistenti, cercando di tutelare anche nella parte ovest il verde esistente, in modo particolare quello di maggiore qualità, vedendo anche l'area come un'opportunità per dare una risposta alla pressione abitativa della città, legandola al piano casa che vede proprio in Invimit uno dei protagonisti nazionali della sua attuazione. Il protocollo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di trasformare questi obiettivi in una proposta di accordo operativo, che poi è lo strumento urbanistico che effettivamente dà poi le capacità edificatorie e le autorizzazioni. A partire dai prossimi giorni avvieremo questo gruppo di lavoro, che si è dato come obiettivo di arrivare alla formulazione di un accordo operativo entro 18 mesi.
2: Non ci saranno solo comune e in questo gruppo di lavoro, ci sarà anche la Fondazione Golinelli, l'azienda USL, mi pare di capire, l'Ospedale Maggiore.
1: Allora, il gruppo di lavoro è costituito da Invimit e dal Comune di Bologna. Nei mesi scorsi Invimit ha ricevuto due manifestazioni di interesse formali dalla Fondazione Golinelli e dalle aziende ospedaliere, manifestazioni di interesse che ci sembrano coerenti con gli obiettivi che insieme ad Invimit ci siamo stati, quindi li inviteremo al tavolo del gruppo di lavoro per capire se effettivamente questo interesse si potrà trasformare in una compartecipazione alla rigenerazione dell'area. Parallelamente, nelle prossime settimane faremo una call pubblica congiunta con Invimit per verificare se ci sono altre proposte e altri interessi coerenti e compatibili con gli obiettivi che ci siamo dati.
3: Il tema dei fondi, lei ha citato dei fondi europei a cui magari farete ricorso, ma ci saranno anche altri fondi di finanziamento?
1: Questo fa parte del lavoro che dovremo portare avanti insieme, nel senso che senza, come dire, una sostenibilità economico-finanziaria i progetti di rigenerazione non si fanno. Quando hanno questa forte vocazione pubblica è ancora più importante e sfidante trovare l'equilibrio economico. Abbiamo la fortuna di fare questo lavoro insieme ad Invimit, che è un fondo istituzionale, non un fondo di quelli speculativi, e quindi questo ci consente di lavorare lavorare meglio con questo obiettivo di interesse pubblico. Insieme cercheremo di capire se sono necessarie anche delle risorse esterne, che siano fondi europei o altre risorse. L'obiettivo è trovare l'equilibrio tra gli obiettivi di interesse pubblico e la fattibilità economica. Questo lo dico da filosofo, perché in questi anni da assessore all'urbanistica ho capito che le idee sono bellissime, ma se poi dopo, come dire, non conciliano con la dura legge dei numeri e la materialità delle cose, restano delle bellissime idee, ma non realtà. What a mess.

E sulle note di Johnny Marr con Spin siamo così, torniamo insieme in diretta per ricordarvi che alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la notizia, scusate, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, quindi non andate via, state lì.

volontari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti.

0: Tropico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico, le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Toscana. 15.000 persone, secondo la CGIL, hanno partecipato questa mattina a massa al corteo La protesta non è un reato, organizzato in concomitanza con lo sciopero generale regionale per solidarietà ai 37 manifestanti pro-Palestina finiti a processo. Il procedimento riguarda i fatti del 3 ottobre 2025, quando, durante una giornata di mobilitazione nazionale per Gaza, i manifestanti occuparono temporaneamente i binari ferroviari, bloccando la circolazione dei treni. La prima udienza è stata rinviata a marzo. Il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha attraversato il centro fino a Piazza Aranci, davanti alla prefettura. Le ragioni dello sciopero nelle parole di Rossano Rossi, segretario della CGIL Toscana.
2: 14 ottobre noi scendiamo in piazza contro il carovita, scendiamo in piazza contro un sistema fiscale ingiusto, scendiamo in piazza contro la precarietà, scendiamo in piazza contro un aumento del costo della vita pauroso, scendiamo in piazza perché anche in Toscana ci sono tantissime crisi industriali, scendiamo in piazza perché tanti giovani dal nostro paese sono costretti a emigrare per trovare un lavoro dignitoso. Scendiamo in piazza perché c'è un problema emergenziale anche sulla casa. Scendiamo in piazza perché la sanità dovrebbe essere gratuita, universale per tutti. E in primis ci operiamo per la pace, perché quando non c'è la pace, quando c'è la guerra, non c'è nulla. L'abbiamo sempre fatto, vogliamo continuare a farlo. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, il 3 ottobre. Qualcuno vuole impedire ai lavoratori e alle lavoratrici di manifestare e scioperare, criminalizzando la protesta e reprimendo il dissenso. Ci saranno tantissimi lavoratori che vogliono esprimere la loro volontà di non essere d'accordo. È un momento importante per tutti i lavoratori se vogliamo continuare ad avere la libertà come precondizione.
1: A Firenze, Franca, 94 anni, rischia di perdere la casa in cui vive da oltre 60 anni. Vedova, invalida e quasi cieca, si muove con un deambulatore e abita da sola in un appartamento di 70 metri quadrati nella zona nord della città. Il proprietario ha deciso di non rinnovarne il contratto in scadenza febbraio, chiedendo per un eventuale rinnovo un aumento dell'affitto da 400 a 1200 euro al mese, una cifra insostenibile per l'anziana che vive con una pensione minima e quella di reversibilità del marito. La figlia, che abita nelle vicinanze, si è rivolta al sindacato degli inquilini Sunia per cercare una soluzione. La famiglia sarebbe disponibile a sostenere un aumento più contenuto, ma denuncia l'assenza di una vera trattativa. Una vicenda che richiama quella di Mari Carmen, l'87enne spagnola diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Allarme del Sunia sull'emergenza sfratti a Bologna. Gli affitti insostenibili stanno espellendo i lavoratori a basso reddito. Nel 2025 sono stati registrati 930 procedimenti di sfratto nella città metropolitana, la cui maggioranza si concentra su Bologna. Tra gennaio e settembre 2026 i casi per morosità scendono a 374 e quelli per finita locazione a 192. Il calo nel capoluogo e la tenuta nell'Interland confermano lo spostamento dei disagi verso la periferia. Di qui la conferma dell'espulsione dalla città, che è in corso proprio a causa dell'insostenibilità degli affitti. Davide Aramelli, del Sunia di Bologna.
3: Da questi dati, che abbiamo confrontato con i dati comunali, emerge un dato sulla gestione dello sfratto e sulla soluzione anche preventiva dello sfratto. Quindi il tema nostro è, da una parte, vedere le tendenze rispetto alla crescita o meno dei proprietari nell'utilizzo dello strumento dello sfratto, ma soprattutto un dato molto importante è quello sul protocollo sfratti. Il 66% degli sfratti per morosità poteva essere risolto con il contributo per la morosità incolpevole, che però, proprio per come è costruito lo sfratto, per cui serve l'assenso anche del proprietario, non è stato in alcun modo applicato. Ci interessa, da una parte, riflettere sul ruolo di Bologna, dove c'è un processo di espulsione, diciamo, dei ceti meno abbienti alla città, con questo, con gli sfratti per finita locazione, dove ci troviamo con dei dati che ci dimostrano che c'è una diminuzione degli sfratti per finita locazione, dell'udienza per sfratti per finita locazione nella città di Bologna, quasi del 30%, di oltre 30%, però nella città metropolitana esclusa Bologna si diminuisce del 3%. Questo cosa vuol dire? Che tutti quelli che dovevano essere espulsi da Bologna perché non potevano più permettersi un affitto a Bologna, adesso stanno avendo lo stesso problema nella città metropolitana.

0: spazi per salute, cultura, formazione e ricerca, previste anche abitazioni a canone calmierato per sanitari e lavoratori dei servizi essenziali. Il comune punta a definire un accordo operativo entro 18 mesi. L'assessore comunale all'urbanistica Raffaele Laudani.
1: Abbiamo deliberato ieri in giunta la sottoscrizione del protocollo con Invimit, che oggi abbiamo formalizzato con l'amministratore delegato di Invimit Stefano Scalera, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per un futuro ai prati di Caprara in linea con quelle che sono oggi le aspettative della città, quindi legate alla tutela del bosco urbano dei prati est e a un progetto di rigenerazione dei prati ovest che risponde innanzitutto ad obiettivi e funzioni di interesse pubblico, quindi con funzioni in ambito di salute, cultura, formazione, ricerca e nell'ambito del sociale, lavorando sulle volumetrie esistenti e sui sedimi esistenti, cercando di tutelare anche nella parte ovest il verde esistente, in modo particolare quello di maggiore qualità, vedendo anche l'area come un'opportunità per dare una risposta alla pressione abitativa della città, legandola al piano casa che vede proprio in Invimit uno dei protagonisti nazionali della sua attuazione. Il protocollo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di trasformare questi obiettivi in una proposta di accordo operativo, che poi è lo strumento urbanistico che effettivamente dà poi le capacità edificatorie e le autorizzazioni. A partire dai prossimi giorni avvieremo questo gruppo di lavoro che si è dato come obiettivo di arrivare alla formulazione di un accordo operativo entro 18 mesi.
0: A Bologna è iniziata la stagione delle occupazioni studentesche. Da martedì è occupata la succursale del liceo Laura Bassi in via Brocca Indosso. Al centro della protesta la contrarietà alla guerra, alla militarizzazione e al caro vita, con la richiesta di maggiori investimenti nella scuola pubblica. Gli studenti esprimono solidarietà ai movimenti francesi e annunciano l'intenzione di estendere la mobilitazione ad altri istituti. Striscioni e manifesti sono comparsi anche davanti ai licei Copernico, Galvani e Minghetti. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle 9:30 davanti all'ufficio scolastico regionale provinciale per una manifestazione studentesca all'insegna dello slogan "Soldi alla scuola, non alla guerra".
2: Topico.
0: Infine la Lombardia, protesta a Milano delle cosiddette famiglie sospese davanti all'ADI Design Museum, dove è in corso il forum sulla rigenerazione urbana promosso dal comune. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Rigenerare Milano", iniziati dai cantieri fermi, denunciando il blocco delle pratiche edilizie legate anche alle inchieste sull'urbanistica. Secondo il comitato ci sono famiglie che hanno acquistato casa e che oggi si ritrovano senza l'abitazione e senza i soldi investiti. La richiesta è un incontro urgente con l'assessora alla rigenerazione urbana Anna Scavuzzo e con i dirigenti comunali, oltre a tempi certi per sbloccare le autorizzazioni. Il comitato chiede inoltre al sindaco Giuseppe Sala di promuovere un intervento legislativo nazionale sulla vicenda. Un uomo di 31 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un carabiniere all'interno del CPR di Via Corelli. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina nella stanza di osservazione sanitaria della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe stretto una maglietta attorno al collo del militare, tentando di strangolarlo. Sono intervenute le forze dell'ordine presenti nel centro e il 31enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Il carabiniere è stato visitato sul posto e poi accompagnato al policlinico per accertamenti in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
2: Topico.

0: avere una propria autonomia che ovviamente per la spesa imprevista rischia di non essere raggiunta, insomma.
1: Fratelli d'Italia e Rete Civica si sono astenuti al voto. L'intento della legge è buono, spiega Alessandro Aragona, relatore di Fratelli d'Italia, ma rimangono dei dubbi.
2: La legge di fatto su tante cose in realtà oggi non decide, rimanda poi una successiva delibera di giunta a tutte quelle che sono i criteri e le tipologie di spesa, nonché anche appunto i beneficiari, quindi la platea dei beneficiari, e quindi per noi oggi è apparsa un po' come una delega in bianco, sulla quale è anche il motivo per il quale poi ci siamo astenuti nel voto.
1: Il prestito, come si evince dalla legge, non sarà a fondo perduto e servirà a coprire solo bisogni primari.
0: C'è un tutoraggio, c'è un accompagnamento, c'è un'educazione finanziaria che viene affiancata a questo percorso proprio per permettere una valutazione puntuale della situazione del nucleo familiare e di accompagnare le persone nella restituzione del credito. Tra l'altro il tasso di restituzione è molto alto, si dimostra che è una misura sostenibile nel tempo e che va incontro alle esigenze particolari delle famiglie.
1: Secondo Aragona, la garanzia regionale deve essere l'estrema ratio.
2: La presenza del fondo di garanzia regionale, che ovviamente va benissimo, non deve essere considerato come qualcosa da attivare nel caso qualcuno non paghi. Certo, verrà attivato nel caso qualcuno non paghi, però noi dobbiamo fare in modo che le persone a cui noi concediamo questo credito aggiuntivo abbiano tutte le caratteristiche per restituire questo credito.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate! Al via la stagione di Earth a Modena, con un nuovo spazio tutto da scoprire, la sala grande del Teatro delle Passioni. Sandro Lombardi e Pascal Rambert la inaugurano con Viaggio a Hong Kong, in prima assoluta dal 23 ottobre al 1 novembre. Un'occasione speciale per scoprire un nuovo spazio e condividere l'emozione del teatro. Scegli il tuo posto. Acquista ora i biglietti su modena.emiliaromagnateatro.com.
5: Contro il caro vita e contro la guerra è il momento di far sentire la nostra voce. Assemblea cittadina, in vista della giornata di lotta e sciopero generale del 30 ottobre e della mobilitazione internazionale dei portuali. Assemblea cittadina, lunedì 19 ottobre, ore 18, Costa Arena, in Piazza Gardino 48, Bologna. Costruiamo insieme la mobilitazione. Scendiamo in piazza. Lunedì 19 ottobre, ore 18, Piazza Gardino 48, Bologna. Info bologna@usb.it.

0: Grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exa-TR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
1: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.

0: there you go, Deep Purple there on the Painter.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica,

0: aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
1: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Popolare Network.
1: L'Ucraina è sempre più vulnerabile e isolata. In pochi giorni è saltata due volte la condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e da oggi è ridotta anche la copertura internet garantita da Starlink, usata dall'esercito di Kiev e pagata dal Pentagono. Zelensky chiede aiuto agli europei. Gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. E intanto il capo dell'FBI Patel, fedelissimo di Trump, è atterrato a Mosca. Il Parlamento sta approvando le comunicazioni del governo in vista del vertice europeo. Dopo il sì del Senato si attende quello della Camera. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. E risponde il Cremlino, non è affar suo. Da Brescia a Potenza passando per Bari, anche oggi tre operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo, trovato ferito e privo di sensi in azienda, avevano tutti più di 50 anni. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra collega Martina Stefanoni, che era stata accreditata per seguire le elezioni. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione. Quella nei confronti di Radio Popolare non è la sola censura operata da Israele verso i giornalisti internazionali in vista del voto. 19:32, buonasera, il giornale di Popolare Network. La guerra tra Ucraina e Russia, gli sviluppi di questi ultimi giorni hanno messo in luce le crescenti difficoltà da parte di Kiev. È successo anche nelle ultime ore. Zelensky appare sempre più fragile e isolato. Gli ultimi bombardamenti hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica e ci sono parecchi dubbi sul supporto dell'intelligence americana, fondamentale per resistere a Putin. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: Sono tre in questo momento i problemi per l'Ucraina. Il primo: gli attacchi russi si stanno intensificando e nonostante la presunta tregua energetica annunciata domenica da Trump, continuano a colpire proprio i siti energetici, sui quali pesano già quasi 5 anni di guerra. Mosca sostiene che Kiev stia colpendo ancora le sue raffinerie. Zelensky nega e chiede alla Casa Bianca di fare pressioni sul Cremlino. Secondo problema: in 24 ore almeno 2 ondate di attacchi russi non sono state segnalate dagli Stati Uniti attraverso i satelliti americani, non sono scattati gli allarmi, la gente non si è potuta proteggere. Secondo alcuni media, la Casa Bianca avrebbe minacciato proprio l'interruzione nel passaggio di informazioni in assenza di uno stop totale agli attacchi sulle raffinerie russe. Trump nega, ma i dubbi restano. Zelensky a Londra, domani sarà a Bruxelles, sta chiedendo agli europei aiuto anche su questo fronte. Ultimo problema: da oggi non c'è più la piena copertura della rete internet garantita da Starlink di Musk. L'esercito ucraino la usa per comunicare, ma anche per i suoi sistemi di difesa e di attacco. Il servizio è pagato dal Pentagono. Alcuni consiglieri di Zelensky hanno detto chiaramente come tutto questo non possa essere solo un insieme di coincidenze.
1: In questo contesto così delicato, il capo dell'FBI Kash Patel, fedelissimo di Trump, è appena arrivato a Mosca. Avrà una serie di incontri. Il motivo del viaggio non è stato reso pubblico. A questo punto, quindi, abbiamo sentito, per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia sarà determinante la variabile del passaggio di informazioni di intelligence tra Washington e Kiev, dal quale dipendono spesso gli allarmi per la popolazione ucraina. Sentiamo la testimonianza di Laura Tognoni, che lavora per le ONG WeWorld a Kiev.
3: Purtroppo gli attacchi continuano, sia di giorno che di notte, si sentono forti esplosioni. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo, questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio.
1: È in corso alla Camera il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del vertice europeo. Stamattina il Senato aveva approvato le 2 risoluzioni della maggioranza, una generica e una sull'Ucraina, in cui si ribadisce il sostegno a Kiev. La Camera farà lo stesso tra poco, la maggioranza è scontata. Sul piano politico la giornata è caratterizzata dalla presa di distanza di Meloni da Trump. La Premier ha criticato l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Mosca ha risposto con toni minacciosi. prima di tutto non sono affari suoi, secondo, tornare alla frase 1, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Da Roma, Anna Bredic.
0: Una volta c'era Meloni che avrebbe voluto dare il premio Nobel per la pace a Trump, oltre a rimanere in silenzio sulle minacce di aggressione alla Groenlandia. Le cose sono cambiate, la campagna elettorale è ormai nel vivo e la trattativa direttamente con Putin da parte di Trump per il gas russo mette lei e tutta l'Europa in un angolo. E allora, dopo giorni di silenzio, le comunicazioni sul Consiglio europeo sono state l'occasione per una virata, una critica diretta a Trump, a cui dice che la scelta di un accordo con Putin sul gas è rischiosa. Il risultato è dubbio, dice, i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina. In attesa forse di capire se e di quanto sarà la sconfitta di Trump alle elezioni di novembre, Meloni si pone sotto l'ombrello di Bruxelles. Per quanto riguarda la guerra, chiede un negoziatore europeo, altrimenti, dice, si avanza il tentativo dei tre paesi per un negoziato che sia a nome di tutti. Una scelta interessata, una posizione meno di attacco nel momento in cui il governo sta trattando con Bruxelles sulla flessibilità per l'energia e per l'aiuto alle famiglie per le bollette. Sono queste le parti più rilevanti del discorso di oggi, un po' più istituzionale degli altri, meno colpe alle opposizioni. Sull'Ucraina, durante l'intervento, Meloni non ha risparmiato attacchi a Putin. Bisogna evitare un nuovo imperialismo sovietico in Europa, dice. Ma quando è stato il momento di votare, anche la destra si è divisa. Due risoluzioni, una sola sull'Ucraina, con toni meno duri verso Mosca per non entrare in conflitto con la Lega, ma anche un tentativo di dividere l'opposizione sperando che la votassero anche i 5 Stelle, cosa che non è accaduta. Linea allo studio.
1: Per quanto riguarda le opposizioni, ancora una volta i partiti del campo largo sono andati divisi. Hanno presentato 5 diverse mozioni e ancora una volta il nodo della discordia è la politica nei confronti dell'Ucraina, anche se la senatrice 5 Stelle Maiorino dice ai nostri microfoni alla fine un accordo si troverà.
4: Io sono convinta, no, sentito anche il presidente Conte lo ha di recente espresso, che una soluzione si trova, perché l'obiettivo è lo stesso per tutti. Ci sono delle sfumature, diciamo, delle modalità con cui raggiungere questo obiettivo, di cessare, arrivare più presto a cessare il fuoco, ad una tregua, ad una pace. La questione delle armi rimane ancora un punto, ma io sono certa che una volta che ci si mette a un tavolo sul programma quello si trova.
1: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa Bresciana. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese per il quale si indaga per omicidio colposo. Da ormai 3 giorni da Genova a Taranto proseguono le proteste degli operai ex Ilva, da una parte contro la serrata degli stabilimenti del nord annunciata da Acciaieria d'Italia in amministrazione controllata, dall'altra contro l'inerzia del governo per la situazione di Taranto. Oggi il ministro Urso ha promesso che si sta lavorando per recuperare il materiale per alimentare gli stabilimenti del nord, ma ci vorranno mesi, ha detto il ministro. Così a Genova gli operai hanno occupato la prefettura, mentre in Puglia continuano i blocchi alla distribuzione di carburanti. Ieri il governo aveva varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti dell'indotto, ritenuto insufficiente dai sindacati, e mantenuto l'attuale fermo di produzione in attesa della Corte di Cassazione il 20 ottobre. Entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee programmatiche di bilancio varate ieri dal Consiglio dei Ministri. I tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione Europea, ma ormai la tanto anelata manovra elettorale non c'è più. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Difficile che il 20 ottobre la prima bozza di legge di bilancio arrivi in Parlamento, più probabile sia in prossimità dell'inizio dell'esame a novembre. In questi giorni vengono al pettine anni di assenza di politica economica uniti al peggioramento generale delle condizioni. Il governo non sa che fare. A Bruxelles sarà inviato un documento che in sintesi dirà che la legge non toccherà i saldi di bilancio e il risanamento dei conti, che per essere mantenuti in ordine hanno beneficiato di quasi 40 miliardi di tasse in più versati dai lavoratori nei 5 anni di legislatura per il fiscal drag, soldi che vanno appunto a finire, causa assurdi parametri europei, nel risanamento. E così, oltre 14 miliardi, di cui 7 di indebitamento per le armi, la manovra difficilmente andrà oltre 7-8 miliardi aggiuntivi, probabilmente presi dove il governo non avrebbe voluto, banche, compagnie energetiche, gioco d'azzardo, visto che margini di bilancio non ce ne sono. La trattativa con l'Europa diventa chiave. Si tratterà di capire se dentro i 7 miliardi per l'energia della clausola di salvaguardia almeno una parte potranno essere usati per aiuti immediati a imprese e famiglie. Solo a quel punto il governo potrà valutare se c'è spazio, ad esempio, per quel taglio di tasse che ad oggi sembra uscito dai radar, causando le tensioni che hanno fatto saltare la discussione ieri in Consiglio dei Ministri, o se andrà avanti con l'ennesima botta di bonus, certo ben lontani da quei fasti che la maggioranza auspicava alla vigilia delle elezioni.
6: Verso le elezioni in Spagna il 29 novembre il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez recupera sul vantaggio finora netto dei popolari. L'ultimo barometro del Nazionale Centro di Ricerca Sociologica Spagnolo dà ai socialisti al 34%, col Partito Popolare fermo al 22%, con Vox che però cresce al 17%. Sánchez ha indetto il voto anticipato dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa al Congresso e l'emergenza abitativa è una delle questioni chiave della sua campagna elettorale. Un'emergenza che resta aperta dopo anni di governo socialista. César Rendueles insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
7: Per i settori più moderati del governo, soprattutto per il PSOE, realmente intervenire nel mercato immobiliare è una linea roja, perché è come uno dei.
8: Per le fazioni più moderate del governo, in particolare il Partito Socialista, intervenire sul mercato immobiliare rappresenta una linea rossa e questo è un punto di convergenza tra la sinistra moderata e la destra. Questa posizione di non intervento è stata mantenuta sia dai governi socialisti che da quelli conservatori, che la considerano una componente fondamentale del modello economico capitalista da loro sostenuto. Naturalmente l'ala più a sinistra del governo ha sostenuto con forza e sollecitato un intervento sul mercato abitativo, eppure questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzerà il voto, data la diversità e la complessità della Spagna. Tuttavia credo e spero che questa ondata di mobilitazione possa incoraggiare i disillusi a votare e a impegnarsi politicamente.
7: Este processo de movilización, digamos que puede animar a votar y a intervenir políticamente a gente que estaba un poco desencantada del fin del ciclo político anterior.
6: Cambiano le multe per eccesso di velocità, ogni chilometro oltre il limite sulle autostrade verrà punito con 10 euro di multa. È questa la norma più contestata del nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2028 senza necessità di ulteriore approvazione parlamentare. Sono due minorenni responsabili delle aggressioni a bordo della minicar nera contro 7 passanti nel quartiere romano di Monteverde. I ragazzi di 16 e 17 anni hanno un precedente per un furto commesso assieme e avrebbero dichiarato di aver agito per noia la notte tra il 4 e il 5 ottobre. La vittima più grave è l'attore Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. Il fascicolo per tentato omicidio passa adesso alla procura dei minorenni. Le autorità di Israele hanno revocato il visto di ingresso nel paese alla collega di Radio Popolare Martina Stefanoni. Il visto le era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro senza spiegazioni. E Martina non è la sola cronista occidentale che non potrà seguire il voto nel paese perché è stato censurato. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini.
9: Una riga secca senza spiegazioni. Le circostanze relative al suo caso sono cambiate. La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano che le ha revocato il visto per entrare nel paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre. Aveva ottenuto non solo il visto, ma anche l'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail, sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l'unico negli ultimi tempi. Il paese, che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l'operato delle IDF non fosse sotto i riflettori. Per Israele c'è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile. Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.
10: Le
6: Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network e le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
3: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico, a seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savage Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
1: Oh, bene bene, eccoci qua, bentrovate a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fuggita. Sta per iniziare la 24esima puntata della 42esima stagione di Blues Train. Mamma che roba. È lo spazio blues, cos'è Blues Train? Lo spazio blues di Radio Città Fuggita, in onda tutti i mercoledì sera, rigorosamente in diretta. L'ascolto ovviamente è possibile sintonizzandosi sui 100-300 della classica FM o collegandosi con il DAB nelle regioni che è già coperte da questo servizio, come l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. La trasmissione normalmente si divide in due parti. Nella prima c'è un approfondimento su un bluesman, una blueswoman, un evento. Nella seconda parte si dà spazio più alla musica, con poche parole e più musica. Oggi vediamo un po' la scaletta cosa prevede. Nella prima parte, quindi dedicata a un personaggio, il personaggio è Louisiana Ren in questo caso, tutta la prima mezz'ora è dedicata a lui, ci ascolteremo diversi pezzi, guarderemo un po' di alcune notizie che riguardano la sua persona, specialmente nella quello che l'ha segnata nell'adolescenza, da quando era bambino, ma anche con la parte più musicale. Nella seconda parte dobbiamo ascoltarci Junior Kimbrough, una vecchia conoscenza per Blues Train, Karen Carroll with the Mississippi Grave Diggers, poi Kenny Neal, Magic Sam e se ci rimarrà spazio anche Bombino con Elmore James. Iniziamo subito allora con questo primo brano di Louisiana Red. Adesso andiamo a vedere chi è stato un grandissimo personaggio, un grandissimo bluesman. Alabama Train è il titolo, lui è Louisiana Red.

Allora, era Louisiana Red, da questo album che siamo appena ascoltati, A Different Shade of Blues, The Woodstock Session. E, dallo stesso album ci seguiamo un altro pezzo, ma prima volevo leggere un paio di note. Il suo nome è Iverson Minter, nasce il 23 marzo 1932, morirà poi il 25 febbraio del 2012. È noto professionalmente, sì, come dicevo prima, come Louisiana Red. È stato un chitarrista, un armonicista e un cantante blues statunitense, che ha registrato oltre 50 album, maestro della tecnica slide, la chitarra ovviamente. Ha suonato sia in stile acustico tradizionale che elettrico urbano, proponendo dei testi molto profondi, testi sinceri, spesso narrando alcune vicende personali. La sua carriera annovera collaborazioni con artisti del calibro di Muddy Waters, John Luke, Eric Burton e tanti altri. E allora andiamo a ascoltarci questo secondo pezzo, Take Your Time, il titolo, sempre dall'album A Different Shade of Blues, The Woodstock Session.

E allora, Louisiana Red, Louisiana Red nasce, dicevamo, il 23 marzo del 1932 a Bessemer in Alabama. E Louisiana Red perde i genitori in tenera età. La madre morì di polmonite poco dopo la sua nascita. Il padre fu linciato da Ku Klux Klan nel 1937, a soli 5 anni aveva Louisiana Red. Evento questo che spinse i parenti, una zia pare, a affidare un orfanotrofio. Dopodiché uscì dall'orfanotrofio, visse un po' con la nonna, con un zio a Pittsburgh, insomma, si era un po' incasinato, diciamo. Hey, I'm Louisiana Red, dall'album The Best Of.

Louisiana Red a 16 anni mentì sulla propria età per arruolarsi, visto che come se la passava non se la passava proprio bene, e decide di arruolarsi nell'esercito statunitense prestando servizio in Corea. Ma lui durante la guerra di Corea, appunto, assegnato a un battaglione di lavoro, trascorreva le serate cantando blues con grande vigore presso il circolo creativo militare. Insomma, cercava di farsela passare. Free to ride, Louisiana Red.

Tornato dai militari, comincia a registrare, a suonare dal vivo, suonare, suonare, ma anche a registrare tanti dischi e mantiene dei ritmi intensi di registrazioni e di esibizioni per tutti gli anni 60 e anche 70, lavorando in sessioni per etichette quali la famosa Cass, la Checker, l'Atlas, la Glover, la Tomato e tante altre. Come molti musicisti blues, Minter faticò a lungo a guadagnarsi da vivere nel suo paese natale, negli Stati Uniti. Per questo, nei primi anni 80, si trasferì in Germania, in Europa, dove con grande soddisfazione trovò un pubblico molto più ricettivo verso il suo sound essenziale. Dal 1983 visse ad Hannover, in Germania, e da lì, facendo base appunto ad Hannover, girò per un po' tutta l'Europa, arrivando anche in quel di Imola, qui in Italia, a un vecchio teatrino, se non sbaglio, vado a memoria, il Teatro Lolli, in quel di Imola appunto, dove fece un concerto direi memorabile. Ride on Red, Ride on Louisiana Red, da questo album Back to the Black Bijou. Louisiana Red lo troviamo insieme a Little Victor Juke Joint, in questo Red on Red, Ride on.

continuò a suonare Luis La Red, a esibirsi in tournée, tornando anche regolarmente negli Stati Uniti, ma stava meglio sicuramente in Europa, come tanti musicisti dell'epoca. Rimase lì negli Stati Uniti e continuò a suonare in giro tra l'Europa e appunto gli Stati Uniti fino alla sua morte. La sua morte che avvenne nel 25 febbraio del 2012. E il chitarrista inglese Michael Messer testualmente: "Sono molto addolorato nel dover dare una triste notizia nel mio caro amico Luis La Red, è morto questa mattina. Aveva avuto un ictus lunedì prima, entrò in coma e poi arrivederci all'età di 79 anni. Beh, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo per quanto ci riguarda, The Black Bijou è il titolo, Luis La Red and the Victor's Juke Joint. Eccolo che parte, ci vediamo nella seconda parte di Blues Train, a dopo.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
0: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Eccoci qui, siamo tornati, questo è Blues Train, la seconda parte, Blues Train, spazio blues, qui a Radio Città Fujiko. Ci stiamo ascoltando ovviamente del blues, siamo ascoltati Junior Kimbun da questo album Sad Days and Lonely Nights, e il pezzo era appunto Sad Days and Lonely Nights. Junior Kimbun, questo disco qua non ci sono una seconda ripresa, diciamo, nessuna sovraincisione, nessuna ultima possibilità. A volte è terribilmente avvincente Junior Kimbun. Suona il blues con un tocco grezzo ed è brillante allo stesso tempo, oscuro e ipnotizzante. È stato registrato al Junior Kimbun Juke Joint a Tullahoma, nel Mississippi, nell'aprile del 1993. Accompagnano Junior Kimbrough, Cedric Jackson alla batteria, Gary Burns al basso, Kimbrough alla chitarra, alla voce, Kenny Brown alla chitarra e alla chitarra slide. Ci ascoltiamo un secondo pezzo, The Crumbling Kingsnake.

Era Junior Crimbo un grande personaggio, come dicevamo prima. L'album si chiama Evolution Revolution. Il titolo del brano invece è What's the Hip? Lei è Karen Carroll with the Mississippi Grave Diggers.

Era Karen Carroll con i suoi Mississippi Grave Diggers. È la voce adesso di Kenny Neal, grande chitarrista, ma anche armonicista e anche cantante. Insieme qui si fa combinare da Luke Patterson ai keyboards, Noel Neal o Darrell Neal si alternano al basso e Ken Johnson alla batteria. È un lavoro per l'Alligator, la famosa etichetta discografica, e il brano, l'album è Blush You Blood, ed è il titolo stesso del brano, Blush You Blood, Kenny Neal.

Ok, questo era Kenny Neal, ultimo brano, Baju Blood, anzi penultimo brano, adesso sta per partire Bombino, grande chitarrista, esponente del Desert Blues, così viene definito. E io vi saluto, anzi prima rammentiamo un po' qual è stata la scaletta di quest'oggi. Ci siamo ascoltati nella prima parte Louisiana Red, dedicata interamente a lui. Intanto sotto le note Bombino stanno arrivando, un grande chitarrista. Quindi andiamo in fretta. Louisiana Red, poi Junior Kimball, Karen Carroll, Kenny Neal e per chiudere appunto Bombino. Io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana con Blues Train qui da Radio Città Fujiko. Ciao a tutti e a tutte.

21.06 in questo momento, un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fucì, con un nuovo appuntamento di Controvento, come sempre al mercoledì sera dalle 21 alle ore 23, a tenervi compagnia c'è il sottoscritto e naturalmente le sonorità sono quelle solite, insomma, sonorità di nicchia, ricercate, belle, insomma, da ascoltare, belle anche per trascorrere due ore di, all'insegna della gran bella musica che offre poi 24 ore su 24 questa emittente radio, Radio Città Fucì, storica emittente, ormai portabandiera di tutto ciò che è contro il mainstream, insomma, pensiamo di rappresentare veramente nelle diverse trasmissioni, sia da un punto di vista informativo, sia da un punto di vista musicale, insomma, qualcosa di importante, insomma, qualcosa che difficilmente poi la si ascolta nelle radio mainstream, ma anche su tutto ciò che rappresenta il generalismo sonoro, il piattume sonoro che purtroppo ci circonda. Noi cerchiamo di portare ognuno secondo le proprie sensibilità, insomma, di portare in radio settimanalmente qualcosa di interessante, qualcosa che possa arricchire ognuno e ognuna di voi. Benissimo. Anche questa settimana tante cose interessanti. Iniziamo, non faccio il sommario delle cose che ascolterete nelle prossime due ore, insomma, restate con noi, questo è l'invito garbato del sottoscritto. Tante cose belle, novità discografiche, riascolti dal passato e tanta bella musica. Allora, ci siamo e naturalmente andiamo subito a presentare quella che ha rappresentato la sigletta, questo progetto, insomma, che ci fa da preludio in quello che ascolteremo nelle prossime due ore. E abbiamo deciso di parlare, è doveroso, insomma, di Kahil El-Zabar, questo percussionista straordinario che è stato riconosciuto percussionista dell'anno da parte della prestigiosa rivista Down Beat, riconoscimento che poi giunge come la naturale conferma di una carriera cinquantennale, insomma, spesa al confine tra avanguardia jazz, radici africane, insomma, misticismo sonoro, mastermind della scena di Chicago e figura chiave dell'Association for the Advancement of Creative Musicians. E Zabar, insomma, ha ridefinito, insomma, il ruolo delle percussioni nel jazz contemporaneo, trasformandole da semplice intelaiatura ritmica a vera e propria ossatura spirituale e compositiva. Ciò che distingue, insomma, il percorso di questo artista da quello di molti altri polistrumentisti, insomma, è questa sua capacità di fondere come dire, il misticismo rituale africano con le strutture audaci dell'avanguardia afroamericana. Insomma, la sua strumentazione poi non si limita ai piatti o al rullante, alla batteria tradizionale. Al centro del suo universo espressivo si trovano, insomma, gli strumenti poliritmici ancestrali come la kalimba, che è, insomma, una sorta di pianoforte a pollice africano, insomma. Poi ritroviamo l'ambira, il balafon, il djembe, insomma, attraverso questi timbri poi El-Zabar costruisce trame ipnotiche e interattive che guidano, insomma, l'ascoltatore in questa dimensione trascendente, insomma, dimostrando che il groove non è solo un movimento fisico, ma, insomma, anche meditazione collettiva. E abbiamo aperto con Jaben Shat da questo suo vecchio album del 2020 che si intitola American The Beauty. Abbiamo deciso di aprire con lui. Restiamo sempre in compagnia delle belle atmosfere, questa volta un artista che avete sentito e risentito nelle mie trasmissioni. Stiamo parlando dell'egiziano, del nubiano, insomma, ecco, per essere più corretti, Ali Hassan Kuban. Il pezzo che ci ascoltiamo è Kubana. Restate con noi, siete su Radio Città Fucì.

Olivier Saint-Cuban, definito insomma il padre nobile della musica nubiana, artista scomparso, ricordiamolo, nel 2001, è stata una delle figure più affascinanti e rivoluzionari della world music del secolo scorso, cantante, clarinettista, autore insomma di origini nubiane, trasferitosi poi al Cairo. L'artista ha avuto il grande merito, il merito storico, insomma, di strappare la tradizione musicale della sua terra natia dall'isolamento rurale, di proiettarla nelle metropoli globali, fondendo poi l'anima ancestrale del Nilo con la travolgente energia del funk, del jazz, del pop urbano. Ciò che rende poi unica insomma la proposta artistica di Cuban è sicuramente la sua audace intuizione di modernizzare la musica nubiana senza snaturarla, insomma, tradizionalmente legata a melodie pentatoniche, insomma, i ritmi ipnotici del def, questo grande tamburo a cornice, e naturalmente all'uso di strumenti acustici. Insomma, la musica nubiana trovava in Cuban un interprete pronto a spalancare le porte degli strumenti occidentali. Artista che abbiamo conosciuto anche per noi addetti ai lavori, abbiamo conosciuto tardi e solamente grazie alle pubblicazioni dell'etichetta tedesca, la Piranha Records, che gli pubblicava i suoi primissimi lavori. Insomma, comunque ho iniziato ad apprezzare Olivier Saint-Cuban un quarto di secolo fa, insomma 25 anni fa circa, insomma, e non ero il solo, insomma, in questa schiera di fan delle sue sonorità. Questo era un album di qualche tempo fa, si intitola Real Nubian, e da cui abbiamo estratto la bellissima Cubana. Bene, adesso vado a parlarvi di un album uscito quest'anno, si intitola The Hark, album a firma di Anthony Joseph, e che insomma rappresenta la seconda parte di un ambizioso dittico concettuale avviato con il precedente Rowing Up River to the Gut, Our Names Back, nato dalle medesime sessioni di registrazioni. Album condivide con il suo predecessore insomma la produzione di Dev Okumu, è una formazione straordinaria di musicisti di punta della scena jazz ed eclettica britannica e internazionale. Insomma, se il capitolo precedente esplorava il viaggio di ritorno, insomma la riappropriazione delle radici, di Herc eleva il discorso su una traiettoria afrofuturista, se vogliamo cosmica e surreale, album che immagina una vera e propria nave spirituale capace di viaggiare nel tempo e nello spazio, insomma, per ricucire la memoria frammentata della diaspora africana e caraibica. Gran bel progetto, insomma, ma non scopriamo nulla di nuovo con Anthony Joseph. Lo ascoltiamo in una traccia che abbiamo inserito in playlist questa settimana, particolarmente bella, si intitola Your Bird and I, Anthony Joseph a Controvento e a Radio Città Fusico.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

21.35 dopo la pubblicità ritorniamo in diretta con Controvento e siete sempre in compagnia di Salvatore Titolo, come sempre fino a tenervi compagnia fino alle ore 23 con l'itinerario sonoro che abbiamo scelto questa settimana. Apriamo questo secondo segmento con questa formazione che mi amo particolarmente, loro sono l'Atlantis Jazz Ensemble, una delle formazioni più apprezzate e rappresentative della scena spiritual e model jazz contemporanea nordamericana. Ensemble che, ricordiamolo, nasce in Canada, ad Ottawa, nel 2013 da un'idea del pianista e compositore Pierre Chrétien e del sassofonista alto Zachary Franz, entrambi, ricordiamolo, già colonne portanti della celebre e acclamata formazione Afrobeat Soul Jazz, loro si chiamano The Soul Jazz Orchestra, che vi ho trasmesso spesso in passato e quant'altro. Il nome del gruppo richiama il mito del continente perduto, come l'Atlantide ideale, insomma la loro musica si colloca metaforicamente insomma tra le sponde dell'Africa, dell'Europa insomma e delle Americhe, esplorando le correnti e i flussi culturali del jazz su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ricordiamoli, in questo periodo sono in giro per l'Europa, insomma stanno presentando la loro ultima pubblicazione che è uscita nel 2026 a conferma di quanto di buono sapevamo di questo ottimo collettivo. Il pezzo che abbiamo ascoltato invece era estratto dall'album precedente e particolarmente bello, da Celestial Suite, uscito nel 2023. Il brano si intitola Meditation, Atlantis Jazz Ensemble. Cambiamo scenario sonoro con la prossima proposta. Andiamo ad esplorare altre sonorità con i Duran Jones Indication, band considerata tra i principali insomma collettivi, capofila insomma del movimento di rinascita dello Sweet Soul, del Retro Soul, insomma del contemporary R&B d'oltreoceano, capace insomma di unire insomma la potenza grezza e viscerale del soul del sud degli States con insomma le armonie delicate e del Chicago soul e il dinamismo del funk e dalla disco. Li ascoltiamo in questa traccia che abbiamo inserito in playlist, il pezzo sentito è particolarmente bello, fra l'altro insomma si chiama Flower Moon, Duran Jones and Indication, Flower Moon, eccolo a voi.

Bene, andiamo a parlare di una nuova uscita. Si tratta di Roy vs Los Angeles, è il nuovo disco del Calibro 35, pubblicato proprio questa settimana per l'etichetta milanese Record Kicks. Nuovo progetto particolarmente affascinante, che segna, come dire, un vero e proprio ritorno alle origini del genere crime noir per il gruppo, ma con un respiro internazionale e un'impostazione concettuale ancora più matura. L'album nasce, ricordiamolo, come colonna sonora originale dell'omonimo documentario diretto da Francesco Zippella, fra l'altro premiato con un Nastro d'Argento, dedicato all'universo narrativo, alla vita e alle ossessioni di James Ellroy, uno dei grandi maestri del noir americano contemporaneo. I Calibro 35 hanno preso, insomma, le parole, le atmosfere cupamente affascinanti dello scrittore e le hanno trasformate in un paesaggio sonoro teso, insomma, se vogliamo, crepuscolare, ad altissima carica drammatica. L'album si sviluppa lungo 12 tracce che ricreano la Los Angeles notturna, se vogliamo, violenta, magnetica, raccontata nei bellissimi romanzi di Roy, che abbiamo amato tutti. Abbiamo inserito un pezzo in playlist per presentare questo straordinario nuovo progetto del Calibro 35. Il pezzo invece si intitola LSD on Sunset Boulevard.

E vi presentiamo un'altra nuova uscita. Ci spostiamo in Brasile, a questo punto andiamo a presentarvi, e l'abbiamo già ascoltato, questi sono i Keisha Kubo, che sono usciti con una nuova produzione che arriva dopo le atmosfere raffinate, insomma, ricche di ospiti vocali dei precedenti progetti, Angela del 2020 e Gora del 2023, impreziosito dalle voci di Xenia Franza e Zé Leonidas, trio paulista, insomma, composto da Enrique Gomidi al pianoforte, João Fidelis alla batteria, Noah Strotter al basso. Torna alla sua, se vogliamo, essenza originaria, il trio acustico elettrico. E l'album Ultra Cooked, un titolo che poi scherza sia sulla cultura ritmica sia sul virtuosismo ormai strafatto e naturale dei tre musicisti, insomma, e si presenta come una sorta di celebrazione senza filtro, insomma, della memoria musicale brasiliana, riletta attraverso una lente fresca, surrealista, irresistibilmente, insomma, ritmica. Il cuore dell'album, insomma, si fonda su una doppia anima: da un lato l'omaggio destrutturato, insomma, ai grandi maestri della musica popolare brasiliana e dello choro, e dall'altro una serie di composizioni originali che poi ne mostrano ormai la maturità espressiva. Il singolo apripista dell'album, insomma, è quello che avete appena ascoltato. Si trattava di Espresso Dois Dois Dois Dois, pezzo che, insomma, è un classico di Gilberto Gil. In questo caso viene spogliato, insomma, dalla forma puramente canzonettistica per diventare una corsa funk jazz indiavolata, dove il piano di Gomidi rincorre, insomma, le trame ritmiche spezzate e poliritmiche di Fidelis. L'album Ultra Cooked, avremo modo di presentare altre, come dire, altri brani del lavoro nel corso delle prossime settimane. Restiamo sempre in Brasile. Un altro album che vado a presentarvi, anche questa è una novità discografica, è il nuovo progetto che vede la cantora, compositora e multiartista serpigana Eloa. L'album si intitola Arida, pubblicato questa settimana per l'etichetta La Fia Culturale in collaborazione con Libby Music, e si tratta del quarto album in studio dopo l'apprezzatissimo ID del 2022, e rappresenta senza dubbio una profonda opera di, come dire, di ricerca antropologica e musicale, insomma, attorno all'identità del semiarido brasiliano, il sertão. In Arida, insomma, Eloa ribalta il pregiudizio coloniale del sertão, visto solo come terra di siccità e di privazione. Il disco propone invece una nuova lettura di quest'area del Brasile, inteso come territorio di abbondanza, insomma, guidato dalla intersezione fra le radici afro-indigene, come quelle del popolo Cariri-Xokó, e naturalmente le stratificazioni storiche arabo-africane che hanno attraversato la formazione culturale della regione. Progetto che unisce canti e rituali, ritmi di matrice afro-brasiliana, strumenti tradizionali del nord-est e naturalmente sonorità contemporanea, creando un ponte tra la memoria ancestrale e l'avanguardia musicale. Anche in questo album tante collaborazioni. Nel pezzo che andiamo a presentare ritroviamo l'ottima Luigi Luna, che abbiamo imparato a conoscere, e Liu Kid. Il brano si intitola Dança Anch'esi Dança. Eloa, ecco la voi.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
5: Contro il caro vita e contro la guerra è il momento di far sentire la nostra voce. Assemblea cittadina, in vista della giornata di lotta e sciopero generale del 30 ottobre e della mobilitazione internazionale dei portuali. Assemblea cittadina, lunedì 19 ottobre, ore 18, Costa Arena, in Piazza Gardino 48, Bologna. Costruiamo insieme la mobilitazione. Scendiamo in piazza.

22.09, ritorniamo in diretta dopo le informazioni commerciali con Controvento, con Salvatore Titolo, fino alle ore 23 andiamo ad aprire la seconda parte della nostra playlist, del nostro itinerario sonoro di questa settimana, e lo facciamo con un pezzo straordinario, Sun and Moon, che avete appena ascoltato, uno dei brani, se vogliamo, più toccanti, intimi e spirituali della poliedrica, polistrumentista, cantautrice e produttrice di Seattle, Brittany Davis, estrapolata dal suo album in studio Black Thunder, album pubblicato per l'etichetta Loose Groove Records. E mentre gran parte del lavoro dell'artista spazia tra il pop futurista, il funk viscerale, l'R&B elettronico, e Sun and Moon si distingue per questa sua impronta spiritual jazz ed essenziale. Il pezzo si apre con linee di pianoforte essenziali ed evocative, insomma, suonate dalla stessa Davis, che sfociano nell'ingresso di questo contrabbasso upright, scuro, pulsante, di questa batteria jazz morbida e avvolgente. La voce poi di Brittany Davis, ricordiamolo, cieca dalla nascita, è dotata di un orecchio assoluto e una sensibilità timbrica straordinaria, poi guida l'ascoltatore in questa sorta di meditazione sul bilanciamento degli opposti, la dualità, il sole, la luna, la luce e l'ombra, insomma, e naturalmente la guarigione spirituale. Brittany Davis con Sun and Moon ad aprire la seconda parte di Controvento. Noi andiamo a presentare il resto della nostra playlist, mi raccomando, restate con noi. Adesso ci ascoltiamo Sam Mitnick, questo producer inglese che, insomma, si sta facendo notare in questo periodo. L'album è un EP appena pubblicato e segna l'esordio dell'artista.

questo è un estratto da, dalla nuova produzione, il nuovo album per, la, per gli Ezra Collective. L'album si chiama Here Because of Hope. Il pezzo che abbiamo ascoltato invece era All I Need, con il featuring dell'ottima Leona Lewis. E, formazione che, insomma, dopo aver conquistato, ricordiamolo, il Mercury Prize ed essersi affermati, insomma, come leader indiscussi del nuovo contemporary jazz britannico, è uscito con questo lavoro straordinario, sicuramente una tra le produzioni più belle di questo 2026, per il quintetto composto da Femi Coleoso alla batteria, TJ Coleoso a basso, l'ottimo Joe Harmon Jones alle tastiere, al pianoforte, e poi ritroviamo Ife Egungiobi alla tromba, James Mollison sax tenore. E in questa produzione, ricordiamolo, non scelgono la comodità, album che consta di 17 tracce articolate come una vera e propria architettura narrativa, quasi una sorta di concept album. La band firma questo ideale viaggio profondo nella storia e nella trasformazione della musica della diaspora africana. Il disco si sviluppa poi attraverso tre movimenti distinti, tre atti distinti, tracciando una sorta di cordone ombelicale che parte dalle radici africane e caraibiche e arriva fino al cuore pulsante della metropoli contemporanea, Londra. Album sicuramente da annoverare tra le produzioni più importanti di questo 2026, Here Because of Hope per gli Ezra Collective. Andiamo molto veloci per presentare, insomma, tutte le cose che abbiamo inserito in playlist questa settimana. Adesso ci rispostiamo in Brasile per, insomma, celebrare questa artista, fra l'altro premiata lo scorso anno con il singolo più ascoltato e più amato dalle giovani generazioni. Lei si chiama Sol Smith, l'ascoltiamo in questa bellissima traccia, il pezzo si intitola Bite You. Sol Smith a controvento.

cantautrice eclettica, performer di grido, questa Larissa Silvera, Soul Smith, che ha firmato lo scorso anno questo vero e proprio inno di liberazione, autoaffermazione, insomma, mescolando con disinvoltura pop reggae, sfumature elettropop e naturalmente energia urbana. Il brano prodotto e arrangiato da Felipe Sciotti, e che affronta, insomma, nel testo la fine di questa relazione tossica o deludente, con uno stile diretto, ironico, privo di vittimismi. Il titolo stesso, che gioca con l'espressione bacio, che è un modo di dire informale, quasi sfrontato, per congedarsi da qualcuno, che è diventato poi il ritornello mantra di questa canzone, costruita sulla rivendicazione della propria indipendenza emotiva. Soul Smith.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

Ed eccoci qua per l'ultimo segmento a nostra disposizione. Sono le 22.33, sempre all'ascolto di Controvento con Salvatore Titolo, ancora per qualche minuto. Bene, andiamo ad aprire quest'ultima parte e lo facciamo con una formazione storica brasiliana. Stiamo parlando dei Banda Black Rio, formazione che nasce a Rio de Janeiro negli anni 70, insomma, guidati, insomma, e accompagnati da questo arrangiatore visionario, vale a dire Roberdan Magalhães. La banda Black Rio, possiamo dire che nasce nel cuore di una profonda trasformazione sociale e culturale negli anni 70 nelle periferie, nei quartieri della zona norte di Rio de Janeiro. Si sviluppò un fenomeno giovanile senza precedenti, le baile soul, queste feste danzanti. I giovani afro-brasiliani si riappropriavano, insomma, della propria identità culturale attraverso la musica nera americana, guardando come riferimenti a James Brown, agli Earth, Wind & Fire, la Kool & Gang, e naturalmente contaminando il tutto, insomma, con le proprie radici, sfidando l'emarginazione sociale, il clima oppressivo della dittatura militare allora al potere. La banda Black Rio fu creata appositamente dalla etichetta UE Atlantic su impulso del produttore Marco Mazzola, per diventare la colonna sonora ufficiale di questo movimento, traducendo l'energia delle feste popolari in un sound, se vogliamo, professionale, orchestrale, sofisticato. L'album d'esordio è una pietra miliare assoluta, con tracce iconiche come la title track, che avete fra l'altro appena ascoltato, Maria Fumansa. Poi ritroviamo Casaforte, che è una cover riarrangiata da Edu Lobo. Vidigale, il disco dimostrò che la musica strumentale brasiliana poteva essere incredibilmente ballabile e scalare le classifiche di vendita. Una formazione che poi durò il tempo di 3-4 album, insomma, ma fu un moto incredibile, tracciò anche, se vogliamo, una linea estetica per ciò che riguarda le formazioni che sono venute dopo. Da questo album storico abbiamo ascoltato una prima traccia, vale a dire Maria Fumaça. Ne ascoltiamo una seconda, altrettanto bella, che rende maggiormente la cifra, insomma, della grandezza di questa formazione, che è la risposta brasiliana agli Earth, Wind & Fire. Lo possiamo dire senza tema di smentita. Il pezzo intitolato Take It Ser, agora Banda Black Rio.

siamo andati a spulciare nella nostra memoria e nella nostra nostalgia degli anni 70. Questa era una mia vecchia sigletta, eravamo agli albori della radiofonia, insomma, e Bebù Silvetti, insomma, lo scegliemmo, ma non ero il solo, insomma, eravamo in tanti in quel periodo, insomma, che guardava con interesse a quel movimento che rientrava, diciamo, verso la metà degli anni 70, e con il movimento danzereccio, si guardava la disco, che spesso poi non era soltanto fatto dei sintetizzatori, cassa 4, insomma, musiche per club e quant'altro, era anche un terreno di sperimentazione per arrangiamenti orchestrali come e strumentali, come in questo caso mi vengono in mente la Love Unlimited Orchestra, Vincent Montana Junior, la Salsoul Orchestra e quant'altro. E in questo panorama si inseriva il buon Bebo Silvetti, artista formatosi come pianista classico e jazz tra l'Argentina e la Spagna, seppe cogliere, insomma, lo spirito del tempo, fondendo, se vogliamo, il virtuosismo pianistico con le pulsazioni ritmiche che stavano in quegli anni conquistando le piste da ballo di New York, di Madrid, di Miami. Insomma, il brano, quello che abbiamo ascoltato, estratto dall'album omonimo, Lluvia de Primavera, insomma, poi pubblicato internazionalmente come Spring Rain per l'etichetta Hispanovox, è una pietra miliare, insomma, della musica strumentale, orchestrale dell'epoca, e l'abbiamo inserito come disco nostalgia della settimana, Bebù Silvetti. Bene, un quarto d'ora ancora alla fine della nostra trasmissione. Adesso vado a presentarvi questo artista e lo faccio per la prima volta. Lui si chiama Tony Sarfo, è stato uno dei chitarristi, compositori e band leader più creativi, ma ingiustamente sottovalutati della ricchissima stagione musicale ghanese a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, mentre nomi come Ibo Taylor, Pat Thomas, Guido Blé, Amboley conquistavano la prima scena nazionale ed europea, Tony Sarfo, insieme alla sua formazione, i Funky Afrosibi, talvolta accreditata anche come Afrosibi Band of Afrosibis, esplorava una declinazione di afrofunk particolarmente grezza, se vogliamo, psichedelica, percussiva. Infatti il suono dei funky afrosibi è la perfetta sintesi, insomma, tra l'armonia tradizionale dell'high life dell'Africa occidentale, insomma, e la carica d'impatto del funk afroamericano di scuola James Brown, Sly and the Family Stone, eccetera eccetera. La chitarra di Sarfo guidava la sezione ritmica e armonica, insomma, con questi panning veloci, ipnotici, spesso affiancata da questo organo farfisa o Hammond dal timbro ruvido, lisergico a tratti, insomma, l'impalcatura di tutti i brani, insomma, si poggiava su questo dialogo fitto tra le percussioni tradizionali ghanesi e questa batteria secca e funk, insomma, disco di riferimento assoluto per riscoprire il loro lavoro. E l'album rarissimo, fra l'altro, I Beg, è stato pubblicato nel 78 per l'etichetta discografica ghanese Mam Records, successivamente è diventato un oggetto del desiderio per collezionisti di vinili di tutto il mondo, è stato ristampato recentemente da Analog Africa. Noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo, il pezzo forse più conosciuto di Tony Sarfo, è bellissimo, è del 1976, si intitola High Bag, Tony Sarfo e The Funky Afro Sibi.

andiamo a parlare in conclusione di un altro progetto importantissimo pubblicato questa estate. Vede protagonista l'orchestra Cocan con una produzione Dubton Records, l'album si intitola America, formazione che insomma li seguiamo dal loro esordio del 2018. Poi sono arrivate altre produzioni magistrali come 16 Rayos del 2021.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2020.

26 al 17 gennaio 2027 al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Buonasera a tutti, rieccoci su Yard FM. Innanzitutto, per iniziare l'episodio di oggi, vorremmo ringraziare Radio Città Fujiko per ospitarci oggi come ogni mercoledì alle 23. Come prima traccia, per introdurre l'episodio di oggi, vi metto una traccia di David Byrne del 1981. La traccia si chiama Eggs in a Briar Patch.

piccola parentesi prima di passare al prossimo disco. Oggi siamo ufficialmente decimati, la banda di Yard FM è dimezzata a causa delle prime febbri stagionali e influenze. Infatti oggi siamo in due Riccardi e un Giulio, sotto forma di nome d'arte Weather Report. Per il tema di oggi, per l'episodio di oggi, abbiamo scelto l'influenza di elementi acustici e strumentali all'interno del mondo della musica elettronica. E quale miglior modo se non tramite il prossimo disco degli Art of Noise, che sono stati uno dei gruppi più innovativi e influenti della musica elettronica e synth pop degli anni 80, fondati nell'83, composto da Trevor Horn, Paul Morley e Ann Dudley. Il nome della band rende omaggio al celebre manifesto futurista dell'arte dei rumori del 1913 dell'italiano Luigi Russolo. Il disco in questione è Invisible Silence e la traccia che ho scelto è Eye of a Needle.

terza traccia di questo episodio, la introduco io, Gaillard. Andiamo in UK. La band si chiama Transcendental Love Machine, l'album è Orgasmatronic.

0: Avete appena sentito Transcendental Love Machine, Orgasmatronic, album del 1996. Il brano non l'ho ancora capito. Questa è una band, in realtà è un duo. Io la percepisco molto più come una band, scoperta casualmente, come nella maggior parte dei casi, per la copertina di un disco che hanno fatto dopo. E molto bello.
1: Ora invece ascolterete Asus Flow, Vast Galaxy Remix degli Art Science and Technology, gruppo molto interessante perché in realtà sono un alias, l'alias principale più noto e probabilmente più importante è The Future Sound of London, che chiaramente conoscerete. E questo disco però è interessante perché precede la prima pubblicazione dello stesso duo, però sotto il nome di The Future Sound of London, che è del 91 se non ricordo male, mentre questo disco è del 1990.

Eccoci qui, il prossimo disco è Freedom Principle Acid Jazz, volume 2, e la traccia in particolare è Black Dahlia di David Toop, uscita per l'etichetta Urban, che è una sottoetichetta della Polydor, e purtroppo sul disco non c'è troppo da dire, quindi buon ascolto.

Per la prossima traccia si vola in Francia. Alle medie io ho deciso di fare lo spagnolo, quindi il francese non mi è mai appartenuto. La traccia si chiama Rhinoceros, la Guitaristic House Organization.

Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti d'America, nello specifico a San Francisco in California. Una band si chiama Tussle, la band, e per cambiare un po' dalle mie abitudini, questo disco è del 2008, quindi molto più recente rispetto ai dischi che suono in genere, che appartengono tipicamente agli anni 80. Questa è Elephant's Mindering.

Stati Uniti, si torna in Italia, disco del 1990, uscito per l'etichetta PPR Records, il disco si chiama Free Flight dei Two Men Out and

si continua sulle note di una chitarra. Il prossimo disco si chiama Fordox, prodotto in Italia. In realtà questo disco e quello prima sono già stati suonati assieme in un'altra serata che abbiamo fatto, solo in senso contrario, prima questo poi quell'altro.

torniamo di nuovo in UK. Questa traccia è, si chiama Gratification di Drunken Monkey, la scimmia ubriaca. L'etichetta è un'etichetta gigantesca molto nota, che è Huge Tunes, attiva dal 1990 al 2026. Pubblicano dischi ancora adesso, tante ristampe ma anche roba nuova, e vi auguro un buon ascolto. Una traccia tamarra, per come si suol dire, ma che vale la pena ascoltare.

brevissima interruzione per fare un ringraziamento speciale ai ragazzi di Radio Città Fujiko e un caldo saluto ai nostri amici ammalati con la febbre di Day Hard, ovvero il buon Ciccio Z, il Ciccio Naso, Lollo Paris from Trapani, Joe, and also Ettorino. E volevamo anche ricordarvi che a breve ricomincerà Day Hard. Buonanotte, sogni d'oro.

0: Buonanotte.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: La grande letteratura prende vita sul palcoscenico. Non dico addio. Il romanzo della scrittrice sudcoreana e premio Nobel Han Kang va in scena all'Arena del Sole di Bologna, riletto da Daria De Florian col titolo Che dolore terribile è l'amore. Dal 22 al 25 ottobre in Prima Nazionale. Info e biglietti su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.